Castle Gold. Listen to the night. Shh. Listen to Radio Capital.

Capital Gold, i grandi classici della musica, su Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

0: corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Si chiude il G7 di Evian, al centro l'accordo tra Stati Uniti e Iran, la cui firma è attesa in Svizzera. Trump sostiene che l'intesa permetterà di raggiungere tutti gli obiettivi senza proseguire i bombardamenti e favorirà la riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano avverte però che in caso di mancato rispetto degli impegni, gli Stati Uniti sono pronti a riprendere le operazioni militari. È un memorandum, dice, e non un accordo finale. Se non mi piacerà e se l'Iran non si comporterà bene, ricominceremo a sparare e a sganciare bombe sulle loro teste. Con le sue parole.
3: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, we'll go back to shooting at them. If they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: Intanto l'Europa prepara una missione di sicurezza nello stretto guidata da Francia e Regno Unito con la partecipazione di circa 20 paesi, tra cui l'Italia. La madre di Andrea Sempio in ospedale per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, è stata ricoverata a Vigevano, dove è stata sottoposta ad una lavanda gastrica e in rianimazione, ma non in pericolo di vita. Non sappiamo se li abbia assunti volontariamente o meno, ha fatto sapere l'avvocato del figlio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Medici di famiglia nelle case di comunità, si sblocca la situazione in vista della scadenza del 30 giugno prevista dal PNRR per la riapertura delle case di comunità. Si prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere in queste case fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane annue. E siamo ai mondiali di calcio. L'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, il Ghana supera il Panama per 1-0. Delusione Cristiano Ronaldo al sesto e ultimo mondiale nell'1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo. Sono gli ultimi minuti per Uzbekistan, allenata da Cannavaro e Colombia, con quest'ultima in vantaggio per 3-1. Alle 7 torna Capital News, tra poco buongiorno Capital.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo te dici.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori

0: Romance. Il viaggio inizia dallo stile.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: circolano in questi giorni degli articoli su il metodo utilizzato da Cristiano Ronaldo per abbassare l'età biologica, non quella anagrafica ovviamente, che non si può. Laura, ci sono 6 pisolini quotidiani. Ma 6 pisolini quotidiani è un bambino di 4 mesi che giustamente ha bisogno di riposare 6 volte al giorno. Ma,
1: della durata, scusa?
0: No, pisolini, quindi penso proprio cose rapide. Immagino, credo, insomma.
1: Ma sai che ci sono quelli super sportivi, quelli che a volte dicono che basta dormire tipo 8 minuti ogni tot ore.
0: Sì, sì, power nap.
1: Sì, lì sei oltre al power nap, però per avere proprio una carica incredibile. Io in 8 minuti penso che riesco a crollare in un sonno profondo e se ti avvicini ti mordo anche.
0: Sì, cioè tu riesci a addormentarti subito?
1: Oh, sono talmente stanca crollo proprio.
0: No, io non vedi, invece non ci riesco. Immagino che questi atleti riescono invece a fare proprio questo, a controllare anche, no, le funzioni del corpo. Cioè io se mi metto sul divano non mi addormento in un minuto.
1: Sì.
0: Quindi se devo fare 6 pisolini al giorno perdo ore.
1: Però se devi avere questa forza mentale di controllare per dormire, sì, cioè sei quasi anche schiavo proprio della tua necessità di benessere fisico proprio.
0: Sì, che mi sembra che sia così, insomma, per molti di questi atleti. Ora Cristiano Ronaldo non so perché sta girando molto questa, le abitudini insomma di Cristiano Ronaldo, non è l'unico per la verità, che pare abbia molti anni di meno a livello biologico. Si chiama biohacking, cioè la tecnica, diciamo, la tecnica, non so se chiamarla tecnica sia corretto, ma l'insieme di abitudini che ti portano un po' a modificare in un qualche modo il tuo corpo, no?
1: Marco, ma dimmi invece quali sono i tuoi segreti per essere più vecchio di quello che sei.
0: Dai, ti prego, sembro più vecchio, sì, forse un pochino sì, vabbè. 609, questo è Buongiorno Capital, cominciamo.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Allora, abbiamo finalmente potuto vedere tutti quanti l'accordo ufficiale tra Stati Uniti e Iran, i punti, questi 14 punti. È un testo, cioè, almeno io capisco l'esaltazione di Trump per aver di fatto poi riaperto lo stretto di Hormuz, perché è questo l'elemento centrale, poi vedremo perché. Per il momento siamo agli annunci, ma insomma riaprirà lo stretto di Hormuz. Per tutto quanto il resto però a me sembra una debacle totale per gli Stati Uniti, e non solo secondo me. Il testo diffuso contiene tutta una serie di, dicevo, punti, 14 in tutto, molti di questi a favore di fatto dell'Iran. L'accordo prevede la creazione di un grande fondo internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Iran, con risorse che potrebbero arrivare fino a 300 miliardi di dollari. Ma si è mai visto dopo una guerra una cosa del genere? Cioè chi vince paga, non lo so, chi vince solitamente incassa, solitamente. Poi certo non sono soldi che direttamente gli Stati Uniti daranno all'Iran, ma arriveranno di fatto all'Iran comunque, ed è un modo forse per evitare questa transazione diretta, ma la questione poi è che questi soldi arriveranno in mano al regime iraniano. Sul fronte della sicurezza, l'Iran si impegna a non sviluppare armi nucleari e ad affrontare con la comunità internazionale il tema delle proprie scorte di uranio arricchito, ma è una cosa già ottenuta in passato, era già accaduto con Obama e poi si è visto come è andata a finire. È previsto di nuovo un ruolo di supervisione da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, quella dell'ONU, anche se non ci sono molti aspetti tecnici nel testo che dovranno ovviamente essere chiariti in futuro. E poi sì, l'intesa, che include ovviamente anche la normalizzazione dei traffici nello stretto di Hormuz, però tante critiche, ecco, perché alcuni osservatori, molti osservatori per la verità, sottolineano che nel testo non compaiono limiti per esempio al programma missilistico iraniano, né restrizioni esplicite al sostegno che Teheran fornisce a gruppi alleati nella regione. Quindi molto dipenderà dai prossimi 2 mesi di trattative, perché sono 60 giorni e sarà quello il negoziato vero, no? Su un accordo definitivo vero, a stabilire se questa intesa rappresenterà, come dice Trump, l'inizio di una pace duratura o soltanto una pausa in un conflitto. Lui ha ripetuto che se l'Iran non dovesse dovesse rispettare l'accordo, il suo paese e gli Stati Uniti sarebbero pronti a bombardare nuovamente il paese, l'Iran. Tra l'altro è arrivato alla riunione del G7 con un'ora di ritardo, è entrato, non so se hai visto il video Laura, se l'hanno visto gli ascoltatori, ha detto "I'm the boss". Cioè, che uno dice, boh, ma può essere così?
1: Perché
0: ma...
1: non c'ero io, se no gli avrei risposto che il boss è un altro.
0: Certo. In tutto questo la Fed, cioè la banca centrale americana, non ha alzato i tassi di interesse come invece ha fatto quella europea, che è una decisione un po' bizzarra, perché sappiamo che l'unico strumento per contenere l'inflazione di fatto è questo, non ce n'è un altro, cioè alzare i tassi di interesse. Rimangono quindi invariati negli Stati Uniti nonostante l'inflazione sia decisamente sopra il 2%, che è diciamo la soglia, quella considerata sotto controllo da parte di tutte le banche centrali del mondo. Infatti l'inflazione al momento negli Stati Uniti è arrivata al 4,2%, che è il dato più alto degli ultimi 3 anni, appunto più del doppio rispetto alla soglia del 2%.

0: Sai quanto durano i pisolini, Laura? Perché quanto hai detto tu, 8 minuti?
1: Sì, mi ricordavo un numero del genere, 7-8 minuti.
0: 90 minuti.
1: Ah, questo, la faccia dorme, del pisolino.
0: 90 minuti, ma scusa, poi di notte dorme?
1: No, evidentemente no, sì.
0: Non ce la può fare.
1: Tra l'altro, fai un conto: 6 pisolini appunto, da un'ora e mezza, quanto è?
0: Allora qui mangia.
1: Sono 9 ore, ragazzi.
0: Mangia e dorme 6 volte al giorno, pisolini da 90 minuti l'uno. Cioè, quindi non fa altro perché,
1: però scusami, tecnicamente se 9 ore sono di pisolini,
0: che ti devo dire?
1: 8 ore le dormirà di notte, perché la pelle insomma deve mantenere il suo status. 9, 8, 17, che giornata minima
0: non so, in cui dorme di fatto. Però a 41 anni e l'età biologica risulta essere di 29 secondo questo braccialetto che insomma misura alcuni parametri e... però è così, mangia e dorme 6 volte al giorno, pisolini da 90 minuti. Stiamo parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo, che hackera il suo corpo, il biohacking.
1: Anche noi lo hackeriamo al contrario.
0: Lui c'ha quel vizietto lì, quello della crioterapia, che sai, si sottopone a quelle sessioni in cui di fatto espone il corpo a temperature mostruose, tipo meno 160 gradi.
1: Credo che abbia anche una sorta di effetto antinfiammatorio.
0: Sì, avrà tante cose, non c'è dubbio. Poi c'è anche LeBron James che dice, ama ripetere, corpo e mente sono le fondamenta, e spende circa 1,5 milioni all'anno per tutte queste attività.
1: Ma cosa vuoi che sia?
0: Certo, che comprendono una serie di cose tipo la terapia della luce rossa, per la rigenerazione cellulare, gli stivali a compressione, fondamentale per il drenaggio linfatico delle gambe, capito Laura? Stivali a compressione, saranno stivali che non so, faranno una grande, enorme pressione sulle gambe, te li

0: domani
1: statico.
0: Tutti con questi stivali, mi raccomando.
1: Sì, che costeranno poco, immagino. Allora, siccome stiamo seguendo un po' la questione dell'ATM, quello che è accaduto a Milano, dove una ragazza ha fotografato un conducente del tram che era seduto a fianco, ha fotografato il suo telefono mentre lo stesso stava inviando e commentando delle foto di alcune passeggere all'interno di una chat con dei colleghi, foto che il conducente aveva ottenuto come i suoi colleghi fotografando i video delle telecamere di sorveglianza che sono poste all'interno dei mezzi, quindi un illecito. In questa storia però c'è una cosa che mi colpisce più di tutte, cioè il tentativo, soprattutto nelle ultime ore, di spostare l'attenzione da chi avrebbe commesso un abuso a chi lo ha denunciato, perché siamo arrivati a questo. Allora, ordine: la ragazza vede sul telefono del conducente una chat in cui vengono condivise immagini di donne riprese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi stessi, immagini che secondo le accuse, secondo anche la procura, non avrebbero mai dovuto uscire da quei sistemi e che venivano invece commentate in modo sessista. Lei scatta questa foto, oscura i nomi, perché questo è un dettaglio importante, oscura i nomi delle persone coinvolte e rende pubblica la situazione, facendo cosa? Dando questo contenuto a Carlotta Vagnoli, che si occupa anche di questi temi, che, la quale poi pubblica sulla sua newsletter la segnalazione. Grazie a questa segnalazione oggi c'è un'indagine interna di ATM, quindi il fatto è considerato grave anche dalla stessa azienda, ci sono accertamenti della magistratura e si sta cercando di capire se qualcuno abbia utilizzato strumenti di videosorveglianza destinati appunto alla sicurezza per tutt'altro scopo. Senza quella foto noi ovviamente non sapremo nulla. Eppure c'è chi sostiene che il problema sia la ragazza che ha fotografato lo schermo e che quindi in un qualche modo ha commesso un illecito. Francamente mi sembra un ragionamento pericoloso, perché se una persona assiste a qualcosa che ritiene grave e decide di documentarlo, la prima domanda dovrebbe essere: quello che ha denunciato è vero oppure no? Non come facciamo a mettere sotto processo chi ha parlato, perché a me mi sembra che stia accadendo questo. Tra l'altro l'avvocata della ragazza, che è Katie Latorre, sta segnalando questa situazione, anche perché è intervenuto il garante per la privacy dicendo che comunque l'illecito è stato commesso e che la ragazza ha diffuso un contenuto che non doveva diffondere, perché nessuno è legittimato a scattare foto d'altri. Cioè, io lo capisco, no, ma lo capisco, se io sono seduto di fianco a te, Laura, tu stai utilizzando il telefono, io faccio la foto dal tuo telefono, capisci? Certo, non dovrei farlo, ma intanto ho oscurato i nomi, cioè non si vede chi parla in quel momento, non posso identificare la persona con cui stai parlando sulla chat, ma poi lo faccio perché c'è un motivo, perché mi sono reso conto che tu stavi commettendo un illecito, che era una cosa che andava segnalata in un qualche modo. No, non la pensi così neanche tu.
0: No, la penso così. Il problema è che nel nostro, diciamo, sistema di legge, sì. Sai, la famosa frase: la legge non ammette ignoranza. Il fatto che tu comunque, anche se vuoi segnalare un illecito, stai fotografando il telefono di un'altra persona, va in qualche modo a così violare la privacy dell'altro. Seppur io sia perfettamente d'accordo con quello che dici tu, Marco, lei stava fotografando un illecito e probabilmente, non so se in quel caso doveva direttamente fare denuncia senza prima passare quell'immagine ad altri.
1: Certo,
0: ipotizzo.
1: Sì, io prima ho detto garante per la privacy, in realtà è un componente del garante della privacy che si chiama Agostino Ghiglia, che è vicinissimo a Fratelli d'Italia, che è entrato a gamba tesa su questa storia commentando con il Corriere della Sera la questione, dicendo che comunque lui ci vede un illecito anche lì, insomma, da parte della ragazza che ha scattato questa foto che teoricamente non doveva scattare. Ovviamente Katie Latorre ha detto: è molto grave che un componente del garante della privacy abbia già tratto queste conclusioni, perché insomma il fatto grave mi sembra un altro, ecco.
0: Decisamente appurato, insomma.
1: Sì, decisamente appurato, direi.

0: Quindi non ho capito, ma se io faccio il video di uno scippo, di un furto, di un tamponamento in strada, di qualsiasi altra cosa, di uno che va contromano per intenderci, di un qualsiasi altro illecito, e c'è il numero della targa ovviamente della macchina, piuttosto che del motorino dei ragazzi che fanno lo scippo, piuttosto che il volto di quelli che fanno il furto, io sono in torto? Non ho capito, Laura da Milano.
1: Lo so Laura, è un pochino sì, secondo appunto questo componente del garante per la privacy, ma sai perché invece in questo caso si è sollevata la questione? Perché è una roba tra maschi, è il circoletto, difendi quella cosa lì, dai, è così, insomma, in nessun altro caso ci si sarebbe posti questo problema. Qui invece è perché, ma dai, ma erano in sette, stavano scherzando, ma che male c'è, non facevano nient'altro, era un gruppo chiuso, e quindi tendi a difendere e a normalizzare questo tipo di comportamenti perché ti sembra di non aver fatto nulla di male, o forse perché componente per la privacy è abituato magari a questo tipo di, così, di attività anche lui, insomma, non lo so.
2: Buongiorno, voi avete sempre questo approccio ideologico alle questioni. Una questione è il contenuto delle chat, un altro è non poter fotografare il telefono del vicino o qualsiasi sia il contenuto. Punto. Alessandro da Torino.
1: Sì, non ho capito Alessandro, però noi come uno come fa a scoprire una cosa del genere se non, e soprattutto a ottenerne una prova? Cioè, se non fotografo, vado in giro a raccontare di aver visto, mi sembra già complicato così, infatti lo è, perché vedi, ci stiamo già spostando, adesso la colpa è della ragazza, figuriamoci se la ragazza andava a denunciare, ma non li avrebbe, insomma, creduto, immagino, nessuno. Ripeto, è perché il tentativo è quello di difendere lo status quo, si è sempre fatto così, non c'è nulla di male, stavano scherzando, erano soltanto in sette. Poi giustamente si fa notare che se fossero anche stati in due il problema sarebbe stato lo stesso, perché non cambia, tu non puoi fotografare le mie cosce, puoi non fotografare le cosce di una persona, ma tra l'altro e poi è questo il punto, queste persone, uomini, donne, insomma, chi, chi,

chiedono semplicemente di non essere fotografati e di non vedere il proprio corpo commentato da altri. Ma sarà legittimo? A me sembra folle che stiamo qui anche solo a parlarne. Non mi devi fotografare il culo, le cosce e commentarlo con i tuoi amici. Posso avere diritto, visto che il corpo è il mio? Non mi sembra assurda come richiesta, no? Invece no, stiamo qui a discutere, però anche lei ha commesso l'illecito. Ma dai, insopportabile.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
4: Buongiorno Capital.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: per ogni ora.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione, One Podcast.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Phil Collins, Two Hearts, alle 6.37 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, domani in un grande hotel di lusso affacciato sul lago di Lucerna in Svizzera i rappresentanti di Stati Uniti e Iran firmeranno l'accordo di pace. Alcuni siti hanno pubblicato il testo di questo accordo diviso in 14 punti. Dopo averli letti, molti esperti di politica internazionale hanno commentato in modo brutale: l'Iran ha ottenuto tutto quello che voleva, gli Stati Uniti hanno perso la guerra. Secondo la rivista Foreign Policy, la sconfitta in Vietnam è stata meno dura. Si tratta di un preaccordo, cioè molti punti sono lasciati in sospeso e dovranno essere definiti entro 60 giorni. Il primo dei 14 punti dell'accordo prevede l'interruzione dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano. E questa è già una prima vittoria per il regime iraniano, che ha sempre condizionato un accordo di pace con gli Stati Uniti alla situazione in Libano, dove ci sono gli alleati Hezbollah. Ma veniamo agli altri punti. Prima di tutto c'è la riapertura dello stretto di Hormuz. Qui, se riprende il traffico di gas e petrolio, vincono tutti. Ma attenzione, ora l'Iran sa di avere un'arma in più di ricatto. Come scrive Greta Privitera su Corriere della Sera, Teheran ha dimostrato di poter chiudere questa valvola quando vuole e costringere tutti a sedersi al tavolo, e potrebbe rifarlo. Ma dove c'è un vantaggio incredibile per l'Iran è sulla promessa di alleggerire tutte le sanzioni in vigore da molti anni contro il regime, compreso l'export di petrolio, la riapertura dei canali bancari, lo sblocco progressivo dei beni congelati per oltre 100 miliardi di dollari, e in più c'è un piano di sviluppo ad almeno 300 miliardi alimentato dagli Stati Uniti e dagli altri paesi. Insomma, una guerra iniziata per piegare la Repubblica Islamica rischia così di finire con un piano cucito su misura per garantirle la sopravvivenza. Resta il nodo

dell'arma nucleare. Secondo l'accordo, Teheran si impegna ancora una volta a non costruire la bomba, ma il destino dell'uranio già arricchito, i limiti futuri, l'ok alle ispezioni vengono spostati all'accordo finale. Comunque sia, niente di più di quanto aveva ottenuto Barack Obama nel 2015, ma senza fare un'inutile guerra. E ricordiamo che il regime iraniano è entrato nel conflitto con un'economia fragile e proteste diffuse. Ricordate i cortei e le stragi di gennaio con più di 35.000 morti? Ecco, il regime ne esce rafforzato, all'interno e a livello internazionale. I cittadini iraniani, le donne e gli uomini, vittime di un regime oppressivo e sanguinario, ringraziano sentitamente. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: piuttosto sulla questione delle fotografie
1: ADM. Sì.
0: La protezione dei dati consiste nel non diffondere informazioni che possano far risalire a una persona. Su questa base mi chiedo, delle fotografie di un paio di gambe che non sono collegate a un viso significa infrangere la riservatezza di una persona? È una domanda, Ermanno da Napoli.
1: No, ho capito la domanda, Ermanno, però il problema è alla base. Ma che bisogno hai di fare una cosa del genere? Cioè, perché devi utilizzare il mio corpo come intrattenimento? E lo so che tanto c'è chi dall'altra parte, qualcuno di, insomma, tra gli ascoltatori, qualcuno che dirà: ma quanto sei pesante. Ma non è una questione di pesantezza, ma immaginate questa cosa fatta su di voi. A me darebbe fastidio. Guarda sto coglione, mi sento commentato da, vedo che qualcuno mi commenta di fianco, sì, non c'è il mio volto, ma qualcuno mi sta commentando. Boh, non mi farebbe sentire tanto bene. Ecco, poi voglio dire, quando sali su un tram accetti che certo che ci siano telecamere perché servono alla sicurezza, non accetti però che chi ha accesso a quelle immagini le utilizzi per interesse personale. Cioè, è proprio un aspetto etico, ecco, un rapporto di fiducia in un qualche modo. Tu sali su e non ti aspetti che succedano cose del genere. Allora, c'è un articolo molto interessante, a me queste cose mi galvanizzano perché litigo spessissimo, discuto con chi ho di fianco quando sono in autostrada, quindi con mia moglie, perché commento quelli che corrono, quelli che vanno a 150, cioè il limite 130, io vado piano, cioè vengo criticato.
2: Chi guida in macchina tra te e tua moglie?
1: Ma dipende, insomma, non... però quando guido io vado più piano di lei. Non corro in macchina, non ho paura, proprio vado piano, mi metto sulla destra, sto tranquillo e vado tra i 120 e i 130.
2: Beh, mi sembra più che corretto, insomma, sì. come atteggiamento.
1: Sì, però visto, magari c'è chi ama spingere un po' di più. Però qual è il punto? È questo. Allora, arrivi prima, perché io quello che commento sempre, ma arrivi prima quello che ti abbaglia dietro, tu che sembra che c'ha l'impellenza a arrivare dopo, ma non devi andare, ma rilassati, sei in autostrada, perché devi correre? Non c'è bisogno, anche perché è inutile in città, cioè in città è proprio, non ha senso, non arrivi prima, è dimostrato, tu corri, cerchi di bruciare, non arrivi prima, non ce la fai, e arrivi quando arrivo io, ma potrai arrivare un minuto prima con il rischio di aver ammazzato qualcuno o te stesso. Però chi corre pensa di guadagnare, soprattutto in autostrada, perché dice: ma io vado a 150, non è come il traffico in città. Ma su 100 km di autostrada, ecco, passare da 130 a 150 all'ora significa risparmiare circa 6 minuti. Ragazzi, 6 minuti, meno del tempo che molti di noi passano a scegliere un panino all'autogrill, insomma, 6 minuti, e quei 6 minuti sono teorici perché presuppongono un'autostrada vuota, senza camion, senza traffico, senza cantieri, senza rallentamenti. In pratica è un'autostrada che non esiste, cioè è una cosa che non accade. Nel mondo reale basta così una coda improvvisa, un restringimento di carreggiata o un sorpasso un po' più lento per cancellare completamente quel vantaggio. Ne parla il Post, ne parlo perché il Post ha fatto, insomma, tutto un articolo dedicato a questo tema. Condivido in pieno la tesi. Però qualcosa cambia in realtà, perché a te non cambia niente che arrivi prima, ma cambia intanto la sicurezza, perché le persone che sono in autostrada si vedono passare sti missili che a volte, insomma, rischiano anche di perdere il controllo perché corrono veramente molto in fretta, e poi aumentano i consumi, aumenta lo stress e soprattutto aumenta appunto il rischio. Ripeto, 6 minuti, cioè tu ti immagini, Laura, sti 6 minuti, poi devi frenare perché quello davanti a te va a 130, sta rispettando il limite, magari sta anche sorpassando qualcuno, no?
2: Ma quelli che sfanala già anche me, veramente sono dei gran maleducati.
1: Stanno attaccati dietro,
2: sì,
1: appiccicati dietro.
2: Anche solo mi viene un'ape in macchina, mi spavento, metto il piede sul freno, facciamo un disastro, ok? Quindi sono perfettamente d'accordo con te.
1: Solitamente hanno un SUV. Vabbè, questo
2: No, io ce l'ho con un'altra categoria che penso, vabbè, che faccia quella cosa lì. Però anche io identifico sempre un mezzo.
1: Macchinoni che corrono veloce,
2: sì.
1: Paura.
2: Diciamo che bisognerebbe capire che probabilmente un flusso ordinato dentro i limiti comunque ti porta a destinazione nei tempi giusti, perché oggettivamente 6 minuti non è che possano cambiare chissà che, e soprattutto magari poi ti risparmi anche il panino all'autogrill, capito?
1: Sì,
2: sei più rilassato.
1: Ma poi, cioè, chi corre davvero sta guadagnando tempo, mi chiedo, oppure sta solo guadagnando così una sensazione, la sensazione di arrivare prima, di essere il più furbo, quello più potente.
2: E quelli che fanno zigzag?
1: No, va bene,
2: parliamone.
1: Parliamo, anzi non parliamo.

0: c'è la volta che vedo dietro che arriva l'ambulanza che sfanala. Che cazzo corri? Tanto arrivi uguale. Cosa cambia se arrivi 5 minuti prima? È uguale, non è uguale. No, cioè, è uguale.
1: C'è un'ambulanza.
0: È uguale. Cazzo fa essere uguale.
1: Andy.
0: Ma veloce arriva prima.
1: Andy, certo, hai ragione, ma ovvio, dentro c'è un'ambulanza con uno che magari ha un infarto, certo che 6 minuti fanno la differenza, ma a te che differenza fa arrivare 6 minuti prima, posto che non sono 6, perché succede sempre qualcosa in autostrada, ma voi avete mai fatto Milano-Firenze senza vedere un rallentamento, una coda, cioè l'avete mai fatto? Ma magari alle 2 di notte, non lo so, i rallentamenti ci sono sempre, quindi quei 6 minuti...

0: minuti poi diventano 2, 3, è una cosa ridicola, con il rischio appunto di fare un incidente oltre che di prendere una multa e di consumare di più. Vai, vai,
1: Marco, vai. Ieri ero su una strada a 30 all'ora, sì, e andavo a 50, sì, dietro di me sbraitava un personaggio e mi faceva fari e quant'altro, perché secondo lui dovevo buttarmi sulla pista ciclabile per far passare lui. Io ho continuato ad andare alla mia velocità, appena si è allargata la strada mi ha sorpassato incazzato nero, praticamente ci siamo ritrovati al semaforo dopo neanche un minuto.
0: Grande classico.
1: E io sono scoppiato in una sana risata. E spero che abbia almeno capito.
0: Non lo so, ma questo è veramente un grande classico.

0: Lei Jamming su Radio Capital alle 6:58 e basta partire prima, ecco, questo direi che è il commento che li riassume tutti quelli che sono arrivati, i messaggi che sono arrivati in questi minuti qui su Radio Capital. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, come sempre poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani mattina dalle 6 alle 7. Grazie a tutti e buona giornata, ciao!
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
5: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
5: Una produzione, One Podcast.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Firmato a distanza l'accordo tra Iran e Stati Uniti, il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif ha confermato che la cerimonia per l'intesa raggiunta si terrà venerdì in Svizzera. Ma sentiamo alcuni punti, quelli più importanti. Antonio Cristiano.
9: Da Washington e da Teheran dicono che ci sono inesattezze, ma le basi dell'intesa sono ormai definite. Prevede la fine della guerra, Libano compreso, anche se gli israeliani non sembrano intenzionati a fermarsi. Hormuz verrà riaperto entro 30 giorni, sminato e con un traffico ai livelli pre-guerra. L'Iran si impegna a non produrre armi nucleari e il programma verrà congelato. Per Teheran c'è lo stop definitivo delle sanzioni, la restituzione dei beni congelati, la deroga per l'export di petrolio, il piano di ricostruzione e sviluppo finanziato con 300 miliardi, anche se Trump ha assicurato: noi non metteremo un centesimo. Ma nel Partito Repubblicano e tra i media conservatori i critici sono tanti e c'è chi parla, senza mezzi termini, di resa.
8: L'Europa prepara una missione di sicurezza nello stretto guidata da Francia e Regno Unito con la partecipazione di circa 20 paesi, tra cui l'Italia. Si è chiuso quindi a Vienna il G7, dove oltre che di Medio Oriente si è parlato di Ucraina. Ho parlato con Putin e Zelensky, vogliono fare qualcosa ma non sanno come farlo. Queste le parole del presidente americano Trump. Stasera al Consiglio europeo ci sarà anche il presidente ucraino Zelensky. Intanto diversi droni ucraini sono riusciti a colpire una raffineria di Mosca, 15 sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea russo. Poco fa invece si sono sentite a Kiev, la capitale ucraina, alcune esplosioni. Inizia l'esame di maturità, questa mattina la prova di italiano, mezzo milione di studenti si è preparato tra studio, bufale e leggende metropolitane. Elisa Matta.
10: Uno studente su 5, rivela scuola.net, pensa di poter portare il cellulare o lo smartwatch in classe durante la prova, anche senza usarli direttamente. Uno su 6, invece, passerà la notte prima degli esami a cercare su internet anticipi sulle tracce, che puntualmente si rivelano falsi. Come dice la dirigente del Ministero dell'Istruzione, Flaminia Giorda, alla Repubblica, il toto tema basato su anniversari e argomenti di attualità è ingannevole e poco affidabile. E se in Francia gli orali potranno essere spostati per via del caldo, 9 maturandi italiani su 10 affronteranno gli esami in scuole senza impianti di climatizzazione. Per questo, gli studenti potranno portare con sé dei mini ventilatori da usare per rinfrescarsi durante le prove.
8: E chiudiamo con i mondiali di calcio. La vittoria 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan, allenato da Cannavaro. Il Ghana vince 1-0 sul Panama. L'Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia. La Repubblica Democratica del Congo blocca il Portogallo sull'1-1. Capital News torna alle 8, tra poco The Breakfast Club.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
12: Via via!
11: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
16: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via via!
16: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
17: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vas

0: Kids per aprire Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma.
1: Buongiorno.
0: Siete pronti?
1: Buongiorno.
0: Certo.
1: Buongiorno.
0: E allora partiamo.
2: Gli animaletti pagano tantissimo sui social, tutto ciò che è animaletto. Invece il record, penso l'anno scorso l'abbiamo fatto con un animale cattivissimo che avevamo trovato in fondo all'oceano, l'abbiamo messo sui social, ha fatto 6-7 milioni, una cosa, 8 milioni.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Ma qual è st'animaletto di cui parla il direttore del TG1 Chiocci?
1: Io forse
0: l'animaletto cattivissimo. No, voi che seguite il TG1 tutte le sere.
1: Allora,
0: io non
1: credo
0: lo
1: sia un pezzo fatto sull'animale più brutto degli oceani.
0: Sì, qualche tempo fa.
1: Ricordo qualcosa del genere. In
0: cattivo.
1: Realtà, comunque, il direttore del TG1 ci ha dato un suggerimento incredibile.
4: Animale, però, scusate,
1: dobbiamo parlare di animaletti.
4: Noi che mastichiamo un po' la materia, lo sappiamo che anche sui siti è un argomento
0: certo,
4: molto,
0: di quello
4: molto seguito.
0: Parla,
4: certo.

0: poi parlava di tutto quello che hanno messo sul sito del TG1, che è cresciuto molto, dice lui in questa lunga intervista a Telenord, che ha avuto qualche aspetto polemico, diciamo.
1: Che non riguarda gli animaletti, diciamo. No. Quelli sono neutrali in qualche modo.
0: Ecco, hai un po' centrato la questione, perché lui a un certo punto ha parlato, me lo sono perso. Eccolo qua, perché lui ha messo, insomma, chiaramente da che parte sta. Sentiamo. Direttore TG1.
2: Io sono profondamente di destra, ma sono prima di tutto un giornalista.
0: Allora, non si era mai sentito, in effetti, un direttore di un telegiornale esprimersi, fare così coming out, come si dice, politico, e dire io sono di destra.
3: Ma siete sorpresi? Faccio questa domanda, siete sorpresi?
0: Guarda, non sono sorpreso, ma è brutto da dire.
3: No, io premetto, secondo me un direttore di una testata nazionale forse una cosa del genere poteva risparmiarsi, però voglio dire, è la scoperta dell'acqua calda. Cioè,
1: però io non sono abbiamo discusso con Riccardo a microfoni spenti, insomma, perché in realtà credo che non sia proprio privo di conseguenze considerare legittimo dire non solo sono di destra, che poi alla fine ognuno può essere di destra o di sinistra, chiaramente noi giornalisti abbiamo una vita fuori dal nostro lavoro, in cui necessariamente abbiamo una posizione politica. Credo però che ci siano state altre affermazioni,
0: questa è una radio privata, tra l'altro
1: peraltro, ma non è che riguardava noi in particolare. Il direttore ha anche detto: Meloni si fida di me, non controlla il TG. Allora la domanda è: ma se non si fidasse, allora
3: lui ha voluto dire, lui ha cercato, secondo me,
1: una frase così neutrale.
3: Secondo me, in questo passaggio, lui ha voluto far emergere il principio che non ci sarebbero dei condizionamenti, nonostante la sua simpatia politica, nei confronti del Presidente del Consiglio. Cioè, secondo me, questo io l'ho letta così.
1: Io ho letto questa affermazione di un rapporto personale con Meloni.
3: Sì, lui ha detto:
1: come un po'
0: ti faccio sentire questa, perché dice: quando chiamo la Meloni, insomma, risponde subito. Sentiamo.
2: La conosco da tanto tempo, la stimo molto, sono grato a lei per essere arrivato qua, anche a lei per essere arrivato qua, e quindi però ecco, va talmente a 2000 che spesso risponde sempre. Lei ha una particolarità, che risponde a chiunque le scrive, chiunque le risponde a tutti, cosa che i politici non fanno mai.
0: Vogliamo provare a scrivere alla Meloni?
1: Ci abbiamo il numero?
3: Sì, ce l'abbiamo il numero, volendo.
1: In rubrica sicuramente. Non so, io non le reputo così neutrali queste affermazioni, cioè parlare di un rapporto personale con la Presidente del Consiglio, che puoi avere o meno, però confessare in questo modo è considerare legittimo comunque un'oggettività che è un po' difficile da mantenere quando hai un rapporto così personale con un politico più importante
3: però
1: del paese.
3: Però questo, secondo me, emerge nel momento stesso in cui un direttore può più o meno, appunto, direttamente o indirettamente denunciare un'informazione contaminata. Non riesco a trovare altri termini. Cioè, nel senso, lui ha voluto dire: io sono amico della Meloni, ma questo non condiziona il mio modo di fare giornalismo da direttore del TG1. Poi a uno può dire più o meno.
1: Sono d'accordo con Andrea.
3: Lui l'ha voluto fugare. Allora, ripeto.
1: Non basta la sua affermazione.
0: Scusarsi non petita, diciamo. Cioè, ragazzi, se dice: oh ragazzi, io sono amico.
3: Se no poi alla fine passa.
1: Però sono oggettivo.
3: Se no subito qui poi arrivano i messaggi. Allora, io non sto difendendo Chiocci. Io ho detto che da direttore del TG1, che non sarò mai, una esternazione del genere non l'avrei fatta, la ritengo sicuramente inopportuna. Ma secondo me, dal dire questo, al passare alla conclusione che la direzione del TG1 di Chiocci sia influenzata dalla sua amicizia con la Meloni, secondo me ce ne passa.
0: Ma no, è proprio perché lui è di destra, comunque è influenzata, perché lo vediamo tutti i giorni al TG1, secondo me.
3: Questa influenza non la ho, però è una cosa
0: È un telegiornale che certamente dà un'informazione politica, a parte molto affettata, diciamo, con le solite inquadrature, i soliti francobolli, come si chiamano, no? Dei politici, 15 secondi a politico.
3: Lo so, quello lo odio anch'io, lo detesto, che però purtroppo fare quella roba lì. Fare col bilancino, lo sappiamo.
0: È un po' telemeloni, ragazzi, però ci sta.
1: Allora, è vero che d'altra parte la RAI lo sappiamo, è sempre diretta da personaggi scelti dalla politica che è al governo in quel momento. Non è successo solo col centrodestra, è sempre successo.
3: Il direttore di testata è sempre stato espressione della politica di quel momento, dell'esecutivo.
1: Di avere un rapporto personale a tal punto da dire mi risponde al telefono e avere questo tipo di affermazioni, secondo me salta un po'.
3: Ma doveva nasconderlo,
1: cioè,
3: questo rapporto personale?
1: Era così necessario.
0: Non lo devi dire.
1: Ma non è così influente
0: dirlo.
1: A capo
0: di un telegiornale, di una TV pubblica, sei la RAI, sei la BBC, non ti metti a dire sono amico personale di Raghiamo. Sei Fiorello. Sei Fiorello, puoi chiamare la Meloni.
1: Sono perfettamente d'accordo.
3: Io sto
1: oggi sono veramente incredibile. Posso dare la mano? Guarda, davvero.
0: Momento storico.

0: Cioè, che
1: io sto contestando il fatto che chi mastichi minimamente di giornalismo e di conoscenze a livello politico sa benissimo che Chiocci è espressione del centrodestra, che in questo momento governa il nostro paese, così come altri direttori di TG1 del passato erano legati al centrosinistra quando il centrosinistra era al governo. Poi ripeto, sull'inopportunità io credo che questa cosa metta tutti e tre d'accordo.
2: Amico di D'Alema,
1: non lo so, vorrei vedere.

0: nel dire che tutti i direttori hanno un schieramento ben definito, e lo ripetiamo, tutti i giornalisti ce l'hanno, poi c'è chi ovviamente non si occupa di politica e ha meno rilevanza. Ammettere e pensare sia lecito farlo, di avere un'amicizia personale con la Presidente del Consiglio, è un altro
1: discorso.
0: Posso
1: fare una cosa piccolissima, un po' autoreferenziale?
2: Certo.
1: Sapete benissimo la mia fede sportiva, no? La conoscete bene, sta Roma.
0: No, quale? Scusa, non l'hai mai detta.
1: Sì, sono del Mantova.
0: Oh, per fortuna.
1: Un anno io sono stato radiocronista delle partite ufficiali della Roma. La gente che mi sentiva sapeva benissimo la mia fede sportiva. Eppure io stavo lì a fare la mia professione senza praticare.
0: È un po' diverso.
2: Non è la politica.
0: Non è lo stesso discorso. Vabbè, sono d'accordo.
1: Però insomma.
0: Tu stai facendo la telecronaca, no? È un po' diverso. Se fa gol la Roma lo dici, non è che fai nasconde, dici no, scusate,
1: ma
0: guarda,
1: quello che succede nel mondo il TG1 lo dice, no? Direi.

0: 9 ci siamo scaldati con il TG1, ma chi l'avrebbe mai detto, certo, ragazzi?
1: Infatti parlate. Non sembra un argomento che scalda così gli animi.
0: No, no, però insomma,
1: no, tantissimi messaggi.
0: Tanto, gli ascoltatori hanno scritto chi pro, chi contro, l'abbiamo detto, il direttore del TG1 che in un'intervista a Telenord dice io sono di destra, però comunque sia faccio un telegiornale che non si nota che sono di destra, sono amico della Meloni, ma non si nota che sono amico della Meloni e così via, da qui siamo partiti. Ma ci sono notizie ben più importanti, tipo
2: quello sì.
0: Oggi inizia la maturità.
2: Esatto.
1: E questo mette d'accordo tutti.
2: Alle 8.30, 527.747, a voler essere precisi, gli studenti e le studentesse che affronteranno appunto l'esame di maturità. Si comincia appunto alle 8.30.

0: Con la prima prova, quella che per molti viene definita quella, non dico decisiva, ma può dare già, no, un indirizzo molto preciso a quello che poi sarà la votazione finale. Le tracce che saranno comuni a tutta Italia, a tutti gli indirizzi di studio, sono 7, divise in 3 diverse tipologie: 2 di analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità.
1: Ho apprezzato moltissimo oggi il titolo della Stampa, che secondo me racchiude tanto del senso che la maturità per tutti noi è. Lo definisce l'ultimo rito generazionale. Secondo me è davvero un po' così. Tutti ricordiamo la maturità, che quest'anno si chiama davvero così,
0: si
1: non
0: chiama
1: è più
0: così.
1: Esame di,
0: esatto,
1: Stato,
0: di
1: perché rappresenta qualcosa che tutti abbiamo vissuto nello stesso modo.
0: Vabbè.
1: È un'ansia che va oltre anche ogni generazione. Tante volte lo abbiamo raccontato qui, e al nostro numero WhatsApp sono arrivati messaggi di ventenni e sessantenni che ricordano tutti la stessa emozione legata all'esame di Stato.
2: Sì, perché di fatto c'era prima un altro passaggio che era l'obbligo di leva, no? Cioè il militare, che poteva essere un altro passaggio. Oggi non esiste più questo, quindi è veramente come hai detto tu, il rito di passaggio è questo, insomma, in particolare. Allora, vi dico che le tracce sono già nei computer delle scuole,
0: sì,
2: ma chiuse,
0: forza,
2: in un file criptato, si sbloccano solo alle 8:30, quando il ministero diffonde la chiave, le credenziali che portano a decriptare i file. Solo allora i temi compaiono sullo schermo, vengono stampati e consegnati nelle aule. Fino a quel codice il sottotema è soltanto un rumore, la prova di italiano resta invariata, uguale per tutti,
0: certo.
2: 2 analisi, come hai detto tu, di testo, eccetera. Tutto il resto è cambiato, insomma, vedremo un po'. Anche il silenzio, che non si, la scena muta non
0: all'orale,
2: si può più fare.
0: Certo,
1: sì, quello sì, si verrà bocciato.
0: Passerà ancora un pochino di tempo, quindi manca, diciamo, poco più di un'ora. Se
2: poi
0: c'è qualcuno che volesse trasmettere le emozioni di genitore o magari anche di candidato stesso, di maturando, noi vi diamo anche quello che è il nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 2190, quindi possiamo mandare i vostri
1: persone
0: messaggi.
1: Che hanno fatto la maturità decenni fa,
0: tanti,
1: possiamo augurare di godersi il momento.
0: Ve la dovete godere, ecco,
1: perché
0: questa,
1: anche tutta quell'ansia e l'agitazione non ha eguali. Io ho fatto esami all'università, parecchi, no? In tutti i 5 anni di percorso, ma nulla può eguagliare l'emozione, quell'agitazione che rappresenta l'esame di maturità. Quindi vivete quell'ansia fino in fondo.
0: Sono d'accordissimo. Tra l'altro ricordo, non so, quando ci sono queste giornate, appunto, l'esame di maturità, è facile trovare una sovrapponibilità, diciamo, tra quell'atmosfera che vissi, insomma, tanto tempo fa, e quella di questi giorni, proprio con il tempo, con il meteo, con il clima,
1: vero,
0: con la temperatura, no, che ti avvolge questo.
1: Ma anche gli sguardi
0: sono
1: gli stessi, non cambiano mai. È l'unica cosa per cui non vale dire ai miei tempi, perché tanto è uguale.
0: No, è sempre uguale, sempre uguale.
2: C'è un po' di protesta ancora. Ci saranno dei ragazzi che si presenteranno, pensate, a scuola con un bavaglio sulla bocca, una protesta muta contro Valditara. Nel mirino dei giovani le modalità con la quale oggi viene effettuato l'esame di Stato e le riforme del ministro dell'istruzione Valditara, che non convincono, non piacciono tanto da spingere appunto alcuni maturandi a tapparsi la bocca fuori dai propri istituti con un bavaglio, quello che vuole mettere il governo Meloni ai giovani.
1: Allora, ci sarà un piccolo cambiamento anche per l'orale, se forse si riferiscono anche a questo, perché ci saranno solo 4 le materie, 2 scelte dagli insegnanti, 2
0: certo,
1: dal ministero, e poi cambierà leggermente il punteggio.
0: Allora, ci scrive Roberto, che ricorda la sua maturità nel lontano 83, dice: in quei tempi si parlava di circa 400.000 maturandi, oggi siamo a più di 500.000, dice, quindi non c'è abbandono, anzi molti più ragazzi arrivano a dare l'esame.
2: Mi fanno notare che la commissione passa da 7 a 5 membri,
0: sì,
2: e questo vuol dire che è un grosso risparmiotto per la scuola, di fatto, cioè meno persone da pagare. Però
1: guarda, com'è materialista,
2: no,
1: cosa
2: per dire,
1: guarda,
2: che insomma in meno devono fare il lavoro che fanno, che facevano gli altri,
1: è vero,
2: capito?
0: Ha fatto i conti in tasca la scuola in questo momento. Però ci
2: zitto,
0: sta,
2: zitto, Valditara rosicchia qua, rosicchia là, insomma, vediamo,
0: certo,
2: un po' anche qualche professore
1: infatti
0: noi.
1: Auguriamo anche a loro buon lavoro,
0: assolutamente,
1: sono tanti,
0: sì,
1: i professori che oggi andranno a scuola,
0: certo,
1: e dovranno vivere le loro emozioni e quelle dei ragazzi che vedranno lì.
0: Giornata impegnativa anche per loro.
2: C'è anche una bambina che ci segue, Maria Sole,
0: ciao.

0: Buongiorno, mi chiamo Fabio, sono un presidente, sono andato a fare gli iscritti. Preciso che per l'orale le materie non sono state scelte due dal ministero, due dai professori. Da quest'anno le materie sono state scelte tutte e quattro dal ministero e i ragazzi le hanno conosciute a gennaio. Buongiorno, buon lavoro.
1: Ringraziamo il presidente perché avevo detto una cosa sbagliata, perché due e due sono non riguardano le materie che, come ci ha spiegato, appunto sono tutte scelte dal ministero. Qui c'è stata un po' la polemica perché dicono se sono state scelte a gennaio, poi le materie che non saranno all'orale, qualcuno le studierà lo stesso, no?
2: Allora, presidente, buon 1249 euro. No, perché ci siamo fatti un giro su internet per vedere un po' i compensi, perché qualcuno ci ha segnalato che sono fermi dal 2007 ed effettivamente dovrebbero essere più o meno verosimili. 1249 euro per i presidenti, poco più di 900 per i commissari esterni e sostanzialmente 400 per i commissari interni. Sono questi i compensi.
3: Buongiorno, a proposito di esame di maturità, io ho appena salutato i miei due gemelli, maschio e femmina, che vanno ad affrontare l'esame di maturità ed è, avete ragione, è sempre uguale, è come se avessi dovuto partire io per andare a fare l'esame.
4: L'emozione.
3: In bocca al lupo a tutti che sia l'inizio di una nuova bellissima vita.
4: Vero, bello,
5: l'emozione del genitore.
1: Mi sono emozionata un po' anch'io, guarda.
2: Perché hai visto? Ha mantenuto.
4: Auguri anche a Pupo, ci segnaliamo.
2: Oggi, a 70 anni, Pupo fa la maturità.
6: Ciao, capita. Volevo solo dire che noi insegnanti delle medie stiamo facendo gli esami da tanto tempo.
4: Vero.
6: E anche noi gestiamo le meravigliose emozioni dei nostri ragazzi. Pensate anche un po' a noi. In bocca al lupo a tutti i ragazzi.
2: Lo facciamo.
6: È vero. Fanno la prova di italiano alle superiori. Ciao, Angela.
4: Giusto.
2: Lo facciamo anche perché appunto gli iscritti ci sono già stati, adesso sono giorni per gli esami orali. Va detto che ovviamente per quanto riguarda le medie è un esame assolutamente forte anche quello, ed è anche il primo di un certo spessore, però magari ci si arriva con un percorso più corto e forse un po' più difficile ricordarlo ad una certa età, almeno io personalmente non ho ricordi, sono particolarmente vaghi.
1: Ma sì, forse un po' meno istituzionalizzato, nel senso tutti parlano di maturità perché si arriva a quel

0: l'esame con un po' più adulti.
1: Io ho fatto pure quello di quinta elementare.
0: Anche io. Ti stupirò. Sono abbastanza vecchia ad averlo fatto anche io.
2: Non me l'aspettavo.
3: Buongiorno. Piccola precisazione: anche se le commissioni dei docenti diminuiscono di numero, lo Stato non risparmia, perché siamo tutti docenti sempre in servizio. E quindi non c'è nessun risparmio per lo Stato. Ciao Emanuela.
4: Abbiamo detto che come numeri, chi partecipa, però, chi partecipa prende un compenso, chi partecipa alla maturità. Se ne fai partecipare di meno, ci sono meno commissari,
5: meno spese.
4: Meno spese. Allora chiudo con Cristina, che ha la figlia Alice di 19 anni che fa la maturità. Dice: ieri sera sotto il cielo stellato, cercando un po' d'aria reale e metaforica, mi ha detto che già rimpiange i viaggi in corriera e la sveglia alle 6. Tanti brividi, tanto sentimento, grazie sempre. Grazie.
5: Sì, quando si abbandona i 5 anni di superiori, è un passaggio forte,
4: indubbiamente. All'età adulta.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 7.40 su Radio Capital con Andrea, Riccardo e Imma. Eccoci. Avete presente Cucine da Incubo?
1: Sì.
0: Al posto di cucine ci mettete i cani.
1: Sì, cioè
2: i cani. Avete presente SOS Tata? Al posto dei bambini mettete i cani.
0: Allora, esatto. Perché c'è un programma proprio che un po' ci mette di fronte alla realtà, cioè che non esistono cani stronzi, sono poi i padroni, la colpa è
1: più
0: dei padroni.
1: Più o meno, perché ricordate SOS Tata, no?
2: Sì, l'abbiamo detto.
1: Qui c'è SOS Cani, perché abbiamo scoperto che c'è un addestratore, è un grande successo anche sui social, appunto protagonista di questa serie, docuserie di Amazon Prime, appunto, che si intitola Cani da Incubo, addestratore e fondatore della scuola per cani di Paderno Dugnano, Tommaso Castellano. Buongiorno.
0: Buongiorno Tommaso.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: È facile dire colpa dei padroni, perché ci sarà qualche cane infamone, insomma, qualche cane che ti rovina il divano, sì, o ti distrugge casa perché è fatto così caratterialmente. Tu che dici?
3: Ci sono sicuramente dei cani che hanno delle caratteristiche caratteriali che li portano a mettere in atto dei comportamenti potenzialmente lesivi per terzi, per se stessi, e che sono molto più problematici rispetto ad altri. Questo però non significa che non possano trovare un equilibrio attraverso delle contromisure che dobbiamo riuscire ad adottare. E c'è anche da dire che molto spesso in realtà il problema nasce proprio dal fatto che determinati tipi di proprietari presumono di avere le capacità e le caratteristiche per gestire dei cani che in realtà non sono nelle loro corde e non sono nelle corde del loro stile di vita.
0: Ok, ma tu puoi già dire delle razze che tu sconsiglieresti, Tommaso?
3: Allora, oggi come oggi parlare di razze è un po' complicato, perché negli ultimi 30 anni dovete sapere che in realtà la selezione allevatoriale si è spostata più che altro sulle caratteristiche, diciamo, fisiche dell'animale piuttosto che sulle caratteristiche caratteriali. Quindi potremmo trovare dei Rottweiler molto tranquilli, docili e socievoli, così come potremmo trovare dei Rottweiler particolarmente problematici. Potremmo trovare dei maltesi molto sereni e tranquilli, altri molto problematici. A me è capitato di conoscere Labrador e Golden Retriever molto aggressivi, altri molto sereni e tranquilli. Quindi, al di là delle caratteristiche della razza in sé, che non è così facile generalizzare, io andrei più che altro a dirottarmi sulle caratteristiche del cane in sé, motivo per cui noi abbiamo ideato proprio Bautest, che è un test di valutazione comportamentale, per definire un po' le risposte del cane e comprendere qual è la sua soggettività.
2: Ecco, nella tua esperienza, anche per quanto riguarda la serie, qual è stato il caso più difficile da affrontare?
3: Il caso più difficile che ho affrontato nella mia vita è sicuramente il mio cane Cesare, che è un cane che io ho adottato quando aveva 9 mesi.
1: Sì.
3: È un cane che era destinato alla soppressione, era inavvicinabile ma anche inallontanabile, cioè a 500 metri se vedeva una persona, un cane, cercava in ogni modo di aggredirlo, di attaccarlo. E il lavoro con lui è stato sicuramente il più difficile e quello che mi ha forgiato, diciamo, all'inizio proprio della mia, definiamola, carriera.
1: Tommaso, come rispondi alle critiche di chi sostiene che a volte i padroni trattino i cani come dei figli? Sai che ci sono stati dei dibattiti piuttosto vivaci, no, negli ultimi tempi su questo argomento. È vero che in alcune famiglie un cane può sostituire un figlio?
3: Allora, la prima risposta che do è che in realtà il problema, secondo me, all'interno di questa società nella quale viviamo è che i figli non vengono trattati come dovrebbero essere trattati. Se i figli venissero trattati come dovrebbero essere trattati, trattare i cani come i figli sarebbe anche giusto, secondo il mio punto di vista, perché ritengo che alla fine la natura abbia delle leggi un po' universali, no? Quindi credo che regole, discipline, affetto, amore, un mix di tutti questi ingredienti porti all'ottenimento e alla creazione di una persona forte e di un cane forte. Per quanto riguarda invece il discorso

0: legato al se effettivamente sì, io credo che i cani possano essere dei figli per alcune persone, possano rappresentare la cosa più importante nella vita di alcune persone. Io
1: chiaro, dipende,
0: nella giornata di ieri ho perso il mio cane a 15 anni. Il dolore che io ho provato è lo
2: certo,
0: sto
2: immagino.
0: Provando è quello
3: e ci dispiace molto.
2: Questa è una bruttissima notizia e ci dispiace molto. Tommaso, tu saresti d'accordo per il patentino, questo famoso patentino? Bisogna fare un esame
3: per, alcune...
2: per tenere il cane. Per avere un figlio non bisogna fare un patentino, ma per avere il cane?
0: Allora, io credo che bisognerebbe fare un esame anche per avere un figlio. Credo che il patentino non sia una soluzione. In quanto determinate persone non possono acquisire le competenze e le capacità per gestire determinati tipi di cani attraverso un patentino rilasciato da un comune. E se c'è una signora che pesa 50 kg e che non ha l'attitudine per gestire un cane di una determinata importanza, faccio un esempio di un dog argentino particolarmente attivo, non è che se io gli faccio il corso di 3 settimane quella persona diventerà un genio in 3 settimane e improvvisamente sarà capace a gestire un dog argentino. Così come allo stesso modo, se io mettessi la stessa signora a fare un corso di guida, dopo 3 settimane non mi guidano a Lamborghini. Certo. Quindi il patentino secondo me è una modalità nella nostra Italia che viene utilizzata per sentirci un po' tutti più a posto, ma non per risolvere il problema. Per risolvere il problema dovrebbero essere attuate delle leggi che parzialmente già esistono e bisognerebbe diffondere una cultura cinofila vera e reale, come stiamo provando a fare noi da anni e come spero che possa fare Cani da Incubo.
2: Certo. Ok, allora Tommaso, ti lascio con il messaggio della nostra ascoltatrice.
3: Sentiamo.
2: Eccolo qua.
4: Grazie per questo intervento. Lui è veramente una persona meravigliosa.
2: Eccolo.
4: Un grandissimo educatore. Grazie Radio Capita.
2: E con questo messaggio ti salutiamo,
1: e ti
2: caro Tommaso Castellano.
3: Tommaso, un abbraccio particolare oggi da parte nostra. Grazie davvero.
0: Grazie infinite, vi auguro buon lavoro e vi ringrazio.
1: Ciao. Grazie a te
0: per avermi ospitato. Ciao.
2: Ciao.

0: Grazie per questo intervento. Lui è veramente una persona meravigliosa, un grandissimo educatore. Grazie, Radio Capital.
1: E lì, questa l'avevamo già messa. Però giustamente. È vero,
2: vabbè, però ci
1: con
2: piaceva,
1: questo abbiamo salutato il nostro Tommaso che è strano che non sapevamo, ha perso il cane.
3: Proprio ieri, cioè proprio ieri. Lo so.
1: Hai sentito con che comunque con come è riuscito insomma a gestire anche queste emozioni, no?
4: Ma dovrebbe fare il politico, non l'addestratore di cani, il signore. Una risposta alla tua domanda, bellissimo discorso, super polite. Uno va a prendere un cucciolo al canile, quindi va bene tutto. Cosa vuoi fargli? Un test per capire che è, cos'è? È un cucciolo. Parliamo di razze, si può parlare di razze, perché no? Stiamo parlando di cani.
5: Vabbè, sì, certo. Il discorso del nostro ospite era che anche le razze,
1: facciamo razze buone e razze cattive.
5: Esatto.
1: Certo.
5: Anche partendo da questa divisione, magari con le razze definite arbitrariamente buone si possono avere difficoltà.
1: Il problema è il peso del cane, nel senso che con un attacco di un barboncino non muori, un attacco di un Rottweiler probabilmente faccia molto male.
3: Lui ha parlato di caratteristiche che possono essere, diciamo così, complicate, anche appunto di razze denominate insospettabili come Golden Retriever e Labrador, ci diceva così. Quindi non è proprio una distinzione così precisa come possiamo pensare.
1: Un altro messaggio.
6: Buongiorno Radio Capital, sono Davide da Cesena. A me piacciono molto i cani, anzi sicuramente mi piacciono più degli esseri umani, però credo che il tipo di educazione, specialmente quella affettiva che si debba dare a un bambino, sia molto diversa o comunque molto più complessa da quella che si debba dare ad un cane.
1: Sì, ma non facciamo questi paragoni. Qualcuno ha detto guardate che ha paragonato. No, non ha paragonato il cane a un figlio, insomma. Sta dicendo che secondo lui comunque sia, anche per educare il figlio ci vogliono delle regole, per educare un cane ce ne vogliono altrettante.
5: Ma perché dovrebbero essere in contrapposizione poi queste cose? Siamo esseri umani capaci di provare un amore immenso per il bambino e per il cane. E poi pensare che qualcuno decida di non fare figli perché ha un cane è riduttivo.
3: No, ma non si
5: sono
3: misura,
5: scelte troppo complesse per poterle semplicemente indicare in questo modo.
3: Penso che sia sgradevole misurare, no? Che ci debba essere una misura del dolore di una persona
5: e
3: anche
5: dell'amore,
3: per la
5: dall'altra
3: dell'amore
5: parte,
3: oltretutto.
5: No,
3: cioè, sono dolori forti, anch'io personalmente l'ho provato tanti anni fa, quando ho perso il mio Ettore, il mio delizioso cocherino. È stato un momento molto duro, molto difficile, non me ne vergogno. Non
1: Bene,
3: me ne vergogno assolutamente.
1: 7:54 e in arrivo il giornale radio.
7: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura.

0: e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: A Foxtown i saldi sono già iniziati! Approfitta delle migliori promozioni!
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono le 8 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Giorno degli esami di maturità per più di 527.000 studenti che tra mezz'ora affronteranno con la prima prova il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio, sono in tutto 7, divise in 3 tipologie diverse, 2 analisi del testo, 3 tracce di testo argomentativo e 2 temi di attualità. E nella Toto ci sono gli 80 anni dal referendum istituzionale. Per la letteratura si parla di Grazia Deledda, D'Annunzio, Ungaretti e Montali. Poi ci sono anche i temi sull'intelligenza artificiale, sulla salute mentale, anche sulle trasformazioni della società contemporanea. Staremo a vedere più tardi cosa sarà uscito. E intanto si è chiuso il G7 di Eviana con Trump, che definisce il vertice un grande successo, difende l'accordo raggiunto con l'Iran, la cui firma ufficiale è attesa venerdì a Lucerna. Finora è arrivata solo quella distanza. Teheran riaprirà subito lo stretto di Hormuz, finisce il blocco americano dei porti iraniani. L'Iran si impegna a diluire il proprio uranio arricchito in cambio della revoca delle sanzioni da parte di Washington. Prevista anche la fine della guerra in Libano, Libano che resta un fronte aperto per Israele. Al termine della G7 la premier Meloni dice: la pace in quella regione è sempre fragile.
1: Io ho letto come lei le parole ad esempio il ministro Ben-Gvir, che dice: noi non ci sentiamo vincolati da quello che Donald Trump ha sottoscritto. Anche a questo bisogna fare attenzione, così come bisogna verificare quanto l'Iran sia, diciamo, sincero nel voler chiudere questa pagina, cioè ci sono tante cose che sono cambiate che bisogna ricostruire. Questo produce inevitabilmente una fragilità, ma quella fragilità può anche accompagnare verso una situazione molto più stabile di quanto non lo fosse prima dell'inizio della guerra. Il punto è come noi riusciamo a lavorarci in questi mesi.
0: Proseguono le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse il 6 giugno dalla comunità della provincia dell'Aquila. 2 dei 3 cellulari che le ragazze avrebbero con sé risultano intestati a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. I telefoni sono inattivi da diversi giorni. L'ultimo segnale è stato rilevato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo. La procura di Sulmona indaga per sottrazione e abbandono di minori. Ed è stata ricoverata d'urgenza in ospedale Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. La donna è stata colpita da un'overdose di farmaci e è stata sottoposta a lavanda gastrica. Secondo l'avvocato della famiglia non è chiaro se l'assunzione sia stata volontaria. Invita però ad abbassare i toni dopo settimane di forte pressione mediatica e attacchi sui social. Trovato in possesso di documenti propaganda jihadista e suprematista online, arrestato un ragazzo di 16 anni in provincia di Bologna, Simone Di Gregorio.
2: Pubblicava online manuali di istruzioni per compiere attentati con veicoli pesanti, guide per mantenere l'anonimato sul web. La Digos è risalita l'identità del 16enne e ha disposto la perquisizione personale e informatica. A casa del ragazzo c'erano fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista. Inoltre una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale. Nello smartphone file, documenti di propaganda jihadista, suprematista, manuali per costruire armi artigianali e istruzioni per confezionare bombe. Sulla chat piani di ricostituzione di organizzazioni clandestine, di azioni violente contro specifiche categorie di persone, magistrati e giornalisti. Il 16enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.
0: E chiudiamo con i risultati dei mondiali di calcio. L'Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia, il Ghana supera il Panama per 1-0, 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, l'Uzbekistan di Cannavaro battuta 3-1 dalla Colombia. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo te dici.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su

0: www.impresaonline.conad.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: The Blue Notes alle 8 e 9 minuti. Inizia da qui la seconda ora di The Breakfast Club con Andrea Riccardo Imma. Molto spesso in questo programma parliamo di cambiamenti climatici, insomma, di come questo sta cambiando anche il nostro modo di vivere. Non ne parliamo mai abbastanza per quanto riguarda l'alimentazione, come sta cambiando come sta incidendo il cambiamento climatico sull'alimentazione. Beh, ne parliamo con un esperto stamattina, il professore di ecologia dell'Università di Pollenzo, che si chiama Silvestro Greco. Buongiorno professore.
1: Buongiorno professore.
2: Buongiorno.
0: Ci ha molto colpito questo attacco che lei ha fatto alla dieta mediterranea, che dice che è puro marketing.
2: Ma guardi, non è

0: attacco, è una constatazione direi anche scientifica, nel senso che è totalmente decontestualizzata questa diciamo dieta mediterranea, è diventata solo una, realmente un'operazione di storytelling, una narrazione, ma che non ha più nessun riferimento razionale, né in termini di lotti, né in termini di contesti, è proprio completamente una cosa che non c'entra più niente con la dieta mediterranea, che all'epoca fu messa in ballo da questo americano che era un visionario, che aveva capito che c'era una strettissima relazione tra i prodotti della terra e la salute, diciamo, cardiaca di quelle persone, che però in realtà erano dei lavoratori, erano contadini, c'erano persone che si alzavano la mattina, lavoravano e tra l'altro mangiavano una volta al giorno.
1: Ah, quindi insomma lei ritiene che sia un regime alimentare superato da questo punto di vista, professore?
0: No, non superato, inesistente. Perché se ci fosse realmente sarebbe una grandissima dieta. La dieta mediterranea è una grandissima dieta, ma che dovrebbe per esempio partire solo dal consumo di olio extravergine d'oliva. Ormai noi invece non ne consumiamo pochissimo olio extravergine d'oliva. Quando va bene olio d'oliva, se no olio di altre cose, ma l'unico olio reale, l'unico olio vero è l'olio extravergine d'oliva, ma che non viene consumato come dovrebbe essere consumato.
2: Ma come pure il
0: grano, no? È cambiato totalmente proprio la natura di quel grano. Addirittura noi negli anni 60 abbiamo irradiato il grano per renderlo più facile da tracciare con le macchine, no? Rispetto ai grani antichi, cosiddetti grani antichi, che erano grani che si gestivano male con diciamo, le attività di taglio e di recupero industriale. Quindi,
2: ma non ho capito, professore.
0: Parliamo di una cosa che non esiste.
2: Che non esiste. Ma non usiamo l'olio perché viene considerato troppo costoso? O perché la prima cosa che ci tolgono quando andiamo dalla nutrizionista è l'olio?
0: Sì, però guardi, andare dalla nutrizionista e sentirsi togliere, se uno la nutrizionista toglie l'olio extravergine d'oliva, non ha capito proprio nulla, perché l'olio extravergine d'oliva è un cibo, è un grande cibo, e tra l'altro tutti i nostri tessuti, tutti i nostri organismi, a iniziare del cuore, hanno un grande bisogno di quello che c'è nell'olio extravergine d'oliva.
1: Diciamo che ci invitano a farne un uso più moderato, ecco, non proprio toglierlo, professore. Diciamo.
0: Ma non si usa. Il tema è che non si usa, o al limite, ecco, è chiaro, se tu ti fai la frittura ogni giorno, cioè una volta a settimana, il fegato ha piacere ad avere la frittura perché innesca tutti i meccanismi di rigenerazione. Ma è chiaro che tu ogni giorno non è che puoi mangiare la frittura. Certo. Cosa diversa è consumare l'olio fresco, l'olio crudo, ecco. L'olio extravergine torna a più usare.
2: Certo.
0: Un'altra cosa.
3: Allora. In merito a proprio, chiamiamoli così, ci passi il termine, falsi miti sulla dieta mediterranea, c'è qualcosa che proprio le dà fastidio, che continua a venire associato alla dieta mediterranea ma che non ha nulla a che vedere invece con la dieta mediterranea, che non esiste, come ha detto peraltro?
0: Ma non esiste, cioè il tema è vero, diciamolo con chiarezza, noi innanzitutto viviamo in un pianeta che è totalmente contaminato. E non è colpa del pianeta, non è colpa degli alieni, è colpa della nostra stupidità. Noi ci chiamiamo Homo sapiens sapiens, ma d'altronde ce lo siamo dati noi che sono. Ma noi dovremmo chiamarci Homo stupido. Quando nei mari italiani abbiamo 139.000 frammenti di plastica galleggiante, e nessuno però dice che la plastica galleggiante è solo tra il 3 e il 5%. Ciò significa che se ci sono 139.000 frammenti di plastica galleggiante sul fondo ce ne sono 8 milioni a metro quadro, e ovviamente quella plastica ormai negli organismi. Noi ormai beviamo, respiriamo e mangiamo plastica, l'equivalente di una carta di credito di plastica pesa 5 grammi. Bene, noi ne mangiamo una a settimana, bambini, anziani, eccetera.
2: Ah, un pezzetto di carta di. Ma senta, professore, efficace. Ma esistono ancora i prodotti stagionali? Nel senso, c'è qualcosa che non trovo mai al mercato?
0: No, assolutamente, la stagionalità è un'altra balla. Quando lei trova tutto, 12 mesi all'anno, trova le melanzane, qual è la stagionalità? Trovi tutto, perché ormai ovviamente c'è un sistema industriale che ha in qualche modo creato un circuito ovviamente sul tema del cibo. Il cibo ormai è una commodity, il cibo è una cosa che bisogna trovare sempre nella grande distribuzione organizzata, possibilmente tutto l'anno a prezzi bassi.
1: Professore, l'alternativa alla dieta mediterranea qual è allora, secondo lei, quella più efficace?
0: L'alternativa alla dieta mediterranea è sicuramente perdere un po' di tempo per trovare la roba da mangiare, tanto per iniziare. E, per esempio, i formaggi, chi ha la fortuna di vivere in, diciamo, in campagna o in posti dove ci sono allevamenti, deve andare a comprarsi là. Noi importiamo tonnellate di caseina, tonnellate di latte in polvere che poi trasformiamo in formaggio. Quindi è questa la struttura, che tu non hai più, quando parli

0: Vabbè, insomma, ragazzi, sono argomenti su cui riflettere. L'abbiamo fatto questa mattina col professore Silvestro Greco, professore di ecologia all'Università di Pollenzo. Grazie, professore.
1: Grazie, buona giornata.
2: Buon lavoro.
3: Una buona giornata a voi, buon lavoro.
4: The Breakfast Club.

0: olio e sale sono la cosa più buona del mondo. Olio extravergine d'oliva.
1: Certo.
0: Tanti saluti, Simona da Lucca.
2: È vero, in moltissimi fanno questa colazione. O pane e pomodoro, pane, olio e sale.
3: Quanto è buono
2: detto.
3: Pane e pomodoro.
1: Ho sempre invidiato gli assaggiatori di olio che magari ogni tanto, appunto, per valutare la qualità del prodotto utilizzano questo pane, spesso il pane sciapo, no? Per questo giro d'olio sopra, molto affascinante.
4: Buongiorno signori, perfettamente d'accordo con il professore. Faccio notare che mentre un tempo mangiare bene era normale, ora rappresenta un lusso. Bisogna spendere molto per mangiare bene, bisogna spendere sia in ordine economico che in tempo, no? Da dedicare per trovare quei prodotti che ancora conservano un'artigianalità

0: è che, ripeto, se prima costavano poco, oggi rappresentano prodotti quasi di nicchia. Dario da Napoli.
1: Sì, pure questo è...
2: Sì, l'ha detto anche il nostro ospite, il professor Greco, che non abbiamo più il tempo per scegliere il cibo. Di solito andiamo in un centro commerciale o comunque in una grande distribuzione dove è più veloce e
1: ovvio,
2: spesso anche più economico,
1: più
2: e su questo
1: anche,
2: ovviamente bisogna fare i conti.
3: La storia della stagionalità, secondo me, è abbastanza importante, no? Per cui trovare sempre in tutte le stagioni tutti i prodotti è sbagliato. È sbagliato, però nessuno ci mette mano a questo, perché non è che puoi vietare di vendere le zucchine o che ne so, insomma, o altri
2: forse
3: prodotti.
2: C'è anche un po' di ignoranza, non so se siete d'accordo con questo, magari e mi metto anche in prima persona, capisco di non essere, non conoscere benissimo la stagionalità di tutti i prodotti, quindi magari una essere consumatori consapevoli può voler dire anche sapere per ogni stagione,
1: conoscere, certo,
2: io
1: sì.
2: Ammetto di andare a cercarlo su Google, diciamo,
1: no, a volte per alcuni prodotti
2: siamo a maggio,
1: ma
2: non possiamo
1: conoscere la stagionalità di tutti i prodotti, mi sembra evidente. Laura scrive: questa cosa del togliere l'olio, il cucchiaino d'olio, non ho mai creduto, dice, l'olio è un alimento e noi qua in Abruzzo che lo produciamo non ne possiamo certo fare a meno. Ma non si tratta di fare a meno, l'abbiamo detto anche sposando in qualche modo quello che stava dicendo il professor Greco, spesso a livello nutrizionistico, quando ci si reca appunto da un esperto dietista, dietologo, quello che è chiaro che c'è va un po' contingentato l'uso dell'olio
2: contingentato,
1: ma non è condannato
2: con un cucchiaino a pasto,
1: credo che il limite venga considerato sui 6-8 cucchiaini al giorno, che effettivamente non sono tantissimi quando si tratta di condire qualcosa.
3: Poi abbiamo detto la questione del prezzo, ma se per una bottiglia di vino non ti fai problemi a spendere 10-11 euro,
1: stessa
3: e poi per una
1: per
3: bottiglia
1: l'olio.
3: D'olio ne puoi spendere 15, no?
2: Ma molti si fanno dei problemi anche per quei 10 euro per il vino, perché sono tanti, non tutte le famiglie possono avere questa attenzione verso il cibo, perché abbiamo un problema anche su questo,
3: Abbiamo un problema anche su questo, hai detto bene.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori

0: argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
1: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: In collaborazione con Radio Capital. Disco.

0: Extra Viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
1: Radio Capital, solo bella musica.

0: Siamo in attesa di collegarci con l'esame di maturità.
1: Sì.
0: Per sapere le tracce di italiano.
2: Ci siamo a minuti monitorando le agenzie, conosceremo questa traccia.
1: Ma noi, anzi, vi dirò quasi. Che è appena stato aperto un plico telematico. Non abbiamo ancora le tracce, è solo stato aperto. Sì. Dategli un attimo che devono scrivere le agenzie.
2: Mi sa che questo titolo, che queste tracce arrivano durante la rubrica di Imma. Vediamo un po'.
1: Allora, adesso parlerò in modo accelerato per poter consentire a tutti di arrivare alle notizie più importanti, che sono quelle della maturità.
2: Sì.
1: Allora, volevo partire da una diciamo una dichiarazione, una spiegazione che ha dato la giornalista di Rai Sport Paola Ferrari durante il programma della Rai sui mondiali. In particolare era l'intervallo di Francia-Senegal. Lei interpreta un movimento del giocatore del Senegal in modo un po' originale. Questo giocatore entra nel cono d'ombra di un drone, insomma di una telecamera, e le dice forse aveva un po' troppo caldo. E molti dicono ma forse voleva soltanto muoversi nel campo, chissà.
3: Fa molto caldo a New York, la partita si sta giocando dalle 15, sono oltre 33 gradi, i giocatori del Senegal cercano un riparo, possiamo vedere insieme questa immagine abbastanza curiosa in cui Idrissa Gana Gueye cerca di ripararsi dal sole vicino a una telecamera, un'altra insidia in più.
1: Allora, intanto dobbiamo spiegare che questo cono d'ombra era minuscolo, quindi è veramente difficile credere che il giocatore del Senegal abbia visto quella ombra e detto ma sai che adesso mi riposo un attimo durante un'azione. Sembrava più un movimento di gioco, di strategia di gioco, insomma.
2: Sì,
1: no?
2: È un centrocampista ed era centrocampo, questo
1: esatto, bravo, era un centrocampista centrocampo. Però in tutto il centrocampo ha scelto proprio la parte
2: quella porzione
1: più in ombra.
2: Di campo in ombra.
1: Allora, questa la dovrei dire in romanesco, io non brava, sembrerà così. Comunque scrivono: immaginiamo il giocatore del Senegal dire: mister, io gioco sulla linea della telecamera perché sto a fa la colla. Che per chi non sta a Roma vuol dire è un po' caldo, sono sudato.
2: Sto sudando, sto soffrendo tanto il caldo.
1: Poi scrivono: secondo quale logica un giocatore che sta in campo a correre 100 minuti con calze fino alle ginocchia poi cercherebbe riparo in quel collo, in quel l'ombra lì sottile.
0: E rimarrebbe là poi.
1: No, ragazzi, guarda che anche un attimo di sollievo può essere utile per un calciatore. Chissà, dobbiamo chiedere a lui perché si è mosso in tal modo.
0: Ho paura che ci abbiate troppo con Paola Ferrari. È stata
1: devo dire che è stata veramente presa troppo d'attacco, sono d'accordo.
2: Quella trasmissione in particolare della Rai sta subendo delle critiche piuttosto feroci in questi giorni, che viene considerata un po' attempata, ecco, come trasmissione, come
1: però
2: spazio.
1: Forse verso certe trasmissioni e verso certi conduttori o conduttrici una critica molto più severa che in altro, secondo me non abbiamo visto cose meravigliose su altri canali, eppure su questo in particolare effettivamente secondo me siamo un po' troppo severi. Ma detto ciò, andiamo avanti, parliamo del G7 che oramai si è concluso. Vi faccio sentire una dichiarazione di Meloni che dice: qui abbiamo risolto le guerre internazionali ma tutti stanno a guardare come mi muovo io con le mani.
4: Allora, qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo un fianco così e sono diventata, insomma, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia, come si dice alle mie parti.
1: Qui ha ironizzato un po' su alcune sue battute, su questa posa che aveva con le mani lungo i fianchi. Vi leggo soltanto due tweet. Sembra come quando sei in fila alle poste e ti passano davanti con la prenotazione online. Oppure quando sei in fila al supermercato, arriva il tuo turno ma la cassa chiude. Vi leggo ultima: quando sono le 2 di notte te ne vorresti andare a dormire ma gli invitati non schiodano da casa tua. Che fai? Mani sui fianchi davanti alla e gli dici per favore
2: e gli inviti ad andare. Ragazzi, stanno uscendo le prime tracce della maturità, è già uscito qualcosa, ad esempio eccolo qui, un brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba, è tra le tracce proposte alla prima prova scritta dell'esame di maturità secondo quanto apprendono alcune agenzie. Poi ovviamente vi daremo dei dettagli ulteriori, però si è preso spunto appunto da una frase del libro di Mario Calabresi.
0: Bene, tra pochi minuti avremo anche le altre, poi le voci che sentiremo dei ragazzi all'entrata di scuola e all'uscita prese da noi.

0: Qui si mischiano le agenzie fra gli auguri delle personalità politiche, agli studenti che
1: beh,
0: sono
1: chi
0: impegnati.
1: Non vuole ricevere, che ne so, gli auguri di Renzi, di Tajani.
0: Certo.
1: Ragazzi ci tenevano.
2: Andranno a leggerle oggi pomeriggio e a ringraziarli personalmente. Certo.
0: Studenti impegnati da una decina di minuti abbondanti dall'inizio della prima prova scritta, stanno uscendo un po' a singhiozzo, un po' a spicciolata appunto le agenzie sulle tracce. Adesso è arrivata proprio una fresca fresca, sempre un'ANSA, che dice: tra le proposte ai maturandi per la prima prova scritta c'è un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.
1: Ho capito.
0: Neanche io, però è una traccia che dovranno capire.
2: Adesso non abbiamo
0: fumosa.
2: Il testo per capirlo, però i confini contano, no? Uno si aspetta
0: contano,
2: magari una cosa sulla libertà, sul
0: dovrebbe
2: non so
0: essere
2: altro.
0: Qualcosa su
2: sì,
0: questo.
2: Sì, allora ricordiamo che l'esame di maturità è composto da diverse tracce, no?
0: Certo.
2: La prima è un'analisi del testo, che da quanto emerge insomma dalle agenzie sembra un testo di Pavese, quello scelto per quest'anno. Poi ci sono altre tipologie, quella letteraria artistica, in cui vengono scelti altri testi letterari per fare un approfondimento. Poi c'è quello storico, in cui viene data proprio la traccia su un periodo storico in particolare. C'è anche quello politico, e probabilmente I confini contano potrebbe rientrare proprio in quel tipo di tipologia. Quindi insomma, e poi abbiamo parlato prima del libro di Calabresi, che parla sulla facilità di scegliere, di agire, no? Di prendersi tempo e altro, e quindi Alzarsi all'alba potrebbe rientrare all'interno di un'altra traccia. Non è che bisogna analizzare tutti i testi, insomma, era per
0: adesso tema argomentativo sull'assemblea costituente, con un brano del discorso dell'insediamento di Giuseppe Saragat, quindi si parla di
1: tosta,
0: costituzione.
1: Abbiamo detto che gliela regalavano questa maturità, ma no,
0: mi sembra piuttosto complessa, almeno per il momento. Non so poi quali saranno ovviamente le scelte, lo valuteremo più avanti, però insomma stanno arrivando un po' di indicazioni.
2: Allora io in quel poco che ho letto penso che avrei fatto il testo di Calabresi. Mi
0: anche
2: convince di più.
0: Potrebbe essere forse quello con la sfaccettatura più attuale, no? Più,
2: sì,
0: più moderna come interpretazione.
1: Ma chi l'ha letto di loro?
2: Ma non serve averlo letto, no? Non serve
1: prendere spunto dalla sinossi.
2: Se lo hai letto, ovviamente hai una marcia in più, ma spesso viene tratto un brano insieme ad altri testi e viene chiesto di ragionare su un argomento, no? Come abbiamo visto il caso della Costituente. Adesso stanno uscendo sempre più dettagli su queste tracce della maturità.
1: Anche perché hanno avvertito dal Ministero, attenzione alle bufale che potrebbero girare, ma ormai ragazzi sono in aula, tutto quello che gli viene detto, insomma, è tema reale, insomma, vedremo un po' anche alla fine che cosa avranno scelto, come si divideranno, se faranno il tema di attualità o sceglieranno appunto come ha detto Imma.
2: L'artistico letterario, guarda, adesso è troppo tardi per i suggerimenti.
0: Mi immagino qualcuno che magari starà ancora lì sulle tracce adesso a cercare di capire.
2: Ma per la prossima ora.
0: Tanto il tempo c'è.

0: fa, aspettando il sole alle 8.48, dunque è stato firmato l'accordo di pace, per quanto sulla carta, al momento però almeno una firma c'è, quella digitale del presidente americano e quella dell'Iran. Però all'interno, insomma, ci sono molti aspetti da capire, da chiarire, perché una cosa sono gli annunci e l'altra è il mondo reale, perché Trump lo presenta come una conquista, ma per esempio Hormuz era già aperto prima della guerra, non è stato aperto adesso, è stato
1: e non riaperto. Sappiamo cosa accadrà fra 60 giorni, perché sappiamo che questo è un memorandum di 14 punti, quello firmato digitalmente ieri e che poi verrà firmato fisicamente domani
2: a Lucerna in Svizzera.
1: Ma è chiarito che la questione sulla sovranità di Hormuz verrà stabilita nella seconda fase di questi colloqui, quindi potrebbe addirittura la situazione ritornare a essere peggiore rispetto a quella precedente, con un pedaggio magari da pagare all'Oman o al
2: questo all'Iran. È uno dei punti nodali, perché chiaramente la riapertura dello stretto era uno anche dei passaggi più scivolosi, no, di questo memorandum, che appunto è stato firmato, non dico un po' a sorpresa, però mentre c'era questa cena con Macron a Versailles, Trump ha firmato digitalmente questo accordo. Dall'altra parte ovviamente sempre in via digitale c'era il presidente, come detto, dell'Iran, Pezeshkian. Qualcuno addirittura ha messo in dubbio che a questo punto potesse esserci anche l'appuntamento più formale domani in Svizzera. In realtà dovrebbe essere comunque prevista questa cerimonia, da una parte qui ci sarà il vice di Trump J.D. Vance e dall'altra per l'Iran Ghalibaf. Sullo stretto di Hormuz ha detto già Imma, ci saranno poi anche dei confronti con l'Oman, appunto, che potrebbe fare un po' da supervisore, no, di questa riapertura dello stretto, possibilmente senza pedaggi, perché è uno dei passaggi di questo memorandum.
0: Intanto il commissario dell'Unione Europea Jargesen dice la pace non ridurrà le bollette, ci vorrà molto tempo, per il gas un anno addirittura e per la benzina qualche mese, quindi al momento ci teniamo i prezzi attuali, anche con l'apertura dello stretto,
1: che è immediata, questo senza dubbio, per questi 60 giorni sarà libera.

0: dobbiamo anche dire il grande nodo relativo all'uranio arricchito, che è la grande questione che dovrà essere sciolta in qualche modo nei prossimi giorni, perché nell'accordo attuale non è stabilito esattamente cosa verrà fatto. È stabilito però che verranno scongelati molti beni bloccati all'Iran.
1: Quindi dal punto di vista economico sicuramente Teheran ci ha guadagnato.

0: Radio Capital, solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
6: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
7: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
5: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
8: Chi è quel tizio?
7: Raphael, un vecchio amico di scuola.
8: Cecil mi parla sempre di te.
9: A me di te non ha mai parlato.
5: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
9: Se ci fosse un problema me lo diresti.
5: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. Cominciato l'esame di maturità per più di 500.000 di studenti, sono 527.000 attualmente impegnati nella prova di italiano. Tra le tracce proposte ai maturandi, test di Frank Furedi e Mario Calabresi, l'analisi del testo su Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, un tema sull'assemblea costituente con un estratto dal discorso di insediamento del presidente Saragat. Poco fa, Elisa Matta ha raccolto le emozioni e le speranze degli studenti del liceo Socrate di Roma prima dell'inizio della prova.
7: Io ho concepito l'esame un po' come un ultimo dono, un ultimo atto di amore per la mia scuola.
8: L'esame di maturità, come ti sei preparata per questo esame?
9: Io sono in realtà per questo abbastanza tranquilla, perché comunque mi è sempre piaciuto l'italiano, ho sempre studiato tanto.
10: Ho l'ansia, però è un ripasso, ecco, non fare notti in bianco.
11: Mi sono guardato un po' tipo gli autori possibili che sarebbero potuti uscire, però cioè, sempre un po' d'ansia c'è, ma alla fine la grande prova per domani.
12: Un po' di ansietta ce l'ho, ho preferito riposare.
13: Abbiamo cantato ieri notte prima degli esami.
6: Cosa ti aspetti che ti verrà proposto nelle tracce?
14: Sicuro qualcosa sulla Repubblica e anche Pirandello Svevo.
15: Svevo, spero davvero non Svevo. Nell'intelligenza artificiale però mi sembra un po' troppo palese che esca.
14: Italiano comunque è una bella materia, me la sento calda.
6: Trump firma l'accordo con l'Iran a Versailles, via libera al memorandum anche da Teheran. La cerimonia ufficiale si terrà in Svizzera domani con i mediatori Pakistan e Qatar. Lo stretto di Hormuz verrà riaperto immediatamente, dice il primo ministro pakistano Sharif. Tra i punti dell'intesa, la fine immediata e permanente della guerra anche in Libano. L'accordo definitivo arriverà entro 60 giorni. Rinuncia dell'Iran alla produzione di armi nucleari, lo sblocco dei beni iraniani congelati, un piano di ricostruzione da 300 miliardi di dollari. Con la fine della guerra l'Italia si prepara a riaprire la sede diplomatica in Iran. Sentiamo il ministro degli esteri italiani al Question Time alla Camera.
16: Venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran. Parlerò anche con il ministro degli esteri iraniano Arachki. Gli confermerò il pieno sostegno del governo al dialogo per trasformare l'intesa con gli Stati Uniti in una pace duratura. Sottolineerò l'importanza prioritaria del rilascio del mercantile italiano bloccato nello stretto di Hormuz. L'Italia, insieme ai partner alleati, è pronta a fare la sua parte nel quadro di una missione navale multilaterale finalizzata a garantire lo sminamento e la riapertura dello stretto.
6: Si è dimessa l'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, a processo per abusi edilizi ed è indagata per concussione e danni dell'ex marito. Quando era assessora nel comune di Vieste, secondo l'accusa, ha minacciato l'uomo di togliergli la concessione per uno stabilimento balneare se non avesse pagato gli alimenti. Dimostrerà la correttezza del suo operato, dice sicuro il presidente della Regione, De Caro. Lo sport, i mondiali di calcio, Cristiano Ronaldo stecca, l'Inghilterra no, il Portogallo non va oltre l'1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, 4-2 invece degli inglesi sulla Croazia. Nella notte vittoria del Ghana 1-0 su Panama e della Colombia 3-1 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Prossima edizione di Capital News alle 10.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
19: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
20: Ci sono partner pronti a darti una mano.
21: Vai!
20: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
22: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
23: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Durandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e poi ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo, portatelo con voi all'esame di maturità.
1: E questa è Giorgia Meloni che fa gli auguri ai maturandi, sì. Non è l'unica politica che l'ha fatta, in tanti l'hanno fatto stamattina. Buongiorno Patrick Facciolo.
2: Ciao Patrick.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Abbiamo una grande fortuna a non essere diplomandi quest'anno. ragazzi.
2: Per non dover subire sta roba.
1: Perché
2: vero?
1: Non potevo beccare gli auguri di Tagliani, non ho capito.
2: Non ci tenevi, non ci avresti tenuto.
4: Sì, quelli di Meloni, non so se vi ricordate. Ricordate che l'anno scorso avevamo fatto una puntata su lei che si era presentata con le occhiaie finte.
2: Sì, come mostra, no, sì, sì, certo.
4: Quest'anno le occhiaie, sì, probabilmente, dato che poi ci ho fatto un reel di quella comparsata che ho fatto da voi, probabilmente poi mi hanno ascoltato, quest'anno le occhiaie le hanno corrette col make-up, sono perfette, non perfetto. Le ha. Però in compenso c'è una bandiera italiana che mentre lei parla e dice le cose che abbiamo appena sentito sventola dietro di lei e lei tutta compiaciuta della bandiera italiana che sventola.
2: Che
4: c'è una cosa
2: dietro.
4: Ma così irresistibile che poche volte. E poi tra l'altro c'è anche un bellissimo post di In bocca al lupo di Tagliani, uh-huh. Con la sua foto appiccicata a una lavagna di quelle per studenti con lo spillo attaccato sulla sua foto, sembra tipo ricercato dell'FBI, e dice In bocca al lupo, fatevi valere. Poi abbiamo Forza Italia, niente ansia, zero stress, con una serie di incitamenti comportamentisti su come bisogna affrontare la maturità. E poi ne ho un altro da leggervi, abbiamo Giuseppe Conte che fa per scuola.net addirittura un reel e fa anche lui tutta una serie di imperativi: rimanete sereni il più possibile, non siate troppo in ansia, perché l'ansia è una cattiva consigliera.
2: Che è il momento in cui ti viene l'ansia,
3: non
2: nel, momento
3: detto
2: stesso,
3: esatto.
2: Nel momento stesso,
4: cioè, guardate, se fosse così facile non provare ansia, cioè sì. La psicoterapia non esisterebbe più.
2: Beh,
4: nel
2: certo.
4: Mondo, vi rendete conto?
2: Certo.
4: Non basterebbe un post di Giuseppe Conte o di Tajani, quindi ecco, va bene.
3: Allora ti faccio questa domanda: se tu fossi un consigliere politico oggi, proprio giorno della maturità, cosa consiglieresti di scrivere come post di un politico come quelli che hai citato?
4: Ma io farei una stories, intanto non farei un post che mi sembra molto strumentale, e scriverei semplicemente un in bocca al lupo. Ma questo paternalismo comportamentista del fate, provate, non provate è una cosa che suona veramente fuori tempo massimo, non ha senso. Cioè se non sei dentro una cosa è difficile capirla, e dire come l'altro si deve sentire è un modo per sentirsi a posto senza poterlo fare da parte del comunicatore. Quindi un in bocca al lupo semplicissimo, non ci vuole granché, solo che i nostri politici fanno i fenomeni molto spesso e questo poi li rende ridicoli.
1: È vero, lo usano a scopo pubblicitario. Allora, continuiamo sulla scia di Giorgia Meloni, che ha incontrato, come gli altri leader europei, Donald Trump, che insomma si è fatto subito valere, si è posizionato, diciamo, in una parte centrale del tavolo. Sentiamo cosa ha detto Trump.
5: Hello, I'm the boss.
1: È arrivato presentandosi.
5: Thank you.
1: Come il capo.
3: È arrivato il

0: Tardo, tra l'altro, no? Quindi lui è entrato in ritardo e ha detto così: sono il capo.
1: Sì, questi sono i soliti elementi di dominanza non verbale del contesto, cioè quando tu anche arrivare in ritardo è un elemento di potere. Io arrivo in ritardo e quindi ti dimostro che io posso arrivare in ritardo, e non solo, quando arrivo io sto in piedi, come era lui in quella scena che avete appena raccontato, e dico sono il capo. Sono tutti elementi anche di gestione dello stress in realtà, nel senso che noi li prendiamo sempre come elementi di sbruffonaggine pura, in realtà servono a dire a noi stessi io sono in comando, posso arrivare tardi e posso dire quello che voglio, quando voglio, e dire che sono il capo. Soprattutto la postura, pardon, Trump ha sempre il vantaggio che è molto alto e quindi incombe sempre. In questo caso tutti erano seduti, lui è arrivato in piedi, quindi dominava la scena altissimo. È la stessa cosa con Meloni poi, no? Se voi avete visto quella scena di Meloni, sembrava quasi implorare la conversazione con lui, nonostante poi ci fosse un'altra scena dove gesticolava in maniera efficace, però questo tema dell'altezza dei leader è un tema dirimente, nel senso che se tu sei alto 1,95 m, come più o meno alto Trump, e hai dall'altra parte un leader che ha un'altezza media, questa cosa incide molto su come viene percepita la scena dal punto di vista non verbale, e nel caso di Meloni ha inciso veramente in maniera significativa.
0: Stavo pensando, sentendo questa tua riflessione sulle altezze, che però quando abbiamo visto Meloni incontrare Edi Rama, che è diciamo forse è uno dei leader alto, più alti, così non so se sei d'accordo, mi sembrava che invece fosse un po' capovolta, che Meloni riuscisse, nonostante insomma una statura non così imponente, a manifestare una grande forza in questo rapporto con Edi Rama. Forse siamo influenzati da ciò che sappiamo è avvenuto, ma le foto mostravano, mi sembrava mostrassero una, un equilibrio, esatto.
1: Perché Edi Rama, non so se ve lo ricordate, ma ogni volta si inchina di fronte a Giorgia Meloni, quindi noi abbiamo davanti il frame mentale di lui che si inchina e si abbassa sotto la sua altezza. Ci ricordiamo che esiste quella dinamica comunicativa, cioè lui sotto di lei, e questa cosa dal punto di vista del linguaggio del corpo va a pareggiare lo sbilanciamento che noi viviamo. Quando Trump si inginocchierà davanti a Giorgia Meloni vivremo anche questo percepito.
2: Semmai
1: guardate, conta, sembra poco ma contano tantissimo.
0: Quindi io non potrò mai fare la politica, mi stai dicendo.
2: Ma no, ma
1: beh, no, anzi potresti diventare premier, però infatti, non litigare con Trump, possibilmente non litigare con Trump.
0: Adesso questo. Segno un attimo questo consiglio.
3: Dice Monica, potevano aggiungere bevete tanto e non uscite nelle ore più calde.
0: In merito alla maturità. No?
3: In merito alla maturità, non era male questo.
2: Frutta e verdura. I consigli
0: di politici. Poi un giorno facciamo anche una puntata dedicata ai consigli per il caldo, no, perché li trovo veramente magnifici.
2: Dobbiamo farlo.
3: Scusate, volevo chiudere perché avevo sollecitato Patrick Facciolo su una cosa, sì, insomma, che mi è capitato di vedere anche l'altra sera, frequente in TV, politici con il cellulare in mano
2: sempre, sistematicamente,
3: che si smanettano sul cellulare per trovare forse consigli dall'altra parte da qualcuno o consultare Google. Ah, io ho detto scusate, ma se i cellulari sono vietati in classe, li possiamo vietare all'interno di uno studio televisivo? O le cose le sai o non le sai. Dopodiché Patrick ha detto ma io lo uso.
0: Ecco.
3: Allora non si fa sto discorso.
2: Vai Patrick, discolpati.
1: No. Allora no, è vero, perché tante volte nelle trasmissioni noi non sappiamo precisamente quale sarà l'argomento, cioè in linea di massima quando vai ospite in un programma lo sai, però poi capitano delle cose su cui magari non sei preparato. E allora o qualcuno ti, nel caso dei politici hanno i consulenti che talvolta gli scrivono i consigli, eccetera. Esatto, nel caso di noi opinionisti siamo noi che cerchiamo delle informazioni al volo. Una cosa che si può fare per attenuare un po' questo effetto, invece di usare il cellulare, usare il tablet. Io spesso porto il tablet o comunque il cellulare, quello foldable che si apre e che sta sul tavolo, perché il cellulare proprio come non verbale ti dà la sensazione di distrazione, cioè tu che guardi da casa sembra che la persona si stia distraendo, invece il tablet ti dà quell'aura di professionalità. Lo so che è tutta percezione ragazzi, ma la comunicazione funziona così. Il tablet ti dà il senso che quello è un professionista che sta cercando un'informazione,
2: che sta andando ad informarsi,
1: ti stai facendo i fatti tuoi,
2: certo.
1: È un po' questo,
2: sì. Molto
3: allora
2: chiaro.
3: Ragazzi, portatevi il tablet in classe.
0: No,
3: che
0: vi
3: dà?
1: Non oggi, però, non oggi che non gli oggi annullano la prova.
2: Oggi no, durante l'anno scolastico ci sono delle scuole che lo permettono per evitare il peso dei libri.
3: Patrick, alla settimana prossima.
2: Ciao Patrick.
1: Ragazzi,
2: ciao.
1: Buon lavoro.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Questa è Radio Capital.

0: mondiale.
1: Sì.
0: Non sono andati bene nelle prime
2: partite.
0: Non ha vinto nessuno. Bella Cannavaro.
1: Sì, Ancelotti ha pareggiato col suo Brasile contro il Marocco. Montella con la sua Turchia è stato sconfitto dall'Australia. E anche questa nella primissima mattina italiana, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato sconfitto 3-1 dalla Colombia.
2: Ricordiamo che l'Uzbekistan è all'esordio con totale nella sua storia. Sì. Non ha mai partecipato a un mondiale prima. È molto interessante anche un approfondimento oggi pubblicato dal Post che racconta come in realtà proprio il governo uzbeko stia investendo tantissimo sul calcio, sullo sport, infatti ha raggiunto il record anche nelle precedenti Olimpiadi e come sia diventato quasi uno strumento di Stato. Quindi a volte poi quando raccontiamo lo sport non raccontiamo ciò, certo, che ci sta dietro, ed è difficile separarlo dalla politica, in molti casi lo è in questo.
1: Allora, vi piace il cooling break? Il ration break?
0: Mi interrompe un'emozione, sinceramente.
2: Esatto, quale emozione che l'Italia non gioca ai mondiali?
0: Sì, io per il Congo, mi interrompe il Congo.
1: Che ieri ha fermato il Portogallo.
2: Una gran partita.
1: Di un deludente Cristiano Ronaldo. Ebbene, però pare che questa interruzione, appunto per idratarsi, per bere, che è stata stabilita dalla FIFA ovviamente per cercare di combattere il caldo torrido, che tra l'altro fino a questo momento pare non esserci proprio stato in questo mondiale. Sono 3 minuti di pausa per tempo, intorno alla metà sia del primo che del secondo tempo, non piace quasi a nessuno, nel senso almeno non ai protagonisti. Si sono lamentati dei giocatori come l'olandese Van Dijk, sì, che gioca nel Liverpool, come il tecnico della Francia Deschamps, che hanno detto non si può interrompere un match per così tanto tempo, perché poi si fa sempre un po' di fatica a riprendere un po' i giri del motore. Detto questo, però, è emerso anche che un gol su 4 è un dato che è stato analizzato dopo la prima settimana di mondiali. Un gol su 4 arriva subito dopo il cooling break, cioè pochi minuti dopo la pausa per idratazione.

0: si segna.
1: Forse difesa impreparata.
2: Potrebbe
3: anche essere che comunque arriva dopo 20 minuti.
1: Da dove riprende poi il gioco?
2: Da come si è
1: dal fallo laterale?
2: Come si è fallo laterale, calcio di punizione, l'arbitro ferma e si riprende da lì.
1: Non lo so, insomma, poi tra l'altro c'è questa differenza, ci sono alcuni stadi che hanno comunque l'aria condizionata, eppure anche lì vale il cooling break, si fa lo stesso. Detto questo, prima designazione femminile per una partita del mondiale americano, Tori Penso, a 39 anni, originaria della Florida, arbitrerà Sudafrica Repubblica Ceca alle 18 italiane. Penso ha diretto anche la finale del mondiale femminile 2023 tra Spagna e Inghilterra.
2: Tutte donne, peraltro, ci sarà anche al VAR e anche come assistenti dell'arbitro.
3: E diamo anche un riferimento a quelle che sono state le partite di ieri, non solo Portogallo-Congo, lo abbiamo detto, è finita con un pareggio, con un Cristiano Ronaldo che non ha brillato come invece il suo avversario storico Messi, che sappiamo ha fatto una tripletta. Secondo me una prestazione eccellente da parte dell'Inghilterra, che di quel poco che ho visto mi è sembrata la nazionale più in forma, ha vinto 4-2 contro la Croazia, che non è comunque una nazionale insomma è stata promettente in passato, lo è in parte ancora. Ha vinto il Ghana 1-0 contro il Panama, e l'abbiamo detto, la Colombia invece ha strapazzato l'Uzbekistan con un 3-1.
2: Esatto, doppietta peraltro di Harry Kane in Inghilterra. Sapete, tra i vari divieti, quello che sta colpendo di più per quanto riguarda questi mondiali, che viene diffuso addirittura con un annuncio dagli altoparlanti negli stadi americani, canadesi e messicani, sono vietati i baci appassionati. C'è proprio un annuncio che arriva durante le partite per evitare le manifestazioni d'affetto che sono considerate inappropriate, compresi i baci particolarmente appassionati.
3: Ma sarà un po' un effetto kiss cam dei Coldplay, secondo voi? Vogliamo evitare scandali che poi facciano parlare più delle partite stesse?
1: Sicuramente. Intanto a Boston hanno un problema molto grave, hanno finito la birra per colpa, indovinate di chi? Dei tifosi scozzesi. Come ha raccontato il Boston Globe, i 20.000 che hanno invaso la città prendendo letteralmente d'assalto i bar del centro hanno fatto finire la birra.
3: Adesso sono tutti gli scozzesi ad aver fatto finire la birra.
2: Erano particolarmente contenti perché l'1-0 da Haiti firmato da McGinn è entrato nella storia, perché la Scozia non aveva mai vinto una partita in una fase finale di un mondiale.
3: Ma vi posso confessare che la Scozia è una delle squadre per cui tifo. Mi piace
1: per
3: molto
1: la birra?
3: No, non per la birra,
2: per
3: in
2: la
3: generale.
2: Maglia, che bellissima
3: la maglia, insomma.
2: C'è McTominay,
3: il capitano del
2: d'Italia.
3: Bologna è un giocatore della Scozia,
2: Ferguson,
3: insomma, quindi
2: Ferguson.
3: Non posso che simpatizzare.

0: quello è forfè a Roland Garros e al Queens, che è un sospetto, ora è una certezza Lorenzo Musetti non sarà in campo neppure a Wimbledon.
1: No.
0: Perché ha un problema, grazie alla sua rinuncia entra in tabellone però Matteo Berrettini.
2: Eh sì, perché a Berrettini era stata negata una wild card per poter partecipare a Wimbledon, dopo, possiamo dirlo, un buon Roland Garros, molto promettente all'inizio prima dell'infortunio che poi lo ha tolto dai giochi, però grazie alla rinuncia di Musetti, e questa è una cosa chiaramente che ci addolora, però potremmo vedere Berrettini che viene indicato un po' come una sorta di mina vagante di questo torneo, perché si considera che se in condizione fisica ottimale Berrettini potrebbe dare fastidio agli altri.
3: È un peccato sentire di Musetti ancora bloccato, anche perché aveva raggiunto dei risultati incredibili l'anno scorso, era arrivato tra i primi 10, c'è stato un momento della stagione in cui è arrivato quinto, purtroppo adesso ovviamente questa assenza dai campi peserà anche per la sua classifica, ma ci dispiace soprattutto perché il tennis di Musetti è bellissimo,
2: è
3: da vedere, manca sempre,
2: vedere.
3: È un giocatore che secondo me manca ai tornei.
2: Quel rovescio ad una mano è poesia pura.
0: Intanto Sinner oggi arriva a Londra, sì. Per lui dopo il flop di Parigi, allenamenti con questo sensore CGM, un sensore collegato al cellulare già utilizzato da altri tennisti che monitora il livello di glicemia e può fornire indicazioni per evitare crolli fisici come quello con Serundolo. Vedremo.
2: Staremo a vedere dopo i due giorni di accertamenti, no, che ha fatto all'ospedale San Raffaele di Milano, speriamo che Sinner possa aver recuperato appieno la sua forma, perché è molto atteso a Wimbledon dopo la vittoria dell'anno scorso.
0: Ma sai, l'unico nemico di Sinner è Sinner, cioè il suo fisico.
3: A livello tecnico, strategico, fisico, davvero imbattibile. Mancherà ancora Alcaraz a questo Wimbledon, ricordiamo.
0: Anche ancora lui, uno. Sì.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità.

0: quanto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sister's Lage alle 9.37 ci segnalano diversi ritardi al momento da Roma Termini, ma ovviamente Roma Termini è diciamo una delle stazioni dei treni che però portano ritardo da un po' tutte le stazioni, 2 ore di ritardo il treno da Battipaglia diretto a Torino, lo stesso Salerno-Torino 2 ore di ritardo, e stiamo parlando di Termini, arrivi da Napoli Centrale con 1 ora e mezza di ritardo, da Salerno, quindi quasi tutto il sud è tutto in ritardo, ovviamente arrivi e partenze, anche le partenze portano molto spesso per i treni di passaggio dei forti ritardi.
1: Posso fare un appello al nostro ministro Salvini? Vai. Allora, ministro, io so che ha molto da fare, ma io domani dovrei partire.
2: Aia! Non sei interessata quindi a questa cosa?
1: Vorrei riuscire a raggiungere la meta delle mie agognate vacanze in modo semplice, ecco, non dover passare l'intero pomeriggio sul treno. La prego, veramente. Faccia qualcosa.
2: Allora, se dovesse...
1: ci sarà un altro chiodo? Ci sarà stato un altro chiodo? Rimuoviamolo.
2: Sì, puoi fare una cosa, però. Se si dovesse protrarre l'attesa del treno, io e Andrea abbiamo trovato un'idea su come passare il tempo, come ingannare il tempo in attesa del treno.
1: Leggendo, ovviamente.
2: Puoi andare su i cosiddetti siti dopaminici.
1: Ma che consiglio sono? Mi stai dando, Riccardo?
0: Allora, hai presente tu quando devi comprare qualcosa ma non hai soldi? Non so se tu hai mai avuto questa...
1: Ma no. Capita spesso.
0: No, non ti sfiora questa possibilità.
2: No, è una invenzione della Corea del Sud. I siti dopaminici sono dei siti in cui fingi di comprare le cose solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto, perché dopaminici, appunto la dopamina, certo, che sappiamo che è il ormone che ci dà benessere. Tu praticamente fai tutti i passaggi che faresti in un normale sito di e-commerce, però non c'è il tasto paga, cioè non ci arrivi mai, perché in realtà
0: c'è solo
2: non
0: compra.
2: Si paga, c'è solo compra.
0: Allora,
1: vogliamo dirci che tutto ciò serve? Noi vogliamo davvero diffondere ai nostri ascoltatori questo falso mito.
0: Per esempio, c'è un finto sito di consegna del cibo con inclusi i tempi di consegna, voti da attribuire ai ristoranti, minimo 1 stella, massimo 5, praticamente dice indistinguibile da un'app di food delivery vera e propria, reale, almeno fino a quando non arriva il tasto per pagare, che non c'è. Un altro sito invece prende il nome dal gergo coreano per la pausa sigaretta, Dambe Time. Lì gli utenti vedono un pulsante start, vedono in tempo reale chi altro è online e hanno anche a disposizione una live chat in cui lasciare messaggi anonimi, trasformando così il sito in una sala pausa virtuale senza sigarette né umani. Non devi comprare niente. Però ti dà la possibilità.
2: Non ti convince,
0: cioè ordinare cibo senza mangiare.
2: Ti vedo perplessa.
1: Scusate, a voi convince? Io
2: no,
1: quando ordino perché voglio. Poi il cibo in particolare.
2: Quello
1: è
2: fa male.
1: Assurdo, perché... Poi non mi arriva, devo vestito. Cucinare io. Quindi.
0: O un viaggio, pensa che bello, prenotare un viaggio senza partire mai.
1: Che bello, quando arrivi, sogniamo proprio questa esperienza.
2: Quando arrivi al tasto finale, quello del compra, non lo spingi. Guarda,
1: comunque viaggi che compri e che non arrivano a destinazione, pare ce ne siano parecchi. Ci scrive Alessandro, ieri Torino-Lecce con Freccia Rossa 12 ore di ritardo.
2: Eccoci qui.

0: Deve essere difficile in questo periodo essere Matteo Salvini, ragazzi, non è facile. Ritardi ieri, ritardi oggi. Allora leggiamo che è stata danneggiata la linea Napoli-Roma.
1: Sì.
0: La circolazione quindi è fortemente rallentata. Parliamo anche di ritardi di 2 ore, perché appunto ci sono stati danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nei pressi di Tora e Piccilli. Siamo in provincia di Caserta e da lì è ricaduta su tutta l'alta velocità.
2: È un brutto periodo per Salvini, anche perché sappiamo che la questione ponte sullo stretto non si sta propriamente sbloccando,
0: no.
2: Anzi, abbiamo visto alcune inchieste che sicuramente non fanno bene al progetto su cui Salvini ha messo proprio la sua faccia.

0: la sua firma.
1: Però a sorpresa si candida come sindaco di Milano, almeno di facciata. Questo weekend aprono i gazebo della Lega e devono scrivere il candidato sindaco, e ci sarebbe un nome solo, cioè il suo.
2: Esatto.
1: Cioè non c'è nessun nome.
2: L'idea
1: però di fatto
2: circolava già sotto traccia da qualche giorno, diciamo è stata messa nero su bianco da Alessandro Morelli della Lega, che in un'intervista appunto alla Verità di Maurizio Belpietro ha invitato tutti in questo weekend a votare per Matteo Salvini.
0: Probabilmente un test, perché la Lega non sta attraversando un grande momento politico, soprattutto per ciò che è successo al suo interno, quindi la creazione di Futuro Nazionale da parte di Vannacci, che pare nei sondaggi alcuni lo vedono quasi sulle stesse percentuali della Lega, quindi forse Salvini tramite questa strategia vuole anche cercare di capire il suo elettorato, che idea
1: punta,
0: insomma, se lo sostiene ancora.
1: Anche perché lui è in fissa col Ministero dell'Interno.
2: Vuole il Viminale.
1: Cioè, vuole il Viminale a tutti. Tornare sarebbe un passo indietro.
2: Non vi sembrerebbe un po' una sorta di diminuzio?
1: Se la vedrebbe forse con Mario Calabresi, che è uscito all'esame di maturità, ma che potrebbe essere il candidato sindaco del centro-sinistra.
0: Esatto, interessante. Sì. Non lo so. Vedremo. Sai, comunque le primarie, no, queste non si possono definire primarie, però in generale questo argomento sulle primarie affascina sempre un po' la politica italiana.

0: abbiamo finito, eh? Sono.
1: Ma
0: che
1: qua
0: succede?
1: Qua è dura! Qua è veramente dura!
2: Questo è il nostro messaggio. Dura, dura.
3: Sì, ma il tuo
1: siamo
3: messaggio.
1: A 40 a lavorare!
2: Eccoci.
1: Solo io lavoro!
2: C'ha ragione, siamo
0: vai
2: noi.
0: A capire chi è sto solo chi
3: è
0: io.
3: È solo io e Sergio Martelli e poi Elisa Lancia. Ecco
0: che ringraziamo, lo ha già fatto Imma naturalmente. Ringraziamo anche Chiara Iorio. Vi lasciamo agli amici del Mezzogiornale e noi torniamo domani mattina con The Breakfast Club. Come sempre, puntuali, dalle 7.
2: Ciao!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng.

0: e camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphael, un vecchio amico di scuola.
5: Cécile mi parla sempre di te.
4: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
4: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
16: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
17: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
18: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
16: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
19: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
20: Grande nonno!
19: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali.

0: Leopardo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Ci sono forti rallentamenti per l'alta velocità Napoli-Roma, la circolazione ferroviaria va a rilento per danneggiamenti alla linea nei pressi di Torre Piccilli, siamo nella zona di Caserta. I treni alta velocità possono essere stradati sulla linea via Formia, a registrare quindi un maggior tempo di percorrenza anche oltre i 100 minuti. Più di 527.000 studenti alle prese con l'esame di maturità. Per l'analisi del testo sono stati proposti la poesia Passerò per Piazza di Spagna di Pavese e un brano tratto dai Piaceri di Brancati. Tra le tracce di attualità figurano riflessioni sul concetto di fatica a partire da un testo di Mario Calabresi e sul tema dell'incanto. Nei testi argomentativi spazio all'assemblea costituente, alla creatività scientifica attraverso uno scritto di Piero Banucci e al tema delle frontiere sviluppato su un assaggio del sociologo Frank Furedi. Sembra saltata la cerimonia ufficiale di firma del testo

0: annunciata per domani in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Per ora rimane quindi solo la firma a distanza, si parla domani di colloqui tecnici. La Guardia di Finanza di Taranto ha sequestrato più di 240.000 prodotti contraffatti e anche pericolosi per la salute. I controlli hanno interessato diversi comuni della provincia. Tra la merce ritirata figurano giocattoli, abbigliamento e articoli per la casa con un falso marchio Made in Italy. I mondiali di calcio, tutte le 48 squadre del mondiale hanno fatto il loro debutto nella notte italiana, infatti si sono completati gli ultimi due gruppi. Il Ghana ha beffato nel recupero Panama, vince 1-0, la Colombia travolge 3-1 l'Uzbekistan del CT Fabio Cannavaro, che in conferenza stampa in spagnolo si giustifica in qualche modo. Quando una squadra piccola come la nostra gioca come ha giocato oggi, chiaro che fa male questo risultato. A questo livello, quando sbagli paghi molto. Ecco le parole di Cannavaro.
1: Quando un equipo pequeño como el nuestro trabaja como ha trabajado hoy, claro que perder 3-1 es duro, 3-1 es duro. A este nivel, cuando tú fallas, pagas mucho.
0: Cannavaro comunque si è detto orgoglioso della sua squadra. E oggi è la volta di Repubblica Ceca, Sudafrica e Svizzera Bosnia. Alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Ah! E se non caricano streaming?
5: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat

0: 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: On air with Foxtown, la meta per il tuo shopping.

0: Ladies Night, Cool and the Gang, che è un'idea geniale se ci pensi, Stefano, quella delle Ladies
1: Soprattutto
0: Night.
1: Soprattutto perché c'è la parola cool.
0: Cool, no, ma al di là di quello, per Ladies Night si intendeva un tempo, alla famosa discoteca Studio 54 di New York, la possibilità di far entrare le donne gratis oppure con un forte sconto per attirare come le apette sul miele.
1: Voglio dire anche al Pick Up Club 66 di Rieti, senza nulla togliere allo 54, si faceva la stessa cosa.
0: A questo punto bisogna capire chi lo ha fatto per primo, il Pick Up di Rieti o Studio 54 a New York, non lo so. Dobbiamo approfondire,
1: parliamone.
2: Il mezzogiornale.
3: Beh, Limero, caro, hai fatto la tua, adesso ce l'hanno tutti con te, ce l'ha.

0: il meglio che c'è.
1: Esiste ancora il pick up Arieti oppure no? Che ci hanno messo...
2: No, gli standard di sicurezza di oggi sai, i club degli anni 70-80 erano ricavati in cantine che oggi non sarebbero mai, giustamente, mai e poi mai agibili.
1: Guarda, se ti può essere di sollievo, neanche lo studio 54 c'è più, perché al suo posto c'è un teatro dove fanno anche dei musical, e quindi New York
2: soltanto i cigni di Ronciglione restano, si stagliano nel panorama delle discoteche ancora aperte.
1: Sì, 9 minuti dopo le 10 di questo giovedì 18 di giugno, mi par di capire che, sentendoti da lontano, da remoto, ti hanno accordato, diciamo, di rimanere,
2: amico mio,
1: nel resort, amico mio, dei ricchi.
2: Io ti dico soltanto una cosa: quando mi si è posto questo questo bivio, questo perché bivio, la vita ci pone di fronte talvolta a dei bivi, bivi è plurale, no?
1: Bivi.
2: Tu mi confermi, bivi. Un bivi o due bivi?
1: Ma credo che sia con due i bivi.
2: Giusto, mettiamone anche tre, facciamo vedere che
1: facciamo tre
2: abbondanti. Quando mi sono posto di fronte a questo bivio, mi sono detto, guardando le temperature, meglio i 36 di Roma per questo weekend, ormai siamo a giovedì, venerdì, o meglio i 27 ventosi e freschi con mare a disposizione della Sardegna?
1: Ti dirò,
2: voi,
1: secondo me,
2: al mio posto, che cosa avreste fatto?
1: Io i 36 di Roma, perché scusami,
2: lasciano preferire.
1: Si lascia, anche perché c'è un bel clima qui. Allora ti dico solamente una cosa, che ieri ci stava raccontando Chef: noi viviamo nella stessa città, in quartieri diversi, ma come se fossero due città diverse, perché lui nel suo quartiere ieri è venuto giù il diluvio universale, un delirio totale, e invece da me e da Donna Moretti viviamo più o meno vicini, due gocce, due. Ecco, questa è la differenza che c'è tra un quartiere e l'altro, di questa città.
2: Ma chi non è di Roma non può capire bene.
1: Non può capire,
2: c'è un famoso monologo dell'amico Max Giusti, che dice che lui viveva al Trullo da bambino e dice che si innamorò di una ragazzina dei Parioli, e la mamma gli diceva, prima di andare ai Parioli la prima volta, fa una pausa a metà, che ne so, vai sulla Tuscolana, stai un giorno lì, così ti ambienti, Massimilia.
1: sì, è proprio il caso di dire, bisogna ambientarsi, perché sono due posti diversi. Va bene, allora 342-342-2190 è il nostro numero. Arrivano subito messaggi su che cosa? I bivi. Allora vedi, Fabio dice: Meloccaro, quando la vita ti mette davanti ai bivi, tu bivi sempre. Ecco,
2: bivi.
1: Va bene, senti qua.
2: Tra l'altro ti voglio dire, Benny, che c'era un famoso calciatore che si chiamava Eddie Bivi.
1: Come no, certo. Me lo ricordo perfettamente. Me lo ricordo molto molto bene. Anni 70 e primi anni 80.
2: No, amico mio, secondo me è roba recente. Eddie Bivi è roba di anni 2000.
1: 2000?
2: Sì, me lo vado a cercare, guarda, stiamo giocando ovviamente, ma me lo vado a cercare, lo farò per te.
1: Va bene, fallo per me. Intanto Final Countdown, senti qua, anni 80 alla grandissima proprio, senti. No, dico,
2: qui è Cigni nella sua interezza.
1: Sulle mani!
2: Qui è Cigni nella sua totalità.

0: pronti ad incendiare l'Italia, gli Europe, perché arrivano a luglio. Saranno il 5 luglio a Marostica e poi il 7 luglio a Roma, alla Cavea dell'Auditorium, l'8 a Brescia, 10 luglio Forte dei Marmi, tenetevi forte. Coi parrucconi.
1: Ma attenzione, la domanda è: ma Joy Tempest si tinge i capelli? La risposta è sì.
0: Sì, beh, certo.
1: Se no come fa?
0: Per risultare sempre giovane. Comunque questa sicuro la faranno all'inizio o alla fine questa canzone qua, secondo te?
1: No, questa era più sul finale, era quando a un certo punto gli animi cominciavano, diciamo, a incendiarsi.
0: Però sì, se tu la fai alla fine, non puoi fare il bis che fai, ne fai due attaccati, no? Secondo me la fanno in mezzo e poi alla fine fanno il bis di The Final Countdown.
1: Oh, comunque Benny, a proposito di cose molto serie.
0: Sì.
1: 342-342-2190, mi inchino ancora una volta al tuo sesto senso.
0: Aspetta.
1: Al tuo fiuto.
0: Fermo
1: e alla tua
0: lì,
1: cultura.
0: Fermo lì perché c'è tutta una liturgia da seguire.
1: Ah, prego, prego.
0: Su Eddie Bivi.
1: Su Eddie Bivi.
0: Perché abbiamo parlato dei Bivi, il Bivio, esatto, plurale Bivi, e c'è, esatto, anche un ex calciatore che si chiama appunto Eddie Bivi. Allora, prego.
2: Melocca, non dassi le informazioni sbagliate.
0: Okay. Ecco, okay. Andiamo. Chi c'è?
3: Melo, caro.
0: Ecco qua.
3: Eddie Bivi, c'entra avanti del Bari.
0: Me.
3: Negli anni 70, anni 80.
0: Ecco qua, ecco.
3: Dice, dice.
1: No, è vero, è vero. Più 80 che 70. Al Bari dall'84 all'87, 24 gol in 78 partite. Eddie Bivi.
0: Ragazzi. E scettisce
4: te. C'ha ragione Benny.
0: Dai,
4: Eddie Bivi, anni 80.
0: Ecco, vabbè, adesso.
4: Ed è il famoso Catanzaro che sfiorò la Coppa UEFA.
0: Catanzaro.
4: Bivi, sì. Mauro Borghi.
0: Vabbè, adesso
1: e sembrava
5: Eddie Bivi, un giocatore degli anni 80, ha giocato anche a Pescara,
0: vabbè,
5: con il mitico Pescara di Giovanni Galeone.
0: Ecco, benissimo.
5: E vive ancora a Pescara, ormai è un cittadino onorario.
0: Ah, ecco, vedi.
5: Ciao Roberto da Pescara.
0: Ha aggiunto un'altra cosa, vive attualmente a Pescara.
1: Lui che era nato a Lignano Sabbiadò, perché poi io quando commetto degli errori mi autopunisco studiando il personaggio.
0: Così.
1: Allora, Eddie Bivi doveva sostituire il mitologico Palanca al Catanzaro.
0: Con i baffoni.
1: Con i baffoni, ma te ne dico una, cioè noi stiamo giocando su Eddie Bivi per il gioco di parole con i Bivi della vita, ma Arrigo Sacchi lo convocò e lui era nel gruppo dei 40 migliori ai tempi del Mondiale 82, era uno dei migliori centravanti d'Italia e Berzot lo selezionò, poi dopo chiamarono Selvaggi al posto suo, se te lo ricordi.
0: Un altro
1: però
0: baffone,
1: in realtà Bivi era là.
0: Sì, sì, sì, sì. Selvaggi era un altro baffone.
1: Altro baffone, beh, anni 80, 70, baffone.
0: Ma no, bellissimo, perché ha giocato anche nel Giorgione, perché c'è una squadra che si chiama Giorgione. Fa un po' sorridere, però è vero, eh.
1: No, tu sai che il Giorgione è di Castelfranco Veneto, perché Giorgione era l'artista locale.
0: Ah, ecco, c'è. Ah, ecco, è per questo motivo qua. Va bene. Poi c'è un ultimo messaggio che ci fa riassaporare un po' quelle sensazioni che abbiamo solamente sfiorato per un attimo all'inizio della trasmissione, parlando di discoteche di una volta, no? Studio 54, quella discoteca di Rieti. Vicino a quella discoteca però c'era anche un ristorante. Senti qua,
6: Benny.
0: Sì.
6: Negli anni 80 ho fatto il militare a Rieti, mi ricordo la trattoria del pugile.
0: Cioè?
6: Dove se non mangiavi tutto te menava, te dava i scappellotti sulla testa. Era veramente un posto eccezionale.
0: Cioè, se non mangiavi tutto ti picchiavano, ma è vera questa?
1: Allora, io ricordo. No, allora, chiaramente il pugile era un posto dove andavano soprattutto i militari, cioè noi ragazzi di allora non andavamo dal pugile perché era un enclave riservato ai militari. Però la caserma Verdi Rosi, che era quella di Rieti, ha accolto molte migliaia di ragazzi, perché era NBC, nucleare batteriologico chimico, si studiavano le armi chimiche.
0: Ah, ok, Rieti. Ok. Beh, questa cosa però che ti menavano se non finivi il piatto,
1: sì,
0: vuol dire
1: non
0: che,
1: è male,
0: vuol
1: non
0: dire
1: non
0: che
1: non
0: le pietanze erano belle corpose, cioè alla Chef Blues erano le pietanze, tanto per intero.
1: Sì, le dosi di una volta.
0: Jamiroquai su Radio Capital, Cosmic Girl.

0: E comunque non c'è solo l'Osteria del Pugile che prende ammazzate chi non finisce, diciamo, il piatto, anche a Borgo San Dalmazzo, siamo in Piemonte, Osteria La Rivetta. La titolare ti diceva: ci sono gli agnolotti. Gli agnolotti tipici. Se non ti va bene c'è solo quello. E se non ti mostravi convinto, arrivava lo scappellotto.
1: Ma stanno tornando di moda, Benny. Su Instagram mi capitano ogni tanto dei reel di molti ristoranti che riprendono le abitudini delle antiche trattorie.
0: Sì.
1: Per cui intanto si mangiano solo quei 3 o 4 piatti e capita spesso che addirittura il menù sia fisso, cioè devi mangiare quello che c'è quel giorno lì perché è buono.
0: Ma sai che io mi fido più dei ristoranti che hanno un menù molto limitato, perché credo che siano tutti cavalli di battaglia.
1: Senza alcun dubbio, amico mio, senza alcun dubbio.
0: Non 20-30 pietanze che non sai neanche che cosa scegliere. C'è un messaggio ancora?
2: Io ricordo un bel po' di anni fa a Reggio Calabria c'era un locale, 3 farfalli, trattoria, osteria, per quale quando ti sedevi arrivava il titolare con un boccale di 1 litro di vino rosso e lo metteva sul tavolo, diceva: questo è obbligatorio, e guai a dire non lo voglio.
0: Ecco, appunto, quindi gli astemi sapevano benissimo.
1: Beh, questo succede anche io in Veneto.
0: Anche
1: prova dalle parti di Casale sul Sile, prova dalle parti
0: Dov'è Casale sul Sile adesso?
1: Il Bassano del Grappa. Ah, tu vai lì e quando ti offrono da bere di no grazie, preferisco di no. Vedi che succede?
0: Scappellotto. Più o meno succede la stessa cosa che succede in America. Quando vai in America in qualsiasi ristorante, ti siedi e ti portano subito un bicchierone grosso con l'acqua e il ghiaccio, perché per loro è un must, no? Acqua e ghiaccio. Più ghiaccio che acqua, in Veneto probabilmente appunto vino. Va bene, era giusto per rimembrare i tempi dell'Osteria del Pugile, ma esiste ancora? Questo non siamo riusciti a capirlo.
1: Allora credo di no, però amici concittadini reatini, se avete contezza che esista, sia ancora aperto il Pugile, sapere. 342-342-2190, mentre invece, Benny, ti dico che il Giorgione, l'associazione sportiva dilettantistica Giorgione a Castelfranco Veneto, che deve il suo nome all'omonimo pittore, milita in eccellenza.
0: Molto bene, è un'eccellenza del calcio veneto.
1: Però è stata anche in C1,
0: Chiudiamo con Max che dice: ho fatto il militare a Rieti, mi ricordo bene la caserma e mi ricordo che dopo le 18 in giro non c'era più una ragazza, solo frati e vecchiette. E poi
1: adesso però amico mio, allora per favore dagli Sara Moretti, dagli il mio numero privato, gli spiego io che le ragazze dopo le 18 c'erano e i frati stanno nei monasteri.
0: Ho capito, magari i frati volevano farsi una passeggiata.
1: No, mi sono sentito punto nel vivo.
0: Ho capito, ma non è che
1: no.
0: I frati possono uscire.
1: I frati non ci sono, non c'è un monastero a Rieti, ce ne sono nei dintorni.
0: Nei dintorni andavano a fare shopping, non lo so qualcosa. Malika Ayane, questa è una novità della musica italiana, lo sapete, la mettiamo sempre a metà di ogni ora. Il titolo è Una possibilità su Radio Capital. Anche noi del Mezzogiornale apponiamo il nostro bollino di qualità.

0: Parma c'era una trattoria diversi anni fa, non so se c'è ancora perché è anni che non sono a Parma, che si chiamava Aldo Almat, che ti insultava se non mangiavi tutto.
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
1: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Lo stile non conosce confini e nemmeno lo shopping.

0: Mendrisio in Svizzera, a meno di un'ora da Milano, a due passi da Como, Foxtown Factory Stores è la meta ideale per gli amanti dello shopping. 160 negozi, 250 marchi, sconti tutto l'anno. E adesso i veri saldi.
1: Approfitta di ulteriori sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Foxtown. Shop like a fox.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
15: Radio Capital.

0: la musica.
1: Questo a Viarolo in provincia di Parma c'era anche Guido lo Sporcaccione.

0: Extreme Modern Words e le, insomma, di trattorie estreme, ristoranti estremi ce ne sono tanti in Italia. Dovremmo fare, Stefano, un tour in tutte le trattorie come quella della, del pugile, come, lì a Rieti.
1: Come il pugile, tra l'altro, ti segnalo, perché voglio dire, qualcuno ci ha chiesto, no, se fosse ancora aperto, eccetera, chi ha fatto il militare a Rieti. Ti segnalo un mio amico che si chiama Alessandro, che saluto, che mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: guarda, il pugile purtroppo non c'è più, perché proprio lui, il pugile, non c'è più.
0: Ah, povero.
1: La trattoria è chiusa, però è tutto vero, e mi ha raccontato Alessandro che quando lui andava a pranzo lì, se non finiva tutto, il signor pugile si presentava con un cartello oleato,
0: sì,
1: con un pezzo di cartone con scritto: perché per caso non ti è piaciuto, che non te lo vuoi finire tutto, una cosa del genere.
0: A Padova ci dicono Giovanni Lonto, cioè Lunto immagino, e
1: Lonto.
0: Poi Modena, trattoria Hermes, siamo da quelle parti lì sempre, Cosenza, cantina Tifarella, insomma tutti i posti dove potremmo fare un bel tour e, insomma, mangiare, gozzovigliare,
1: però capito, divertire. Sono i posti veri, posti dove io, certo, ancora oggi, Benny, credo che noi ci si debba fidare di andare a mangiare.
0: Assolutamente,
1: sereni.
0: D'accordo con te, assolutamente. Mi sono stufato dei ristoranti stellati dove mi porta la Pettinelli. Voglio tornare nelle cantine.
1: Vedi.
0: Oh, hai visto Kane ieri, Che cosa ti dicevo io all'inizio del mondiale? Guarda che Harry Kane diventerà il capocannoniere, ci ho puntato 5 dollari.
1: Ma te lo sei giocato come...
0: Sì, nel contest.
1: Io ne ho indicato un altro nel nostro contest.
0: Questo interno della radio, poi vi diciamo chi vince. Ieri 2 gol.

0: L'Inghilterra ha vinto contro la Croazia, CR7 ha steccato la prima contro la Repubblica Democratica del Congo, che non è una squadretta, è una squadra molto ben attrezzata, quindi però CR7 stecca. Che poi si dice stecca, sai perché?
1: Beh, steccare credo venga proprio dal tennis.
0: No,
1: stecca nel...
0: No. Dalla stecca del biliardo. Cioè quando tu vai che per prendere la palla, prendi male, insomma comunque non fai punto, adesso non la metti in buca, da lì prende la...
1: Però è stato mutuato steccare anche nel tennis, nel senso che steccare una palla nel tennis vuol dire non colpirla al centro delle corde.
0: Prenderla male, certo.
1: Ma sul legno.
0: Anche nella musica, c'è chi stecca, no? C'è chi stona, e quindi...
1: Bravissimo.
0: Quindi questo per quanto riguarda il mondiale. Oggi poi ci sono un paio di partite che non è che mi attirino più di tanto, a dire la verità. Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia. Ecco, un'altra di quelle partite che avremmo dovuto giocare noi, Svizzera.
1: Adesso non è però che tutte le volte che giocano quelle possiamo vivere di rimpianti. Ma ieri sera poi alla fine sei riuscito a guardarla tutta?
0: Il primo tempo. No,
1: scusami, l'Inghilterra.
0: Con un occhio aperto e uno chiuso. Ma ho visto
1: Io ho guardato un pezzettino, ho fatto in tempo a vedere il quarto gol dell'Inghilterra e poi ho messo su Giuseppe Brindisi un trionfo, zona bianca. mio amico Giuseppe.
0: Beh, l'Inghilterra gioca in bianco, quindi.
1: Appunto.
0: Invece il calciomercato fiacco, c'è solamente un, adesso lì a Cagliari, tu sei lì vicino, c'è solo un giocatore che sta per arrivare, Demi Akarakiri. pare che sia, è anglo-nigeriano, Demi Akarakiri, che per, non,
1: Akarakiri,
0: non Arakiri, che invece Arakiri sarebbe il taglio della pancia, sarebbe tradotto in giapponese,
1: certo.
0: Il samurai che, diciamo, disonorato in battaglia e per non cadere soprattutto nelle mani del nemico, che cosa faceva?
1: Certo,
0: prendeva la katana e si tagliava la pancia. Perché?
1: Beh, ricordiamo sempre l'indimenticato Pippo Franco al culmine della sua carriera di cantante.
0: Ha fatto Arachiri.
1: Con il LP che io ho a casa in vinile, sì. Karakiri, che è sostanzialmente un grande monologo comico che comprende anche pezzi di assoluta rarità e bellezza come Hai stata tu e quel vagone per Frosinone.
0: Comunque sappi che il samurai aveva tutto un rituale, no? Il samurai disonorato, quindi che si aveva deciso di farla finita, si lavava, indossava questo abito cerimoniale che era tutto bianco, che in Giappone è il colore del lutto, esattamente al contrario dell'Italia, che da noi è nero, da loro è bianco. Scriveva un poema d'addio, tu pensa che cosa, un poema d'addio, si inginocchiava, si tagliava appunto la pancia e poi uno da dietro, per evitargli, diciamo, di soffrire troppo, no? E a lungo gli tagliava la testa.
1: Ghigliottina. Allora va molto poco di moda adesso, però noi fortunatamente abbiamo il generale Vannacci che ci tiene alto l'onore dei militari.
0: No, però questa
1: è 5.000 lanci col paracadute ha fatto quello, è un lavoro usurante. Voglio vedere a te se fai un lancio con la Bettinelli in coppia, vedi tu.
0: No, però mi piaceva questo rituale che ha un che di poetico, se vogliamo, però non si può più fare in Giappone. Lo hanno bandito nel 1873, anche se
1: torna poco.
0: Sì.
1: A proposito di sport,
0: sì.
1: Analisi del sangue in sportivi di altissimo livello.
0: Io l'ho appena fatta.
1: Appunto.
0: Ma non sono uno sportivo di alto livello.

0: antico dell'Arakiri in Giappone, Rita ci consiglia la bellissima serie Shogun, dove ci sono tutti questi partiti, ma non sono anche i coltelli quelli.
1: I coltelli, come no? Quello c'era il venditore, quello che è il cambio Shimano, la bici.
0: E poi c'è un messaggio di un ascoltatore che aggiunge un particolare sull'Arakiri. Sentiamo.
2: Buongiorno. Sì. Benny, il rituale dell'Arakiri.
0: Sì.
2: Era chiamato seppuku.
0: Esatto.
2: Quindi la preparazione e tutto il resto è seppuku.
0: Seppuku, che è anche un po' di sardo, ecco.
1: Seppuku.
0: Seppuku.
1: Seppuku qui a Ismolas, dove un tempo registravano come si chiama il programma, quello estivo, quello
0: Temptation Island
1: certo, che invece poi adesso lo fanno in Calabria, nella Calabria.
0: Senti, invece sulle analisi del sangue di chi parlavi in particolare?
1: Sinner, uno di noi,
0: cioè?
1: In particolare come Benny, tanto Benny fa le analisi del sangue quanto Sinner ha messo la farina che misura la glicemia.
0: Il sensore del glucosio.
1: Si chiama CGM, sì. Monitoraggio continuo del glucosio.
0: Sì,
1: e praticamente pare che questi suoi mancamenti, che ogni tanto ricordiamo il match contro Serundolo, no, a Parigi, sembra che potrebbe derivare da da delle oscillazioni del glucosio nel sangue.
0: Cali di zucchero.
1: Cui ha messo questo, ovviamente questo è già utilizzato da chi come Zverev, per esempio. Zverev è diabetico, perciò ce l'ha la farina, lui si fa proprio le punturine di glucosio durante le partite, no? Uh-huh. Però potrebbero essere degli sbalzi di glucosio, e allora lo stanno monitorando, e in questo momento sta giocando si sta allenando per Wimbledon con il sensore.
0: Tra l'altro quel sensore costa anche un botto di soldi, ho scoperto.
1: Credo
0: proprio di sì, perché lo sono andato a vedere, costa sui 70 euro un sensore.
1: Vabbè, ho capito, non è che voglio dire, si buttano. Allora, quando vai a fare gli aperitivi con la Pettinelli, hai capito? Cioè,
0: ma non per me, lo dico in generale.
1: 70 euro per una cosa che ti migliora la salute.
0: Sì, ho capito. Sono d'accordo con te. Però siccome dura 15 giorni, no? Cioè, tu immagini una persona magari che ha una pensione non proprio che ci va a fare appunto gli aperitivi con la Pettinelli. Comunque 70 euro. Magari te le passa la ASL, però no, pensavo che costasse di meno, ecco.
1: Ma io non credo che sia a scadenza. Cioè, tu mi stai dicendo che lo compri e dopo un po' quello
0: dopo
1: si esaurisce.
0: Dopo 15 giorni lo devi cambiare, Stefano. Questo è così. Quindi
1: due al mese
0: sono 150 euro più o meno di spesa, che se non te lo passa la ASL, comunque sono soldi, Sono soldi.
1: La domanda è: ma Assin glielo passa la ASL?
0: Ma
1: glielo passa la ASL di Monegasca.
0: Sinner se la compra la ASL direttamente, cioè se vuole.
1: Sinner si compra tutto il Ministero della Salute.
0: Hai visto, gli hanno dedicato anche un asteroide, si trova tra Marte e Giove, un asteroide dedicato proprio a Yannick Sinner.
1: D'altronde gli asteroidi vanno

0: Sì, il casquet, hanno provato anche Chef e Donna Moretti a fare il casquet, ma gli esiti sono stati disastrosi come sempre. Questo era un sexy tango, Stefano, ma
1: assolutamente
0: il nostro ballo della mattonella c'è anche oggi, e oggi la canzone Acchiappona l'ho scelta io.
1: Vabbè, avrei scelto qualcosa vabbè, di voi giovani, di voi ragazzi
0: un po' più moderna, tra poco dopo le notizie.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.

0: 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans, valigie e accessori dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat

0: Leopardo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Missili su Kiev, droni su Mosca. Nella notte attacco russo sulla capitale ucraina, almeno 2 le esplosioni, mentre è stata colpita una raffineria vicino alla capitale russa, come confermato anche dal presidente ucraino Zelensky in risposta proprio agli attacchi notturni. Per sicurezza sono stati chiusi tutti gli aeroporti di Mosca. Presto ci saranno nuovi colloqui, fa sapere il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, prevista la visita in Russia degli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner. Al setaccio boschi e grotte nelle ricerche delle 2 sorelle di 16 e 12 anni scomparsi il 6 giugno da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Silvia Mobili.
2: Casolari abbandonati, rifugi in quota, case disabitate, si cerca dappertutto. È stato ispezionato diverse volte anche il cimitero di Civitella Alfedena, dove si trova la casa famiglia da cui sono fuggite. Le ragazze hanno portato con loro uno zaino con pochi abiti, scarpe e trucchi. Resta da capire se hanno fatto tutto da sole o se qualcuno le attendeva all'esterno. Sembra che le 2 ragazze abbiano con sé 3 telefoni. Una scheda è intestata ad un uomo d'origine

0: cittadina kosovara, l'altra al compagno della madre. Si sta verificando la terza scheda. I dispositivi però risultano inattivi. L'ultimo segnale captato nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno. La procura di Sulmona indaga per sottrazione e abbandono di minori.
1: È in graduale ripresa la circolazione sulla linea alta velocità Napoli-Roma. È stata interrotta in mattinata per un danneggiamento causato, secondo Trenitalia, da un furto di cavi di rame in provincia di Caserta. I treni sono stati instradati sulla linea convenzionale. Si registrano maggiori tempi di percorrenza, fino a 90 minuti. Ed è in corso la prima prova dell'esame di maturità per più di 500.000 di studenti. Tra le tracce una poesia di Pavese, un brano di Vitaliano Brancati per l'analisi del testo. Per l'attualità, riflessioni sul concetto di fatica a partire da uno scritto di Mario Calabresi e sul tema dell'incanto con un articolo di Benke Usman. Poi temi sull'assemblea costituente, sulla creatività scientifica e sulle frontiere. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ora mi sentono però, Stefano, eh?
1: Che io... Ah, guarda, adesso gliene ora, diciamo quattro.
0: Ora gliene diciamo quattro. Innanzitutto, chi siamo? Benny, Stefano Meloccaro e poi Chef Blues. Buongiorno ancora, Donna Moretti, in redazione. Il Mezzogiornale, ogni giorno dalle 10 a mezzogiorno su Radio
1: Avrete
0: Capital.
1: Avrete notato, amici, sì. In versione estiva, in versione fresca, sì, non trattiamo sì, più sì. Quei temi pesanti. Abbiamo fatto tante puntate su Garlasco noi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: Benny?
0: Assolutamente.
1: E adesso però basta.
0: Abbiamo parlato
1: basta.
0: Tanto di finanza, di politica estera.
1: Moltissimo di Trump, moltissimo di Trump. Iran, Iraq.
0: Ma ora mi sentono, perché sì. Qui c'è una manina al Ministero della Pubblica Istruzione, non lo so come definirlo.
2: Ecco fatto, vai.
0: C'è della diffusa anti-abruzzesità al Ministero della Pubblica Istruzione. A che
2: estro?
0: Insomma, per il 27 è un po' come i Jalis.
2: Ah.
0: Che non li chiamano mai a star quanti
2: per
0: anni.
2: Per cui?
0: Allora, D'Annunzio non esce D'Annunzio da 27 anni. Tu mi sai dire per quale diavolo di motivo?
1: Voglio dire, adesso non voglio fare la battuta, ma qualcuno deve farla. E sì.
0: Eh?
1: E sì, e dato sì? Il colore del nostro governo, voglio dire.
0: Ma infatti. Ma non è che c'è il retropensiero, dice non lo scegliamo perché altrimenti ci dicono che. Hai capito?
1: Guarda, mi pare potrei escludere questo tipo di cosa perché parliamo di un governo che ha portato la sigla del telegiornale, l'ha riportata indietro di 10 anni.
0: È vero. Vabbè.
1: Che gli esami li ha richiamati di maturità come si chiamavano 20 anni fa. Di tutto, esatto. Cioè, se non portiamo D'Annunzio.
0: Io non lo so. Questo antidannunzianesimo non lo capisco. E c'era allora le tracce le abbiamo sentite, no? Con Antonio durante le news, Brancati. Saragat, il presidente dei tuoi tempi, Saragat.
1: Certo, quando ero bambino io, il primo Saragat, presidente certo. Che ricordo era Saragat.
0: Allora,
1: certo.
0: Mario Calabresi, che comunque è un grande giornalista, tutto quello che ti parla. Ma D'Annunzio.
1: Allora, ti posso elencare le prime 4-5 parole in neologismi che ha inventato D'Annunzio? Che
0: fammi godere, vai.
1: Allora, se oggi diciamo tramezzino, sì, lo inventò lui
0: lo
1: al
0: sapevo,
1: posto di sandwich,
0: sì,
1: perché non si poteva. Ok. Lo scudetto.
0: Bah, lo vedi? Lo
1: è
0: vedi.
1: Una parola che ha inventato lui.
0: Velivolo. L'aereo, velivolo.
1: Vado avanti?
0: Sì, sì.
1: Lui
0: sì.
1: Sai che era un grande aviatore. Fusoliera.
0: Sì, sì. Allora, fusoliera. Anche lui.
1: Vigili del fuoco per sostituire la parola pompieri.
0: Che insomma. No,
1: il nome Ornella lo ha creato appositamente da D'Annunzio per un personaggio della sua tragedia, la figlia di Iorio. Scusa. Iorio no, è quello, no, è quel centrocampista della Roma.
0: No.
1: Io te lo ricordi Iorio?
0: La Roma dello scudetto 80.
1: Sì.
0: Però Ornella, attenzione.
1: Ornella è un nome che ha inventato D'Annunzio.
0: Però perché sarebbe dovuto uscire D'Annunzio nelle tracce? Perché noi ieri parlavamo di una cosa in particolare. E allora, Chef, se puoi creare la giusta atmosfera, perché la pioggia nel Pineto di D'Annunzio, altro che la poesia di la pioggia del Pineto di D'Annunzio, parla di alcune cose in particolare. Senti,
1: sì.
0: Taci. No, dico taci è l'inizio.
1: No, dico taccio io.
0: Tu taci, ma è l'inizio della poesia.
1: Ah, ok, scusa.
0: Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e gocciole. Poi i ragazzi prima della maturità hanno fatto la colazione con che cosa? Con le gocciole.
2: Con le gocciole.
0: E foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici. Quante volte le tamerici, quanto sono belle le tamerici. Sicuramente anche vicino a te, lì nel resort dei ricchi,
1: certo,
0: ci saranno le tamerici.
1: Certo. Oh, pieno.
0: Salmastre ed arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini. Di che abbiamo parlato ieri noi?
1: Dei mirti,
0: ecco,
1: del mirto.
0: Lo vedi che tutto tornava? Sarebbe stato l'apoteosi. E invece lo hanno scartato ancora una volta. Io dico.
1: Vabbè, ma capiterà. Amici d'Annunziani, 342-342-2190.
0: Ragazzi.
1: Se c'è ancora qualcuno di destra che ascolta questa radio, si faccia sentire adesso.
0: Dai.
1: È il vostro momento, amici.
0: Comunque era la pioggia nel Pineto, una lirica composta nel 1902 che appartiene all'Alcione, una raccolta di poesie.
1: Che è anche una squadra di calcio.
0: Che, sì, è vero, l'Alcione è a Milano, se non sbaglio, ne parlavamo qualche tempo fa.
1: Sì,
0: vedi
1: sì.
0: Che quante.

0: cosa, Valditara, il ministro dell'istruzione, che il cremino lo ha inventato D'Annunzio, il cioccolatino, quello famoso, ce l'hai presente?
1: Certo.
0: Ecco, il cremino di Torino, e poi il nome La Rinascente.
1: La rinascita, sì, sì,
0: da D'Annunzio.
1: Anche il tramezzino mi pare notevole, nacque a Torino, certo, presso il caffè Mulassano, ed era farcito con burro e acciughe.
0: Ecco, lo vedi? E abbiamo anche, se non sbaglio, dei vocali che parlano di D'Annunzio, sentiamo.
2: Benny, ma non è uscito D'Annunzio, ma è uscito Passerò per Piazza di Spagna, che è una poesia di Pavese che è una meraviglia. Leggila.
0: Carità. Sì, no, ma sono...
2: Ti sconvolgerà.
0: Adesso
2: ciao, Stefania.
0: Mi sconvolgerò da solo.
1: Ma però... Stefania soprattutto parlava da un bosco ceduo, perché si sentivano questi uccellini.
0: Non lo so, forse era nel Pineto, nella Pineta.
1: Forse era nel Pineto con la pioggia.
0: Nella Pineta con D'Annunzio.
3: Ciao, sono Andrea da Bologna.
0: Sì.
3: Io ho dato l'esame di maturità nell'82, il giorno dopo la finale dei mondiali. E mi hanno chiesto la pioggia del Pineto. Ovviamente ho fatto una figura pessima, dicendo sì, la pioggia nel Pineto, piove. Però avevo nella testa solo il mondiale dell'82.
0: Vabbè. Alla fine però non ci ha detto il voto, ma secondo me alla fine lo hanno promosso. L'ultimo, sentiamo.
4: Cari amici, ma che c'entra il sei di destra e di sinistra? La bellezza del il suono, la bellezza del verso, il suono. Bra-

0: Futurismo.
1: Comunque, sì, grazie signora.
0: Ciao, ciao.
1: È chiari, ciao, ciao, è chiarissimo.
2: Mi piaceva tanto la signora come parlava, come ti metteva.
1: La signora ha votato Vannacci.
2: Non è vero, va bene.
1: No, ma
2: vero.
1: Si gioca. Anche prima di D'Annunzio, automobile era considerato e si pronunciava al maschile, si declinava al maschile.
2: Lo vedi?
1: È stato lui a in qualche modo a dire che la grazia, la snellezza e la vivacità di una macchina era di una, quello di una seduttrice, perciò automobile è femminile, la automobile.
2: Vedrete che l'anno prossimo uscirà D'Annunzio, dopo questo nostro endorsement, certo. Uscirà D'Annunzio.
1: Certo.
2: Ma senti, ma la canzone del mattone la vogliamo fare? La facciamo adesso?
1: Vuoi ballare?
2: Io oggi la canzone acchiappona dell'estate, quella canzone che vi fa venire il brivido lungo la schiena.
1: Sì.
2: E dopo la dittatura di Fred Buongusto, perché hai scelto solo canzoni di Fred Buongusto.
1: Certo.
2: Signore e signori, vi agevolo la canzone dell'estate, simbolo degli anni 80.

0: No, bellissima, pezzo Dante.
1: Allora, questo sì che si ballava proprio nella mattonella, perché eri proprio attaccato. Lui e lei erano attaccati in 10 centimetri.
0: Questo è l'ultimo lento della storia dei lenti.
1: Ah,
0: però c'è una differenza, Benny. Fred Buongusto lo ballavano i nostri genitori.
1: Sì.
0: Questa la maggior parte di quelli che l'hanno ballata sono sono nipotini di quelli che ci ascoltano.
1: Esagerato, figurati, ma non è vero.
0: Tu pensa che allora, per quanto io sono del 64,
1: sì,
0: quando uscì questa io già mi sentivo vecchio, perché già per me questa era una canzone da ragazzini.
1: Questi debosciati ragazzini di oggi.
0: Perché noi avevamo 20 anni e questa la ballavano i 12 anni, capito?
1: Allora, tu pensa che Sophie Marceau, che in realtà il cognome era Maupeou, ma il regista decise di chiamarlo di cambiarlo in Marceau, si presentò proprio gli ultimi giorni per fare i provini. La convinse il papà, perché lei non lo voleva fare. In lingua originale si chiamava La Boom, il film, in italiano poi tradotta nel tempo delle mele. E la canzone, che sentiamo, è una delle colonna sonora,
0: grande
1: successo commerciale, ma soprattutto il successo commerciale più importante fu quello del Walkman, perché molti dei nostri ascoltatori, soprattutto ascoltatrici, ricorderanno che c'era una scena in cui lei mette le cuffie a lui per farle sentire questa canzone
0: durante un pezzo svelto.
1: Esatto.
0: Lei va da lui con la cuffietta.
1: Esatto.
0: Ma attenzione,
1: il Walkman della Sony ebbe una crescita spaventosa proprio grazie a questa scena di questo
0: film. Amici ascoltatori, 342 342 2190,
1: che vuoi sapere?
0: Chi ricorda la scena del pacchetto delle patatine?
1: Sì.
0: Spieghi a Benny che non se la ricorda.
1: No, me la ricordo pure io.
0: No, Benny, tu non te lo ricordi.
1: Vabbè, faccio finta di non ricordarmela.
0: Benny,
1: dai,
0: te la ricordi quella scena delle patatine?
1: No, purtroppo no. Guarda.
0: E allora 342 342 2190, pensateci voi, amici.
1: Ti dico solo, anzi non te lo dico, va. Il gesto che ha fatto chef, guarda, evitiamo.

0: Molto bene allora, Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers, e non ti dico il successo clamoroso ovviamente della mia scelta, il tempo delle mele, ma non voglio brutalizzarti, ecco Stefano, su questo.
1: No, sei molto gentile. Grazie.
0: E poi devo fare una correzione, perché ho detto lei metteva le cuffiette a lui, il famoso Walkman, che poi
1: era lui a lei.
0: Era lui che metteva le cuffiette a lei, ma non era Pier Cossò, che però è arrivato dopo, nel tempo delle mele 2. E poi abbiamo tre vocali, sentiamo.
2: Io invece penso che Meloccaro di quel film si ricordi soprattutto l'auto del papà, la Talbot Ranch.
0: Ah, ok.
2: Che bella.
0: La Talbot Ranch, te la ricordi?
1: Adesso che lui me lo dice, sì, anche perché io avevo la Talbot Murena, per questo.
0: Ecco, vedi. Poi quella delle patatine.
3: Mio caro Stefano, sì, tu sarai anche del 64, sì, ma io sono del 74. Quindi questa per me è poesia pura.
0: Hai capito? Ecco.
1: Lo so.
0: Noi degli anni 70, ma quella delle patatine, c'è qualcuno che ce la spiega? Ma
4: se la ricordo, benissimo, sì, la scena delle patatine.
0: Oh.
1: Com'era? Com'era?
4: Qualche mese dopo ho provato a invitarla, mi sono, come dire, beccato uno schiaffone che ancora mi fa male la faccia.
0: Hai capito? E ha fatto bene. Vabbè, la scena delle patatine al cinema.
1: Vabbè, io direi che proprio, se non l'avete capita, amici, andatevela a rivedere, studiatevela,
0: sì,
1: perché infatti descriverla radiofonicamente, sarebbe inelegante.
0: Ecco, appunto, su YouTube tanto la trovate sicuramente, una scena girata in un cinema, ecco.
1: Sì.
0: Allora, tra poco invece la maglia del Mezzogiornale, la maglia mitica del nostro programma, più il cappellino e adesivi eccetera eccetera eccetera. Su che cosa facciamo la domanda oggi?
1: Sostanzialmente direi, caro Benny, storie di piscine che non funzionano come dovrebbero.
0: Ai, storie di piscine. Vabbè, tra poco. Intanto la nuova di Maria Antonietta e Colombra su Radio Capitale.

0: La radio c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
3: In collaborazione con Radio Capital.

0: Gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America.

0: Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
8: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
7: E la mia ha fino a 7 posti.
8: Anche la mia.
7: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali

0: 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Saturday Nights Are Right for Fighting, Elton John, ultimo quarto del mezzogiornale, ci siamo, ci siamo, anche lì i tuoi, che sono tuoi, li paghi tu dalla tua busta paga, immagino, gli autori.
1: Io ti spiego, ho un contratto molto remunerativo che comprende anche il corpo autorale, che io pago ovviamente co.
0: Allora, la domanda di oggi verte su su una polemica tutta americana, perché non solo da noi si fanno polemiche politiche sul nulla o quasi, ma la polemica è sulla cosiddetta reflecting pool di Washington DC. La polemica vede come protagonista ovviamente il presidente Trump, che per il 250esimo anniversario dell'Independence Day, American Independence Day, ha voluto far ridipingere il fondo di cemento della famosa piscina che si trova al Lincoln Memorial di Washington di blu, perché per dare un'idea del blu della bandiera americana, no? Che c'è anche nella bandiera americana. E quindi però è andata male, perché i 14 milioni di dollari pubblici spesi per fare questa operazione, tra l'altro senza gara d'appalto, ha chiamato gli amici suoi.
1: Ma capito? Guarda.
0: Alla luce del sole, senza nessun problema. Tanto io sono Trump, non è che mi fai. Il fondo blu scuro ha assorbito però più calore del solito, perché è un'estate molto calda, questo periodo quantomeno molto caldo a Washington, creando l'ambiente perfetto per le alghe. Quindi la piscina non è blu, ma è completamente verde, anzi tra un verde e un grigio, ecco, più o meno.
1: Amici, siamo lì. Allora, un paio di note a margine per farvi capire, perché se uno non l'ha mai vista questa roba, dice vabbè, ma che sarà mai? Allora, ovviamente all'americana tutto è gigantesco negli Stati Uniti, questo è un memorial, è un monumento molto bello, e quella che Benny giustamente sta chiamando piscina in realtà è una roba tipo fiume Po, cioè è un'immensità, è una enorme vasca che serve soltanto a fare bella mostra di sé.
0: Assolutamente, allora.
1: Però l'acqua è molto bassa.
0: È bassissima,
1: Per cui se tu, chi ha un laghetto, chi ha un acquario, sa bene che il filtraggio per evitare le alghe è una cosa che va fatta con grande accortezza. Sì. Se tu hai poca acqua, se tu dipingi il fondo di blu, che vuol dire che attira i raggi solari, in più c'è il cambiamento climatico, eccetera, le alghe proliferano.
0: Allora, sono 618 metri di lunghezza per 51 di larghezza. Questa piscina l'abbiamo vista in tanti film, per esempio anche in Forrest Gump, tanto per dirne una, ma era anche il luogo dove Martin Luther King pronunciò il famoso discorso della I Have a Dream, proprio lì, Lincoln Memorial.
1: Comunque stiamo parlando di una polemica da 14 milioni di dollari, che cioè, insomma, vedi, non è proprio, diciamo, polemica proprio basata sul nulla.
0: Ma non riescono, amici, ci stanno mettendo litri e litri di cloro, ma non riescono a far

0: ma non possono riuscire perché la natura è più forte di tutti i clori.
1: I clori.
0: I clori.
1: Il cloro, i clori.
0: Alghe.
1: Alghe.
0: Alghe. Alghe. Alghe, chi di noi non ha alghe, amici acquariofili?
1: Beh,
0: alghe.
1: Alghe
0: in mare, le alghe, mar Adriatico, le alghe.
1: Io le mangio.
0: Queste tu mangi anche alghe?
1: Sì, al ristorante giapponese c'è le alghe, quelle con il sesamo, non sono alghe quelle. Sì.
0: E allora se sei un algologo,
1: sì,
0: sai queste quattro cose, di cui una però è falsa.
2: Number one.
0: Esiste una specie di alga marina capace di emettere una debole luce verde per attirare i pesci e favorire la riproduzione.
1: Luce.
2: Number two.
0: Le foreste di kelp, c'è un'alga che si chiama kelp, possono crescere 60 centimetri al giorno.
1: Kelp.
2: Number three.
0: Circa un respiro su due che noi facciamo dipende ed è grazie all'ossigeno prodotto dalle alghe.
1: Respiro.
2: Number four.
0: In Islanda e in altre regioni del nord Europa, con le alghe ci fanno anche il pane.
1: Pane. Allora, luce, kelp, respiro, pane. Qual è quella sbagliata? WhatsApp 342 342 2190.

0: Bruno Mars su Radio Capital. Di la verità, ti è piaciuta la canzone Il Tempo delle Mele, anche se non eri neanche nata al
1: no,
0: tempo?
1: No, però io l'ho visto, visto sia l'uno che il due.
0: Ah, vedi?
1: E
0: ah,
1: mi
0: vedi.
1: È piaciuto
2: di che
1: molto.
2: Anno, in che anno sei nata, Moretti?
1: 87.
0: Sì, sette anni dopo, figurati.
1: E aveva il Walkman.
0: Eh sì, ce l'avevi?

0: Sì. Lei è posseduto,
1: sì,
0: il Walkman.
1: Sì.
0: Ah, bene, bene. Ma era quello col CD, immagino.
1: No, anche quello con,
0: anche
1: la, cassetta,
0: con la cassetta.
1: E poi quello con il CD.
0: Perfetto. Tutto, sta ragazza ha avuto tutto, tutto nella vita.
2: Tutto.
0: E persino Chef Blues, quindi quante cose hai?
1: Troppe,
2: ne ha avute tutte le cose della vita.
1: L'ultima è un'esagerazione, anche.
0: Vero, vero. Allora, dove andiamo? In quale parte d'Italia?
1: A Salerno.
0: Oh.
1: Dove c'è Raffaele.
0: Raffaele, buongiorno.
3: Buongiorno Benny Melaccaro.
0: Ah, eccolo qua.
3: Che bello sentirvi,
0: bello,
3: dopo
0: bello.
3: Tanto tempo, dopo tanti tentativi.
0: Bene, bene, siamo contenti, caro Raffaele.
2: Raffaele, quando ci ascolti, cioè durante il mezzogiornale, cosa fai? Sei in pensione, lavori, passeggi?
3: Allora, sono in pensione. Ieri, quando facevate il quiz, ero in bicicletta sulla costiera amalfitana,
0: oh,
3: e quindi non mi potevo fermare per rispondere.
0: Innaggia.
3: Però li ascolto sempre, anche in bici, con le cuffiette. Perfetto.
0: Tu immagina Raffaele in bicicletta a godere di quel panorama lì. Cioè, io veramente pagherei oro per stare.
2: Raffaele, un consiglio da fratello. Voglio dire, le nostre bizzarrie sono carine da sentire, ma tieni il volume basso, perché è bene sentire. Sentire anche le macchine che arrivano.
0: Che so, arrivano da dietro.
2: Ecco, non alzare troppo il volume.
0: Va bene.
3: Abbasso.
0: Va bene.
2: Bravo.
0: Va bene.
2: Bravo.
0: Allora, lo specchio d'acqua della costiera amalfitana è sicuramente più bello quello del Lincoln Memorial di Washington. Abbiamo parlato di quello, però per via della polemica politica attorno,
3: sì, per via delle alghe.
0: Alle alghe. E allora abbiamo detto quattro cose sulle alghe proprio. Allora, erano, Sara, vai.
1: Luce.
0: Sì.
1: Kelp, respiro, pane.
0: Qual è quella sbagliata?
3: La luce.
0: La luce.
3: Number one.
0: Yes.
2: Allora, le alghe sono molto importanti, ma non esiste un'alga che emetta una luce verde continua per attirare pesci. Mentre invece le foreste di kelp si allungano anche di 60 centimetri al giorno. In Islanda con le alghe fanno pane, zuppe e dolci. E un nostro, statisticamente, le microalghe marine e il fitoplancton producono circa il 50% dell'ossigeno atmosferico. Per cui, ragazzi, un nostro respiro su due è dovuto alle alghe, a cui dobbiamo volere bene.
0: Ecco, viva le alghe.
3: Minchia.
0: Ecco. Allora, adesso il nostro amico Raffaele si mette la, immagino, la maglia in bicicletta.
1: Certo, maniche corte, perfetta per l'estate.
3: Sì,
1: sì. Nera, così assorbe il sole.
0: E poi? E
1: il
0: poi?
1: Cappellino per non prendere un'insolazione.
0: Brava, brava.
1: E l'adesivo
0: da mettere sulla bicicletta.
3: Grazie, grazie.
2: Raffaele, soprattutto l'adesivo, mi raccomando, sulla bici.
0: Ok.
3: Sul casco, me lo metto sul casco.
0: Sul casco, perfetto. Casco. Ti salutiamo, ciao, buona estate, Raffaele.
3: Grazie a Benny Malocca, siete
0: ciao,
3: grandi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Bello Raffaele.
0: Vabbè, ci spostiamo di qualche chilometro, un po' più a nord rispetto a Salerno. Andiamo a Napoli, dove ci aspetta Pino, e poi vi salutiamo, ok? Quando?

0: Tu che vai in bicicletta, Stefano, Giampaolo ti consiglia la costiera amalfitana come l'amico Raffaele, una delle esperienze più belle perché la percorri lungo e largo. Lui la faceva fino al valico di Chiunzi su, scendendo poi di nuovo a Ravello, che anche lì è un paradiso in terra, e si vede tutto la costiera sotto.
1: Anche se ti devo dire che è paragonabile alla litoranea qui di Pula verso Capoteulada, anche qui bici, sali scendi vista mare, ti posso garantire qualità e bellezza.
0: Io aggiungerei lì, l'Italia è tutta bella,
1: l'Italia è tutta bella e guarda, a Roma quando piove si gira con la macchina, è un delirio.
0: E poi e poi si mangia bene dappertutto,
1: anche nei ristorantini quelli piccoli si trova tanta qualità,
0: e se non mangi ti menano. Ecco, abbiamo fatto un piccolo riassunto
1: della puntata.
0: Com'è che si chiamava il ristorante dove ti menano a Rieti?
1: Il pugile.
0: Si chiamava, perché adesso non c'è più.
1: Esatto.
0: Vabbè, noi ci sentiamo domani a partire dalle 10. Adesso linea a Milano
2: con Fattore C, Flavia e Mary.
0: Flavia e Mary. Ciao chef. A domani.
1: Ciao ragazzi. Ciao.
3: Tieni il minimo. È soltanto giovedì.
1: Dai.
4: Tenimelo caro, il meglio che c'è.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
10: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
11: Sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
9: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
12: Chi è quel tizio?
11: Raphael, un vecchio amico di scuola.
13: Cécile mi parla sempre di te.
12: A me di te non ha mai parlato.
9: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
12: Se ci

0: Fosse un problema me lo diresti?
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
10: Le notizie delle 12. Buona giornata da Imma Baccelliere. La Svizzera si prepara ad accogliere le delegazioni iraniane e statunitensi per i primi colloqui dopo la firma dell'accordo di pace. Domani i negoziati saranno in un hotel di Burgenstock. Intanto le forze israeliane dichiarano che non si ritireranno dalle loro posizioni nel sud del Libano. Teheran invita gli statunitensi a vigilare sul rispetto dell'accordo. Arrestato per istigazione al terrorismo jihadista un trentenne in provincia di Brindisi. L'uomo, secondo le indagini, ha mostrato nella sua attività online sul conflitto israelo-palestinese un processo di radicalizzazione profonda, arrivando a glorificare il martirio e gli attentati contro i civili, perquisito anche un 25enne. Condannato per abusi su minori, un catechista a Enna dovrà scontare 9 anni di carcere per una violenza sessuale aggravata. Secondo i giudici, l'uomo ha abusato di ragazze di 14 anni lasciate sotto la sua custodia. Furti di cavi sull'alta velocità Napoli-Roma, più di un'ora e mezza di ritardo per i viaggi lungo la linea, ancora non identificati i ladri. Prima prova della maturità per 500.000 di studenti, tra le tracce Pavese, l'assemblea costituente e il tema delle frontiere. Antonio Cristiano.
11: È la quinta volta che l'autore piemontese trova spazio nella prova di italiano. Le opzioni per l'analisi del testo sono una sua poesia o un passo di Vitaliano Brancati con una riflessione sul tema della memoria. Per il testo argomentativo, il discorso all'assemblea costituente del presidente Saragat, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci o, per il tema delle frontiere, un passaggio di un'opera del sociologo Frank Furedi. Per i due temi di attualità, infine, i maturandi sono chiamati a riflettere sui concetti di incanto e fatica. Per il primo un articolo della giornalista tedesca Wenche Hussmann, per il secondo un brano di Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, che ricorda: il libro è nato da un incontro con un gruppo di maturandi.
10: Mondiale di calcio nel pomeriggio, Repubblica Ceca Sudafrica, in serata alle 21 Svizzera Bosnia, chiude la giornata nella notte Canada Qatar. Capital News torna alle 13.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: non cambia il tempo sull'Italia, sempre influenzato dalla invadente presenza dell'anticiclone subtropicale nel corso del pomeriggio. Tuttavia potranno registrarsi dei temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino, nonché lungo la dorsale appenninica. Rari gli sconfinamenti in pianura, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Live, Earth, Wind and Fire su Radio Capital. Pensavo, guarda, saremo le uniche, gli unici oggi tranquilli perché non c'è nessuno da avere il batticuore per la maturità. Invece no, mi sono sbagliata, non è così. Ci abbiamo un padre col cuore in mano che non sa ancora come è andato il tema, la traccia. Non sai manco quello che ha scelto perché non è uscito ancora,
1: no,
0: suppongo. No,
1: è vero.
0: Non è uscito da...
1: No,
2: dunque.
0: E non ha un altro cellulare, non, che casomai no, lo direi. Bravo.
3: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, Capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: Fattore C. Però adesso parlo.
0: Okay. Ecco, parla. Adesso parla. Franco Russo parla. Attenzione.
2: Sai come si dice? Il momento è delicato.
0: Il momento è molto delicato.
1: Ma no, insomma, comunque la mia preoccupazione era tanta. Ieri sera entro in cameretta e ho detto sarà lì in apprensione, lì con non so.
2: Ma cosa?
0: Per la traccia di italiano?
1: No, per gli scritti di oggi in generale.
0: Sì, vabbè, però. Insomma,
1: però
0: per
1: era
0: l'italiano.
1: Lì con i piedi sulla scrivania della sua scrivania, appunto, che stava guardando un bel film spensierato, senza problemi.
0: È quello che ti posso dire, quello che consigliano tutti, no? Cioè la sera prima, notte prima degli esami, a meno che tu non vada a cantare sotto al Mamiani a Roma,
1: esatto.
0: Non lo venditi. Se non fai quello è inutile, stacca. Quello che hai studiato tutto l'anno.
2: Io credo
1: certo.
2: Che nel

0: tutto l'anno, oppure se all'ultimo si potrebbe recuperare.
1: Però è coerente,
0: qualcosa.
1: Cioè coerente.
0: È coerente.
1: Perché dovrei preoccuparmi adesso se non mi sono mai preoccupato tutto l'anno?
0: Comunque, io voglio dirlo che quel Ricky lì è il mio idolo personale, un ragazzo in assenza di agitazione.
2: E infatti è Ricky che è coerente, non il padre.
1: Sì,
2: di,
1: sì,
2: di
1: no, Ricky. È Ricky, Ricky.
2: Ma anche il padre di Ricky in realtà, cioè Franco Russo, è molto coerente. Sì, cioè si è preoccupato per tutto l'anno, continua a preoccuparsi, qual
1: certo,
2: è il problema?
1: Esatto. Ognuno ha la sua coerenza.
2: Se qualcuno dei professori di Ricky fosse in ascolto, per cortesia, se quest'anno ce lo date già maturato, perché non gliela famo più, non si può andare avanti in questa maniera, neanche
1: sto
2: povero
1: padre.
2: No, ma
1: credo che non lo vogliano neanche a scuola più.
2: Esatto, cioè sarebbe... mandatocelo tanto, sì. Non è che deve andare a fare il professore, deve andare a fare il professore?
1: No, bidello no. Sicuramente.
2: No, non è detto, ti posso dire, okay. Non è detto, anche okay. Ieri parlavo con dei dottori, okay. E dicevano, liceo, la peggiore situazione della mia vita, ho adorato l'università e ancora di più lavorare, okay. Quindi lascia fare.
1: Ok, mi fido di te.
2: Ecco, okay. Bravo, fidati di me. Okay. C'è Marta Boffelli. Quando lo fai invece tu la giacca?
0: A voglia.
2: Prossimo anno, no?
0: Certo.
2: Prossimo anno, ok. C'è Linda Ovena, c'è il padre Franco Russo, c'è la mamma Flavia Ceccato, che però è ancora tua figlia.
0: Sì,
2: no?
0: E c'è Giacomo che è qui, Giacomo, per apprendere il mestiere, perché ieri l'abbiamo detto ieri, magari non. Chi è Giacomo adesso?
2: No, cioè, avete ragione.
0: Comunque,
2: sì,
0: Giacomo è un
2: prossimo.
0: Gran bel nome.
2: Sì.
0: Sì, mi piace tutto molto.
2: No, ma era per.
0: Pensavo per quando avrò il secondo figlio.
2: Ah,
0: ma
2: beh, certo. Nella quinta età adesso c'è un. Si riporta. Adesso fare i figli nella quinta età, quindi perché no? Tutto
0: d'altronde mio marito, se avessimo avuto un maschio, lo voleva chiamare Leonardo, io lo volevo chiamare Pietro. Quando nacque la ginecologa disse: potete smettere di litigare, è femmina.

0: Aerosmith su Radio Capital, che poi mi viene sempre in mente riguardo la maturità, se esistono ma non esistono più le cartucciere, anche perché insomma figurati.
1: Le cartucciere erano per i più
0: ai
1: giovani, erano quella cosa che ti mettevi intorno alla pancia con dentro tutte le taschine e arrotolati i presunti titoli dei temi. C'era sempre qualcuno che aveva 6 gradi di separazione con il Ministero dell'Istruzione, sì, e dall'alto di questi gradi poteva asserire che il tema sarebbe stato quello, che i titoli sarebbero stati quelli. Giravano i titoli più disparati.
0: E poi in realtà li adattavi, cioè non è che il grande talento lì era prendere uno dei temi a casaccio di quelli che avevi e adattarli alla, in qualche modo, alla traccia che ti avevano dato. Detto questo, Matteo dice: sera prima dell'orale della maturità 2001, sera prima, concerto di B.B. King. Che spettacolo!
1: Anche Matteo è uno in assenza di ansia, perché non vai al concerto se sei agitato.
0: Ma secondo me la prima, cioè più o meno se te la cavi a parlare, a scrivere, la prima giornata degli iscritti non è proprio così drammatica, credo, secondo me. Detto una minchiata?
1: No, non lo so, io sono un'agitata perpetua.
0: Sì, ma infatti tu non fai conto.
1: Che fossi agitata.
0: Lascia perdere, sì, dimmi.
1: No, prego, vada con gli audio.
0: Vado con gli audio.
2: Ciao ragazze, io quando ho fatto la maturità molti anni fa, il giorno prima non sapevo cosa fare e ho detto non devo sbattermi la testa.
0: No.
2: Sono andato al parco e sono stato tutto il giorno a giocare a ping pong con ragazzini di 10-11 anni.
0: Vedi?
2: Ho perso tutte le partite ma mi sono tolto il pensiero. Ciao Antonio da Bergamo.
0: Ciao, e ho perso con i ragazzini di 11 anni, bellissimo.
1: Perché un po' era teso, capito? La concentrazione difettava.
0: Un pochetto.
3: Il mio compagno di liceo, Enzo, al liceo un po' così, non grande studio, invocava sempre ad ogni compito in classe San Gennaro se lo potesse aiutare, noi abitavamo vicino a Napoli. Poi quando si è iscritto all'università si è rinchiuso in casa, ha studiato tantissimo, è diventato un ottimo medico, un ottimo pediatra e adesso è primario del Santo Bono di Napoli, quindi finché c'è

0: vita c'è speranza. Un bacio,
1: vedi,
0: Emma.
1: Vedi,
2: lo vedi? Lo vedi, Franco?
1: Nonostante Mary si sia appellato al santo sbagliato in questo caso, con grandissimo rispetto per San Gennaro, sì, che tutto può, ma ricordiamo che è San Giuseppe.

0: abbia brillato nella vita, infatti faccio la radio.
1: Volevo salutare tantissimo Bex che mi scrive, visto che si parlava di nomi e di quando i genitori sono un po' avventati nell'affioppare un nome o litigano tra di loro. Io, che di cognome faccio Santi, volevo chiamare mia figlia Ognis.
0: Dai, una battuta.
1: Ho rischiato la patria potestà ancora prima di essere padre. No, perché la fai la battuta, capito? E vabbè, non posso dire nel mio che violo la privacy, poi mio marito si incavola, però i giochi che ha provato da fare mentre si valutava il nome dell'erede sono stati più svariati.
0: Molto bene. Ci abbiamo della musica?
1: Sì, ricordo.

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me, subito devo leggere Eros e tanti cuori a Eros. Franco, stai bene a sentire, ti prego.
1: Vai.
0: Due figli ad un anno di distanza, superiori con 5 bocciature totali, la loro maturità è stata per me l'attraversamento del Mar Rosso.
2: Ma sai che questo si ricollega al fatto che ormai come genitori non siamo più capaci di scindere la nostra vita dalla loro, cioè una loro sofferenza, un loro protrarre il raggiungimento di un obiettivo diventa per noi sofferenza altrettanta, sì, a volte superiore a quella dei ragazzi che la vivono come una sorta di menefreghismo, ecco.
0: Sì, volevo farti sentire ancora un paio di messaggi sugli esami.
2: Molto volentieri, cara Mary.
3: Ciao ragazze, io ho vissuto le superiori veramente male, sempre in ansia costante per tutte le interrogazioni, tutti i compiti in classe, e poi quando ho dato la maturità inspiegabilmente la sera prima mi sono calmata, sono andata là tranquillissima ed è andata bene.
0: Brava!
3: Veramente bene. Consiglio a tutti di cercare di calmarsi la sera prima.
2: Ah, ma sai che questa cosa succede di frequente, cioè quando tu stai ancora studiando e vuoi arrivare alla fine dell'obiettivo che ti sei prefissato, cioè il numero di pagine, i capitoli, sei in agitazione perché devi finire, la tua memoria deve contenere un sacco di dati, devi cercare di elaborarli nel modo migliore. Quando tutto questo giunge all'ultima pagina, all'ultimo punto, all'ultima riga, in un certo senso riesci a calmarti, cioè di solito quando sei molto agitato prima e poi sopraggiunge la calma, il successo è quasi garantito. Quando sei tranquillissimo che dici ma come mai non mi sto agitando, ma come mai, e poi arrivi a ridosso nel momento cruciale e vai nel panico, e lì è un disastro.
0: Lo so ancora.
4: Io mi sono diplomato nel 2014, maturità linguistica, ero anche abbastanza bravo, ma già sapevo che per la condotta mi avrebbero mandato fuori un po' così. Allora il giorno prima, per non pensarci, mi sono bevuto una bottiglia di rum, quelle anche molto economiche, e dopo un paio di ore ero al Tempio Voltiano di Como e cercavo di infilarmi le scarpe in tasca, e comunque mi sono diplomato. Ciao ciao.
2: Con le scarpe in tasca o hai fallito anche nel tentativo?
0: Ultimo messaggio. No, questo basta, questa era l'ultima messaggio.
2: Allora, cara Mary, volevo consolare il nostro ascoltatore, perché anche Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha sempre avuto dei problemi con la condotta a scuola.
0: Veramente?
2: Sì, l'ha raccontato in diverse interviste, ha detto io ero una brava studentessa,
0: però
2: andavo bene a scuola, mi impegnavo, ma mi impegnavo ancora di più perché sapevo che stavo sulle balle agli insegnanti. Stavo sulle balle perché ero un cicinì in polemica ed ero già impegnata politicamente. Quindi avevo altro da fare, andavo in scuole dove essere di destra non era ben visto e i professori erano tutti allineati dalla parte opposta, io non nascondevo le mie idee, scendevo in campo come potevo già allora, e quindi il 7 in condotta era un bel problema. Ero una da ultimo banco, 7 in condotta, ma la media del 9.
0: Beh, li ha fregati tutti. Sai che io quando ho preso, vabbè, non lo racconto, è troppo lungo, poi l'ho raccontato miliardi di volte che ho preso due diplomi.
2: Tanto.
0: No, è che al secondo diploma che ho preso, perché in realtà ho dovuto mollare anch'io con due bocciature, il liceo scientifico, eccetera, e sono tornata, poi a 26 anni già lavoravo. La prima persona che ha parlato della commissione agli orali era questa insegnante che era molto di poco più grande di me, che mi aveva visto al primo liceo del primo liceo che avevo frequentato, e mi chiese, lei faceva ormai educazione fisica, praticamente era insegnante di educazione fisica, la prima cosa che mi chiese è ma lei ancora sale sui cofani delle macchine, ci tengo a precisare che ai tempi ero magra, con i camperos, ai tempi si portavano i camperos, ad aizzare per le sue cause femministe gli scioperi? E io ho detto non so di chi sta parlando.
2: Volevo chiedere se anche voi l'avete vista salire sui cofani a aizzare.
5: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
2: Aspetta che alzo qua.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
19: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
21: Capital Red Carpet.
22: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
23: Fossi in te sarei nervoso.
22: 7 eredi.
24: Chi è il prossimo?
22: Una fortuna. Nessun testimone.
23: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
22: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
25: Sai come andrà a finire.
22: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
21: Capital Red Carpet.
26: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Like Virgin Madonna su Radio Capital. Adesso poi insomma concludiamo con la questione esami perché la stiamo portando troppo avanti. Però volevo leggere questo messaggio di Federico, bellissimo. Anzi, prima complimenti a Carlo perché dice: non sarà la maturità, ma ieri a 67 anni ho dato un esame di laurea magistrale e confesso il panico c'era. Beh, Carlo, cioè, grandissimo, perché a 67 anni ti va di prenderti anche la laurea magistrale, tanta stima.
1: Me lo sono chiesta spesso, se dovendo fare un esame adesso, perché avevo intenzione di fare la secchiona un altro po', ho detto, avrei avuto la stessa agitazione di quando ero più giovane. E Carlo, ho sempre pensato di no, cioè che
0: sì,
1: aumentando con l'età poi hai più consapevolezza anche delle tue capacità,
0: certo,
1: del tuo modo di esporre. Quindi che sarei stata agevolata, Carlo mi stai mettendo il tarlo.
0: Questo
1: che
0: è
1: fa
0: uno.
1: Pure rima.
0: L'altro messaggio che volevo leggere, e ci ricolleghiamo alla famosa cartucciera che si prendeva, che si portava quando, insomma, più che altro negli anni 70, 80, forse anche 90, non so bene, dove tu avevi una serie di temi a casaccio. Lì il talento stava nel prendere un tema che più o meno stesse, diciamo, vicino anche alla lontana, alla traccia, e poi a legarlo in qualche modo. Vuoi leggere tu, Federico?
1: Sì,
0: col pathos, giusto?
1: Certamente. Nel 72 avevo preparato alla maturità un compito sull'Europa di Mazzini. In effetti, una traccia riguardava il pensiero europeistico, ma quello di Carlo Cattaneo. Non mi persi d'animo e esordii scrivendo: come il Cattaneo, anche il Mazzini aveva una visione europeistica. E continua il tema su Mazzini. Sto e fu
0: bene.
1: Promosso lo stesso, ma come il minimo, l'obiettivo è stato raggiunto.
0: È quello è praticamente veramente il grande talento che bisogna avere.
1: Vi ricordo, attenti avventori del Fattore C e ascoltatori che ricordano le cose, che abbiamo solo pochi giorni fa parlato delle caratteristiche di chi sopravviverà a quest'era di intelligenza artificiale nelle professioni, e al primo posto c'era la capacità di adattamento e la versatilità.
0: Esatto.
1: Quindi Federico, tu non solo hai superato quella prova, ma supererai anche le prossime nell'era della I.
0: Del resto, voglio dire, questo significa rivoltare le frittate più che altro, se stringi è quello. E poi auguri anche a Pupo.
1: Allora, ne hanno parlato tutti della maturità di Pupo a 70 anni, che è
0: sì,
1: suo regalo a mamma e papà. Io volevo soffermarmi su un dettaglio.
0: Che non c'entra con...
1: Ha dichiarato,
0: sì,
1: la notte prima degli esami.
0: Sì.
1: Io farò
0: Vado
1: l'amore.
0: A cantare la notte prima degli esami
1: farò
0: del collega.
1: Farò l'amore. Allora, Pupo, tanta stima per
0: anni.
1: Te. 70 anni, una vita con due donne, unico bigamo, credo, famosissimo,
0: sì,
1: in Italia, e ancora il primo pensiero in un,
0: sì,
1: momento duro come la maturità. È ciulare. Grande,
0: bene.
1: Pupo.
0: Bene così, molto bene. Ne hai inforcate due, che è proprio meglio di così.

0: Questo valzer di archi meraviglioso di Piazza Grande, Lucio Dalla su Radio Capital, 12:48, dice: di che avete parlato, fattore C, nella prima ora?
1: Della maturità.
0: E anche di nomi.
1: E di nomi di battesimo.
0: Sì,
1: quando scegliete il nome per vostro figlio, della responsabilità.
0: Sì, che avete? Dice Frank, evidentemente, dice: io mi chiamo Francesco, e mio figlio, perché penso che Emilio ha scritto? No, scusami, sì, ma
2: è molto importante anche il cognome.
0: Sì, Francesco Porcino. E mio figlio?
2: Sì.
0: E non Miglio.
2: Ah, sì, sì, sì.
0: E mio figlio si chiamerà Al. Al Porcino. Per farlo accettare qui in Italia ho dovuto chiedere l'autorizzazione, ma per il sì c'è stato bisogno di mettere un H alla fine, quindi Al.
1: Con l'H.
2: Al.
0: Allora, Francesco o Frank Porcino? Francesco, cioè, ma perché? Ma Al Porcino, se poi devi vivere in Italia, a parte che pure in America, Al Porcino, comunque sì, non lo so.
1: Beh, perché no, è Porcino. No, non gliene frega.
0: È vero,
1: è vero,
0: Porcino.
1: No, non gliene frega.
0: Beh, mia figlia è nata il 9 dicembre, se fosse nato l'8, avevo promesso a sua madre, aveva minacciato sua madre, che l'avrei chiamata Catena Crocifissa. Così lei.
1: Bella idea.
0: Così lei ha tenuto duro per un giorno intero, che poi non l'avrei mai chiamata così, ma mi piaceva ridere il terrore nella faccia della mamma.
1: Peccato che tu me lo dica solo ora, fuori tempo massimo, esatto. Altrimenti, guarda, me lo sarei segnato per prenderlo in considerazione per la moltiplicazione della prole.
3: Buongiorno ragazze, io mi chiamo Erika e quando è stato il momento di scegliere il nome per mia figlia, insieme in famiglia abbiamo deciso di mantenere la linea floreale per le donne di casa. A me piaceva tantissimo Viola, ma considerando che di cognome fa Malizia, poi mi sembrava il nome di un profumo e ho vinto con il nome Iris. Ciao, buona giornata.
1: Il nome
3: Iris
1: di un
0: Malizia.
1: Profumo o anche di una pornostar.
0: Esatto. Anche Iris Malizia non è che si allontani granché, devo dire. Altro messaggio.
4: Ciao, a proposito di nome, io devo ringraziare mio cugino che è nato praticamente un paio di mesi prima di me e si chiama Salvatore, perché altrimenti per mantenere la tradizione del nome papà di mio padre mi sarei dovuta chiamare Salvina, quindi ringrazio.
1: No, pensavo peggio, posso dire.
4: Ciao,
1: stavo cercando
4: Francesca,
1: le varianti con Salvatore.
0: Salvatrice.
1: Salvatrice.
0: Detta Sasà?
1: Poi dopo
0: perché uno taglia, non c'è niente. Ma finiamo con l'ultimo, grazie.
5: Sì, ho capito, però uno non può chiamare un bambino Maurizio oggi. Maurizio è il nome di uno che ha almeno 50 anni.
0: Ma perché?
5: Come fai a chiamare un bambino Maurizio? Non ci crede nessuno. Si chiama Maurizio. O Luciano.
0: Luciano
5: è uno di 60-70 anni. Io un bambino che si chiama Luciano non lo accetto adesso. Ciao da Melo.
1: Adesso tutti i Luciano si infureranno. Però è vero, ci sono dei nomi che sono dei nomi squisitamente da adulti.
0: Vero.
1: E quindi tu un bambino con un nome da adulto non lo riesci a vedere.
0: Ma perché Demetrio?
1: Demetrio è un bellissimo nome.
0: È un bellissimo nome, ma la cosa bella è che molti neanche riescono a capirlo e scandirlo.

0: ABC con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Get up, stand up. Stand up for your right. Con lui ti informi.
1: Questo è un programma libero, cioè noi qui ci piace ragionare, non aspettatevi slogan, non aspettatevi sempre discorsi prevedibili, ecco, proviamo a ragionare insieme.
0: Buongiorno Capital, con Marco Maisano.
1: Che questa è la canti così urlando alle 7, beh ci sta, insomma, stai andando al lavoro, ti prende bene, come si dice. Come on, get up, stand up in the
0: morning. Buongiorno Capital, con Marco Maisano, dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital, solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto.
15: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Estate? Sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
2: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Ha tentato di togliersi la vita la madre di Andrea Sempio. Daniela Ferrari è ricoverata a Vigevano per un overdose di farmaci, è in rianimazione ma non in pericolo di vita. Anche nelle ultime ore la donna, madre dell'unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ha ricevuto messaggi di odio sui social, la denuncia degli avvocati di Andrea Sempio. I raid ucraini non favoriscono un incontro tra Putin e Zelensky, avvertono dal Cremlino. Droni di Kiev hanno colpito una raffineria vicino a Mosca. Una risposta, spiega il presidente ucraino, al lancio di missili russi su Kiev della scorsa notte. Le RC auto italiane tra le più alte in Europa. Nel quarto trimestre 2025, fa sapere l'IVAS, il prezzo medio di una polizza è salito del 3,5% a 432 euro. Secondo l'autorità, le differenze con gli altri paesi europei, soprattutto Spagna e Francia, sono attribuibili a costi di riparazione e sistemi di indennizzo. L'IVAS ha anche annunciato un'indagine conoscitiva da svolgersi nei prossimi mesi con l'antitrust per ragionare su interventi per regolamentare il settore. Lo sport ai mondiali di calcio va male, la prima dei tecnici italiani. Riccardo Quadrano.
3: Aspettative deluse. Carlo Ancelotti, Vincenzo Montella e Fabio Cannavaro sognavano un debutto diverso e per i primi due i pronostici recitavano ben altro. Ancelotti ha già fatto storcere il naso ai brasiliani perché il pari in affanno col Marocco non è andato giù a chi, con quel ben di Dio a disposizione, si vede già in finale al New Jersey Stadium di New York il 19 luglio. C'è tutto il tempo per rimediare e già il match con Haiti somiglia ad un bell'assist. Esordio shock anche per Montella. La Turchia, strapazzata dall'Australia, fotografa il primo vero momento di crisi di una nazionale che negli ultimi due anni aveva fatto benissimo. La prossima col Paraguay è già da dentro fuori. Non può coltivare chissà quali ambizioni l'Uzbekistan e le tre sberle prese dalla Colombia parlano chiaro. Ma in ogni caso Fabio Cannavaro è già nella storia con il primo mondiale uzbeko che porta la sua firma.
2: Oggi si giocano Repubblica Ceca Sudafrica alle 18 e Svizzera Bosnia alle 21. Prossima edizione di Capital News alle 14.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gimme Gimme, questa è la canzone degli ABBA su Radio Capital, 13:06, quello che state ascoltando, ebbene sì. Sì, è proprio lui, Fattore C. Quel programma lì tra le 12 e le 14 che va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Capital, che è in assoluto il più bello di Radio Capital tra le 12 e le 14.
1: Anche secondo me.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Anche secondo me.
0: Beh, ecco, sì. Flavio Cercato e Mary Cacciola con voi.
1: Certamente. Cara Mary Cacciola, oggi abbiamo parlato di un tema importante come la maturità. Ma ce n'è senz'altro.
0: Ne abbiamo parlato, però
1: un altro,
0: sì,
1: che non può essere tralasciato.
0: Ci mancherebbe altro.
1: Perché oggi, amici e avventori del Fattore C, è la giornata mondiale della tapa.
0: Allora, che detto. Allora, dillo in plurale.
1: Tapas,
0: esatto, le tapas. Perché tapa non mi sa di niente, le tapas invece mi sanno di qualcosa di
1: direttamente
0: più.
1: Dalla Spagna, il terzo giovedì di giugno si festeggia questa tradizione a cui dobbiamo veramente rendere grazie.
0: Perché?
1: Io adoro le tapas.
0: Ho capito.
1: Cioè, comunque è un allora, l'ingarellamento è tra l'aperitivo milanese, che ci mette del suo, e la tapas spagnola, secondo me.
0: Perché sono mini porzioni. Allora, la tapas, le tapas sono comunque sia mini porzioni, sono quei finger food, sono
1: il miraggio per quelli che amano spizzicare, sono un miraggio, cioè quelli per le porzioni abbondanti, io voglio mangiare solo un mega piatto di pasta, ecco, allora le tapas non hanno la stessa attrattiva, ma per quelli come me, a cui piace proprio assaggiare di tutto un po'.
0: Pizzicare.
1: Io sono quelli molesti che dicono: mi fai assaggiare un po' del tuo? O quando vai tipo a mangiare nei ristoranti che non sono italiani, facciamo tutti un po' per tutti,
0: sì, prendiamo uno di tutto e sì, che nervi.
1: Mi piace così, ma vai avanti tu perché sto per soffocare.
0: No tesoro, vuoi che ti do un po'? No, infatti sta prendendo un po' di acqua, no, e in questo momento sta andando fuori, sta per soffocare. Se potete aiutarla facendo la manovra sto scherzando ragazzi, non vi preoccupate, tutto a posto. No, la questione però delle tapas, effettivamente sono delle mini porzioni, in realtà c'hanno sempre poi il, come dire, il dischetto sopra di non di grano turco, di una serie, insomma, vabbè, in ogni caso è una mini porzione che tu di solito mangi con l'aperitivo. Io che vengo da Reggio Calabria, a noi le tapas, diciamo, buona, puoi portare la pentola più o meno, la cosa è così. L'aperitivo, io pensavo di aver visto di tutto con l'aperitivo milanese, in realtà l'aperitivo di Reggio per esempio, ma quelli al sud, è un'altra storia, cioè sono chilate e chilate di roba, e non si chiama apericena ragazzi, noi comunque ci teniamo a dirlo, è un aperitivo dove ti portano i panini di tutti i tipi, di tutti i generi, farciti in tutti i modi, in tutti i laghi, in tutti i fiumi, eccetera eccetera. Le crispelline, che sono delle paste cresciute piccoline con dentro l'alice o cose del genere. Poi che cosa c'è? Poi ci sono i frittini vari, gli arancini, i piccoli arancini, le crocchette. Poi che altro c'è? Ci sono anche delle bruschettine, c'è di tutto e di più per una persona, ma per 10.

0: Sophia's Change, You Can Change. Vorrei raccontare un momento di Radio Verità, vorrei fare un momento di Radio Verità. Porca miseria, anche? No, nel senso che mi sono preoccupata. Allora, volava un moscerino.
1: No, guarda, allora, non so se riesco perché ho talmente tossito. Vedo volare questa cosa e penso è una zanzara.
0: No.
1: Poi dico, ma le zanzare dentro allo studio. Adesso la faccio
0: quella
1: secca.
0: È una roba normale.
1: Questo mentre parlavo, sì. La faccio secca. Poi primo si sente il rumore, poi tutti quelli che l'altra volta che ho detto che ho fatto secca una zanzara mi hanno asfaltato perché okay, non si uccide un essere vivente.
0: No, certo, vabbè.
1: E così però sono ancora a piede libero nonostante l'omicidio della zanzara qualche tempo fa. Ho detto la faccio secca. Tac. Poi ho detto no, si sente rumore, poi mi si magna, lascia perdere. Poi dico, ma non è una zanzara, guarda com'è piccolo, è piccolo piccolo. In quel momento
0: era una tapas.
1: Inspiro e l'esserino, chiunque gli fosse, adesso è all'interno del mio corpo. Il problema è che ha preso la via della trachea, capito?
0: Ecco per qua. Cui lei esce come una pazza, la vedo andare avanti e indietro tossendo, per cui dico, la sto perdendo. Ma io nel frattempo continuo a parlare
1: fortuna
0: di tapas. Fortuna
1: che non sono vegetariana,
0: esatto.
1: Mary.
0: No, in tutto questo io continuo a parlare di tapas, mettendole a confronto. Giustamente qualcuno peraltro dice, vabbè, in Veneto ci sono i cicchetti. Infatti i cicchetti sono quelli poi, no? Quello che prendi, che mangi di piccolo con le cose da bere. E assolutamente devo venire a Venezia, tanto già è scritto fra le cose che devo fare prima di morire sicuramente, perché fino adesso non ci sono mai andata e mi sono invece buttata e lanciata a spiegare com'è invece in contrapposizione l'aperitivo di, io dico quello di Reggio Calabria, ma un po' quello meridionale.
1: Guarda, Mary, non era
0: dove
1: lì.
0: C'erano le chilate di roba.
1: Io
0: ho capito,
1: ringrazio.
0: Io nel frattempo ho detto quella memoria e devo
1: ascolta,
0: mandare una canzone per andare
1: ascolta.
0: A vedere se. E scusami a sto punto.
1: Innanzitutto, se uno proprio deve crepare, è meglio farlo in diretta.
0: Esatto, perché te ne sei andata. Perché te ne sei andata? Dovevi morire qua, casomai.
1: Non mi ho tossito come non ci fosse un domani, Mary. Cercavo di espellere l'esserino.
0: Ti mettevi lì
1: che adesso da qualche parte all'interno del mio corpo.
0: Sta volando.
1: Ma non pensiamoci.
0: Ti riesce di nuovo.
1: Non pensiamo che, mi auguro che sia schiattato a questo punto, perché
0: lo avrei innaffiato ben bene.
1: Detto questo, la famosa le tapas. No, voglio parlarne perché voglio celebrare la giornata mondiale della tapa.
0: Ma secondo me, ti posso dire, era talmente tanto una minchiata che potevamo lasciarla perdere.
1: Invece è bellissimo.
0: Ecco
1: perché
0: qua.
1: È una storia della Spagna,
0: ma
1: amica
0: certo,
1: mia,
0: scusami.
1: Storia dell'enogastronomia.
0: Cioè.
1: Perché in origine erano i bicchieri di vino delle locande che venivano coperti con una fetta di qualcosa,
0: sì.
1: O di pane o di prosciutto, per evitare, senti cosa, come tutto torna.
0: Il moscerino che mi entrava dentro.
1: Che gli insetti ci finissero
0: capito? Certo.
1: E poi da lì hanno cominciato a dire, ma perché una fettina di pane? Ma perché una fettina di prosciutto? Poi c'era il re di Castiglia, Alfonso X il Saggio, nel 1200, che lui aveva dei problemini di stomaco. Quindi diceva, mi fate bere a stomaco vuoto, io
0: no,
1: poi
0: ragazzi,
1: c'ho i brucioli. Allora facciamo così, datemi una cosina
0: sì.
1: Insieme al vino che mi tappa un po' lì il buco, non so, un bocconcino di qualcosa.
0: Ecco.
1: Bocconcino per bocconcino, copri la tapas. Eccoci qua.
0: Eccoci.
2: Scusate,
0: finalmente.
2: Posso dire che mi tappa un pochino il buco.
3: Musica.
0: Poi dice perché, cioè se ci mandano via alla fin fine, datagli è torto. No, vorrei che ognuno di voi, uno per uno, io desse

0: Doors No Account su Radio Capital. Allora, c'è gente che ci ha campato con le tapas, che ricordiamo che la tapa tapa lo stomaco, giusto? Era così
1: la
0: più o meno?
1: La tapa tapa il stomaco.
0: Marta!
1: Sì, sì, sì.
2: Tapa, tapa,
0: guarda.
1: È come gli adolescenti.
2: Pensavo dicessi che la tapa significa stomaco, invece no, era per il tappo sullo stomaco.
0: Come se avessi accettato,
1: Marta,
0: grazie.
1: Marta, non fare la furba, Marta, perché io ho una figlia adolescente, lo so che cosa fate con quel cellulare, siete schermodipendenti e state fate attenzione, perché anche gli anziani stanno diventando schermodipendenti.
0: È vero?
1: Sì.
0: No, stai parlando di noi?
1: No, in Italia si parla di una legge.
0: Parla, che io ti parlo. Che...
1: Si parla.
0: Faccio così per dire scusa, volevo dirti, adesso facciamo questa cosa.
1: Oggi Mary l'ha fatta innervosire perché stavo per lasciarci le penne. Mary, scusami se invece sono sopravvissuta.
0: No, meno male. No, mi sarei molto arrabbiata se tu avessi fatto una brutta fine e tra le altre cose non l'avessi fatta di fronte al microfono che lì c'era, capito, il pianto, che cosa mandiamo in onda, c'era tutta
1: una tragedia.
0: Hai ragione,
1: scusami, la prossima volta muoio in diretta, non mi allontano.
0: Se non fosse che bisogna dire a Franco, ove mai dovesse succedere che l'una o l'altra ci lasci le penne al microfono, non mandare musica.
3: No, tiro giù tutto, quasi canzoni e su.
0: Esatto, cioè il nostro di lì, il nostro momento, l'ultimo respiro deve andare in onda, perché altrimenti è inutile.
1: E come ho detto più volte, la mia playlist della dipartita, che suonerete ininterrottamente per 24 ore, si dovrà aprire necessariamente con Ziggy Stardust del grande Bowie.
0: Bevi responsabilmente, sì.
1: Ah, perché mi hai messo
4: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
5: This is Radio Capital.
6: È qualcosa.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio, tante offerte in

0: Per esempio, lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%, solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
3: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
4: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Careless Whisper, George Michael su Radio Capital. Ed è subito Natale, amici, ed è subito freddo, ed è subito avviciniamoci, abbracciamoci e abballiamo questo lentazzo un po' con le lacrime agli occhi di quelli che hanno sofferto per amore, tra le altre cose.
1: Certo. Quando l'ultima volta, Mary?
0: Che ho sofferto per amore? Sì. Non tanti anni fa. C'ho avuto un attimo uno svarione, poi mi sono ricordata. Dio, insomma,
1: non tanti anni fa me lo sono ricordato pure io. Quindi soffrire è una parola grossa, Mary, però. Diciamo che è subentrato quel pragmatismo che poi ti impedisce di trascorrere notti insonni.
0: Sì, che diceva sai che c'è, ma vai a quel paese. Benvenuti, amici, questo è il Fattore Cui.
1: Ehi, dall'altra parte della radio, se sei tu quello che ha mandato a quel paese e ti sei riconosciuto o hai solamente il dubbio di essere tu, sappi che ti sta bene.
0: Ma non lo manca andare mandato a quel paese. Ma comunque,
1: senti,
0: andiamo avanti.
1: Si parlava di aperitivi, di tapas, di aperitivi calabresi, di aperitivi sparsi per l'Italia. E leggevo con grande interesse questo articolo sulla friendflation.
0: Su che?
1: L'inflazione dell'amicizia, friendflation.
0: Attenzione.
1: Cioè, che cosa significa? Che spesso tutta questa socialità di aperitivi, di uscite, ha un costo che diventa crescente se poi moltiplichi anche le amicizie, e queste amicizie hanno un conto corrente superiore al tuo.
0: Che bravi loro, per carità, non è invidia, però il problema è che se esce tutte le sere è un costo tutte le sere.
1: Certo. No, però appunto si parlava di aperitivo con il gruppo della palestra,
0: ecco,
1: almeno €20 te tocca.
0: Ah, certo.
1: E 15 per il cinema.
0: Però almeno quello, cioè, già è una cosa culturale, però.
1: Attenzione, addio al celibato o al nubilato, fuori città e lì giù che cominci a calare. Festa di compleanno di persona a cui non si sa mai che cosa regalare, quindi il regalo deve essere importante dal punto di vista economico.
0: Certo.
1: E lì
0: pure sganci.
1: Esatto. Gita fuori porta o weekend.
0: O weekend fuori porta.
1: Cena.
0: Stiamo parlando
1: fuori
0: di tutta gente che non ha figli, ovviamente, che non ha famiglia, perché se no moltiplichi, ovviamente.
1: Ma lì, secondo io, non capisco come si faccia. Cioè, nel momento in cui hai più figli e tutti diventano gente che ha una socialità serale, quindi quello va a mangiare la pizza, quello c'ha l'aperitivo, quello viene a casa con 8 persone. Secondo me non è più affrontabile economicamente una cosa del genere. Non so, sono io che forse la faccio troppo grossa, fatemi sapere. Già so che
0: chiamatela
1: mi
0: diranno,
1: la fai troppo grossa. Vabbè, comunque a un certo punto finisce che le amicizie diventano una voce alla voce amicizia importante.

0: E diventa anche avere lo stesso tipo di conto corrente, cioè potersi permettere le stesse cose, come adesso che si stanno organizzando le vacanze.
1: Bravo.
0: Che arriva, sì, guarda, dunque avrei pensato, avrei trovato questo albergo 5 stelle, 3 giorni.
1: Brava.
0: Sono solamente 12.000 euro, ma ci andiamo in 3.
1: Ma certo, ma come no, cioè, è così comodo che è proprio convenientissimo.
0: Bandiera bianca, vi aspetto qui. D'altronde mi piace tanto stare a casa ad agosto, la città ad agosto ha i suoi vantaggi.
1: Ti voglio dire che ho proprio scritto, scusate, faccio pubblicità, ho scritto il pezzo per la rivista della Coppa di questo mese, che è proprio sulle famose staycation. Partivo da tutt'altra cosa, non tanto dai soldi, però credo che quest'anno io sia molto vicino alle staycation.
0: Allora, la staycation, abbiamo parlato più volte, è quel mix tra stare, to stay, e vacation, vacanza. Quindi fai la vacanza a casa tua, stai sul divano a recuperare quelle serie che non hai visto, la tua bella aria condizionata.
1: Nessuno ti dà fastidio?
0: No.
1: Spendi poco se non l'energia del condizionatore.
0: Detta così, mentre mi scorrono davanti agli occhi immagini di gente che già è al mare, già sulla barca, spiaggiati dal 1° maggio. Beati voi.
1: Vabbè ragazzi, dice Katia che lei è una figlia di 20 anni, per i suoi aperitivi io ho rinunciato ai miei.
0: Sì, perché alla fine è così, è inutile che facciamo finta di niente.
1: Andate prima a lavorare, poi

0: Cesare Cremonini su Radio Capital. Sono arrivati molti audio, devo dire, riguardo alla questione, com'era la Friends?
1: La Friendsflation.
0: La Friendsflation.
1: L'inflazione, che deriva dal frequentare gente che è molto più ricca di te.
0: Esatto, un po' di messaggi.
2: Infatti, il trucco è avere o amici poveri, come nel mio caso, o, sempre nel mio caso, amici ricchi ma tirchi. Quindi va tranquillo così, tu risolvi ogni problema. Ah, che bellezza.
1: Aspetta Fabio,
2: Fabio Firenze,
1: perché
2: ciao.
1: C'è la soluzione C che è la migliore.
0: Sì, esatto.
1: Avere amici molto ricchi e molto generosi.
0: Esatto, quella è la cosa migliore in assoluto.
3: Buongiorno Radio Capital, si può dire poi quelle pere, quelle mamme che, oddio, sono da 3 mesi al mare, non ce la faccio più.
1: Non ne posso
3: più. Mariti che guadagnano abbastanza a mantenerle, poracce che sono distrutte a fine estate, eh? Allora. Noi ho un pensiero, un momento, un pensiero per loro, ma va.
0: Allora Ilaria.

0: attimo però. Però non ho la casa al mare, l'avevo nel senso che vivevo a Reggio Calabria, quindi ce l'avevo in quel senso, però proprio ci abitavo. E fino a quando abitavo a Reggio Calabria, infatti, non ho mai fatto vacanze di alcun tipo e di alcun genere, se non di città, insomma, ma non,
1: diciamo
0: di,
1: che
0: non di mare. Ovviamente.
1: Possibilità di mare ne avevi.
0: Hai voglia. Però in realtà chi ha la casa al mare, bellissimo. Però alla fin fine è come se non staccasse, soprattutto se ha dei bambini piccoli, perché pia i bambini, porta i bambini, ha la sedia a sdraio, come si chiama, l'ombrellone, la pappetta, e torna a casa e pigli e fai e dici.
1: Però
0: sì,
1: dipende come te l'acchitti la vacanza dei 3 mesi al mare.
0: Attenzione.
1: Perché se tu frequenti lo stesso luogo da tanto tempo,
0: sì,
1: conosci anche tutti i segreti per uscirne meglio da quella faccenda. Conoscerai magari lo stabilimento che dove non ti devi portare l'ombrellone, sono amici e vai un po' così.
0: Sì.
1: Poi conoscerai i posti dove si mangia
0: benissimo,
1: ottimo rapporto. Cioè io dico che se ti ingegni,
0: dici,
1: poi dopo anche se hai bambini al seguito ce la puoi fare tranquillamente senza lamentele.
0: Se avete una casa al mare sfitta, però mare bello, mi raccomando, mare brutto no, mare bello. Io non ho neanche figli, non ho animali, vengo serenamente e ve la tengo la casa un mese, ve la tengo bene.
1: Ma non ho capito se vuoi che te la prestino o se vuoi essere ospitata, Mary.
0: Ospitata, ma da sola.
1: No vabbè,
0: grazie, molto gentile.
1: 342-342-2190 per ospitare quest'estate Mary nel mese di agosto?
0: Cioè, è
1: vai
0: che
1: lo troviamo
0: quello, cioè,
1: oggi.
0: Ci abbiamo un altro messaggio.
1: Astenersi perdi tempo.
2: La vera amicizia è quando gli amici con il conto corrente più gonfio prendono il controfiletto contro la mia pizza margherita e non pagano alla romana. Siano benedetti.
0: Non pagano alla romana, cioè non pagano alla romana nel senso che si, perché c'è molta confusione sul pagare alla romana. Il pagare alla romana è tipo diviso
1: il conto totale diviso per il numero di persone che hanno partecipato alla cena,
0: è quello.
1: Quindi
0: e
1: in
0: invece,
1: parti uguali,
0: in parti è assolutamente uguale. Invece molti pensano che il conto alla romana significa che ognuno paga il suo, e invece non è così.
1: No,
0: non è così, è proprio la cifra totale divisa. Io per esempio, se prendo il vino e lo paghiamo e lo beviamo in due in una tavolata, cioè il vino io lo faccio levare, no, il vino no, cioè ci metto di più. Secondo me quella è una cosa anche giusta da fare.
1: Mary, tu non fai testo perché tu rimarrai per sempre povera dal momento che paghi per tutti ogni volta che puoi, a meno che il numero dei commensali non diventi 15. Mary,
0: no, lì
1: devi...
0: non ce la faccio.
1: Con Mary succede quella scena per cui ti devi gettare, correre per prima alla cassa dal proprietario del ristorante e dire: la prego, se arriva quella signora lì, non le faccio toccare, pago io prima che se ne accorga.
0: E che cosa ti dice il ristoratore di solito? Che ti dice?
1: Mi ha detto che se paghi tu mi ammazza.
0: Ecco. Sì. Quindi diciamo che non esci.
1: Resterai povera, Mary, e io presso a te.
0: Vabbè, ce ne faremo una ragione, almeno ce le saremo goduti in questa vita. Vuoi mettere? Paghetta mia.

0: è quello che facciamo tutte le mattine noi, la Stay Together Al Green. Non c'è niente che ti faccia scendere la libido come uno che al secondo appuntamento dice a Edith, ti dice paghiamo alla romana. Mamma mia. Però ragazzi, avete voluto la parità? Questo faccio il maschio in questione.
1: Questo è mio marito.
0: Allora paga. Sì, paga, non c'è problema. Abbiamo anche, sì, sentiamolo quello londinese.
2: Comunque, prima vacanza a Londra con mio cugino che al cameriere gli chiede we can pay in the Roman way.
0: Ecco, tutto a posto. Che avrà capito soprattutto il capello.
1: Scusa, mi sai che c'è Giuseppe che risponde ad Ilaria con un problemino che va affrontato. Lui dice: io l'ho comprata una casa a bordo mare.
0: Sì.
1: Dopo 20 giorni, la prima estate, l'ho rivenduta.
0: Ecco.
1: È diventata subito una casa famiglia dove ogni giorno c'erano 20 persone a pranzo e 20 persone a cena. Ho detto io, voglio star da solo.
0: Vedi che c'ho ragione io, meglio, vabbè, sì, ce la dobbiamo andare. Ci sentiamo domani a mezzogiorno. Ciao.
1: Buone
0: amici.
1: Vacanze a tutti.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
2: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
2: Una produzione, One Podcast.
3: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Dice Radio Capital, buon pomeriggio da Chiara Iorio. Trovato il fermaglio di Sara, 12 anni, è scomparsa insieme a sua sorella 16enne Alisia il 6 giugno scorso dalla comunità della provincia dell'Aquila. Il ritrovamento vicino alla casa di famiglia, al setaccio Boschi e Grotte. Silvia Mobili.
8: Casolari abbandonati, rifugi in quota, case disabitate, si cerca dappertutto. È stato ispezionato diverse volte anche il cimitero di Civitella Alfedena, dove si trova la casa famiglia da cui sono fuggite. Le ragazze hanno portato con loro uno zaino con pochi abiti, scarpe e trucchi. Resta da capire se hanno fatto tutto da sole o se qualcuno le attendeva all'esterno. Sembra che le due ragazze abbiano con sé tre telefoni. Una scheda è intestata ad un uomo d'origine kosovara, l'altra al compagno della madre. Si sta verificando la terza scheda. I dispositivi però risultano inattivi. L'ultimo segnale captato nella zona del Parco Nazionale d'Abruzzo si sarebbe interrotto mercoledì 10 giugno. La procura di Sulmona indaga per sottrazione e abbandono di minori.
7: Un catechista condannato a 9 anni e 4 mesi per violenza sessuale su minori era accusato di aver abusato di due bambine, entrambe minori di 14 anni, a Enna. Le violenze tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Una delle vittime era stata affidata all'uomo. Il catechista frequenta tuttora ambienti ecclesiastici. Per impedirglielo, i genitori delle due ragazzine hanno trasmesso gli atti alla curia. È tornata a regolare la circolazione dei treni a alta velocità sulla linea Napoli-Roma. In mattinata oltre un'ora e mezza di ritardi, ancora non identificati i ladri che hanno rubato cavi sulla linea ferroviaria. Domani in Svizzera i primi colloqui tra le delegazioni iraniane e statunitensi dopo la firma dell'accordo di pace a distanza. I negoziati saranno in un hotel di Burgenstock. Ad ospitare la firma in Svizzera il Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar. Ancora in corso la prima prova dell'esame di maturità per più di mezzo milione di studenti. Tra le tracce una poesia di Pavese e un brano di Vitaliano Brancati per l'analisi del testo. Nell'attualità ci sono riflessioni sul concetto di fatica, a partire da uno scritto di Mario Calabresi, e sul tema dell'incanto con un articolo di Wenche Huisman. Poi temi sull'assemblea costituente, sulla creatività scientifica e sulle frontiere da un saggio del sociologo Frank Furedi. Alle 15 torna Capital News.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Non cambia il tempo sull'Italia, sempre influenzato dalla invadente presenza dell'anticiclone subtropicale nel corso del pomeriggio. Tuttavia potranno registrarsi dei temporali, in particolare sull'arco alpino e prealpino, nonché lungo la dorsale appenninica. Rari gli sconfinamenti in pianura, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno esaurendosi anche i fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: presenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: dato questo inno allo stare insieme, All Together Now, bellissimo, fratellanza, amicizia universale, erano i Farm.
1: Ma lo sai che lo devo ammettere, perché ogni giorno c'è, se ne impara una, la prima volta che ascolto sto pezzo in vita mia.
0: Ma non è possibile.
1: Ti giuro.
0: Magari te ne eri dimenticato.
1: Ma no, assolutamente.
0: Era un disco dell'anno di grazia 1991, che come sappiamo è un anno in cui sono successi di tutti i colori, sì, dal punto di vista della musica. L'album si chiamava Spartacus, degli inglesi The Farm.
1: Ecco.
0: E questo era All Together Now, che è diventato un po' uno degli
1: hit prima volta.
0: Pop.
1: Che bello, te devo dire.
0: No. C'era dentro psichedelia, tutto
1: come
0: quanto.
1: Dice Giovanni al 342-342-2190, col canon di Pachelbel, non so come si pronuncia.
0: Sì, Pachelbel. Sì, sì, Pachelbel. Pachelbel, che giustamente dice il nostro ascoltatore, che è il famoso canone di musica classica, quella che è proprio un brano con una sequenza di accordi che ha ispirato un sacco di canzoni, tra cui per esempio Rain and Tears degli Aphrodite Child.
1: Vedi?
0: Che
1: sì,
0: ha quel tipo, quella
1: devo approfondire, perché è una cosa per me, una lacuna, lo ammetto, ragazzi, mica si nasce imbarati. Tutto per
0: la
1: tutto.
0: Pasta con le cozze di... allora mixo la pasta con le cozze,
1: la pasta con le cozze. Qui... le cozze sono luride, sono
0: no, è proponì le cozze tarantine. A proposito, io ho un unboxing da fare, mettiamo la sigla, poi c'ho l'unboxing.
1: L'unboxing, dai.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Eccoci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti su Radio Capital, questo è Capital Records in diretta, Mixo da Roma e invece Dege da Taranto, dallo spazio parto di Taranto in occasione del Medimex. Allora, perché dico l'unboxing, Mixo? Beh. Perché ieri all'inaugurazione del Medimex, poi racconteremo se vogliamo anche dell'incontro con questo personaggio straordinario,
1: questa fotografa, no?
2: Ah, una storia fantastica. Un ascoltatore si è avvicinato a me e mi ha dato due piccoli pacchettini dicendo: questo è un regalo per te e questo è un regalo per Mixo. Allora, io il mio l'ho aperto, sì. Però adesso
1: cosa
2: facciamo
1: c'era
2: l'unboxing
1: dentro il tuo?
2: Di quello. Non te lo dico, adesso vediamo il cosa c'è dentro il
1: Va
2: tuo.
1: Bene, dai.
2: La vedi nella webcam?
1: Possiamo fare una radiocronaca in diretta, sì, vedo in il pacchettino, un pacchettino piccolino.
2: Una bustina.
1: Cosa ci sarà dentro?
2: Esattamente
1: di
2: quello che c'era anche nel... No, abbiamo smesso. Allora... C'è esattamente lo stesso regalo che ho trovato io, cioè una cozza di Taranto, ma una cozza, guardala qua. Però è una cozza
1: vera.
2: Con scritto Taranto sopra. Però
1: con
2: il magnete da frigorifero. È un magnete da frigo.
1: È un souvenir, adoro. Grazie.
2: Un magnete da frigo che però deriva da una vera cozza. Guarda qua.
1: È elegantissima, grazie mille.
2: La cozza di Taranto, una per me e una per Mix.
1: Grazie sul serio. Ecco.
2: Grazie mille. Allora, ciao Alex Paletti in regia, Jennifer Engelmann e Stefania Tringali in redazione. Vedi, quando uno viene nell'ospitale Puglia, ti fa dei regali.
1: Esatto, sì. Va bene.
2: Allora, cominciamo subito a coinvolgervi nella nostra Battle of the Bands,
1: sì.
2: Perché insomma ogni giorno noi mettiamo in contrapposizione
1: è un
2: giocosa,
1: giochino, appunto,
2: simpatica,
1: esatto,
2: senza malizia,
1: pretese,
2: esatto, senza pretese, artisti che in qualche modo sono stati nella loro carriera contrapposti,
1: sì.
2: Anche mediaticamente.
1: Sì,
2: oggi,
1: sì.
2: Anche se il torneo si chiama Battle of the Bands, non si tratta di bands,
1: no,
2: ma
1: ogni
2: si
1: tanto
2: tratta...
1: ci sono i solisti.
2: Certo, abbiamo fatto Michael Jackson contro Prince, abbiamo fatto questa. E oggi?
1: Proprio due interpreti femminili italiane. Io so già per chi votare, perché non so, anche sono condizionato dalla simpatia che l'ha sempre contattato.

0: contraddistinta. Sì. Sono in contrapposizione oggi Ornella Vanoni contro Mina.
1: Mina, oh, vinca la migliore, ovviamente questa è la scusa per ascoltare due bellissime canzoni, però potete votare da adesso Ornella Vanoni o Mina.
0: Esatto.
1: 342-342-2190 per The Battle of the Bands.
0: C'è.
1: Dal 1970 ascoltiamo una meravigliosa canzone scritta da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro, presentata alla 20ª edizione del Festival di Sanremo, Eternità.

0: che meraviglia. Questa canzone è insuperabile, fin lì ci siamo, ma non si vota la canzone, ma si votano le due artiste, Ornella Vanoni o Mina. 342-342-2190. Io dicevo prima per la simpatia, poi ho ascoltato il pezzo di Mina e non so, sono veramente in bilico. A proposito del pezzo di Mina, stai telefonando con le musiche di Ennio Morricone, vi ricordiamo che domani avremo due ospiti speciali, perché domani vengono a trovarci i due figli di Ennio Morricone a parlare un po' dell'eredità del padre, che c'è tanto da dire veramente.
1: E di un progetto che hanno insieme, molto bello direi.
0: Sì.
1: Andrea e Marco.
0: Mi sembra.
1: Se ricordo bene. Comunque, i due figli di Ennio Morricone, la cui musica appunto venne firmata di questa canzone da Ennio Morricone, mentre il testo era di Ghigo De Chiara e Maurizio Costanzo, che magari non ha scritto tanti testi di canzoni, però questo qui gli è venuto indubbiamente bene.
0: Molto bene.
1: Allora, un po' di messaggi che sono arrivati, che a proposito dell'eternità, dice Roby, conoscevo dell'eternità la versione dei Camaleonti, ma non quella di Ornella Vanoni. Qual è la prima arrivata delle due? Allora, secondo me, visto che abbiamo detto prima che questa canzone andò al Festival di Sanremo nel 70, e in quegli anni, come ricordatero, che ricorderanno i più anziani, le canzoni a Sanremo venivano portate da due interpreti diversi.
0: Sì, è vero.
1: In due versioni. Secondo me a Sanremo andarono i Camaleonti e la Vanoni. Probabilmente. Dici? Comunque, fatto sta che l'eternità l'hanno incisa tutte e due.
0: Se qualcuno ha qualcosa, qualche notizia, informazione più dettagliata, appunto, con il nostro numero di WhatsApp. A proposito di canzoni che sono entrate nella storia, i Drifters, un gruppo vocale americano, nel 1964 fecero Under the Boardwalk. Boardwalk significa passerella. Non quella della moda, ma insomma comunque una passerella. Billboard, il noto magazine, che poi non è un magazine,
1: è un settimanale di classifiche, sempre stato un settimanale
0: americano,
1: dedicato alle classifiche.
0: Esatto. Ha classificato le canzoni, le migliori canzoni da spiaggia di tutti i tempi.
1: Ah, ok.
0: Quelli che sono diventati un inno senza tempo, chiaramente è tutto molto rivolto a, insomma, il panorama anglosassone, se no voglio dire, avevamo mosso la playa, ci poteva pure stare. Ma dunque,
1: ma sì, stessa spiaggia, stesso Mario, ma
0: senza
1: Dianello,
0: dubbio,
1: certo,
0: senza dubbio. Per esempio al numero 10 hanno messo Rupert Holmes con Escape, così salto
1: la canzone della Pigna Colada, famosa,
0: la Pigna Colada, esatto. Che ne so, all'8 c'è Miley Cyrus con Malibu, poi che ne so, c'è Weezer al numero 5 con Island in the Sun. I Drifters sono al secondo posto con Under the Boardwalk, perché inevitabilmente al primo posto ci sono i Beach Boys con Surfing USA, che sono il tipico gruppo proprio da spiaggia. Ma noi invece oggi ci riascoltiamo la versione appunto dei Drifters di Under the Boardwalk 1964, sotto l'ombrellone che ci sta bene, altrimenti uguale.

0: Soli, Grand Funk Railroad. Se ho un rammarico di non aver visto una band al vivo, ci sarebbe stata l'opportunità, sono stati proprio i Grand Funk Railroad che abbiamo ascoltato con Rock and Roll Soul, perché si esibirono in un'esibizione super travagliata il 30 giugno 1971 al Vigorelli di Milano. Ma in quegli anni lì c'era tutta la contestazione: vogliamo la musica gratis, per cui il pubblico reclamava, la polizia caricava con i lacrimogeni, per cui anche quel concerto lì fu
1: come le Zeppelin.
0: Ci furono

0: Tanti scontri, sì, praticamente non riuscirono neanche a suonare. E poi eravamo veramente troppo piccoli.
1: Certo, non c'è dubbio.
0: Non si poteva andare.
1: Sai che stavo pensando? Bisogna, Stefania, scrivitela come paletto. Il concerto che non sono riuscito a vedere.
0: È vero.
1: Secondo me quello è un bel paletto per il Paolo.
0: È il Grand Funk, proprio mi sono rimasti qui sul gozzo.
1: Il rammarico di non aver visto quel concerto. Io ne ho uno chiarissimo, proprio stampato in te. Bob Marley.
0: Anch'io l'ho perso, neanch'io.
1: Per una
0: c'era
1: roba...
0: stato anche a Torino, se non sbaglio, ma proprio tutte e due.
1: Esatto. Bob Marley fece Milano e Torino. Io abitavo a Roma, tutti i miei amici, tutti quelli che conoscevo partivano per andare a vedere Bob Marley a Milano. Io per un impegno, per un esame all'università.
0: Ecco.
1: Non sono riuscito ad andare, vedi? E poi.
0: Però
1: era meglio se vedevo Bob Marley.
0: Ha dato i suoi frutti quell'esame.
1: Ah, sì.
0: Aspetta, che pulpito poi. Tutto bene.
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Buon viaggio, siete su Radio Capital con musica bellissima anche questa sera e con il TG0 che vi racconta un po' di storie.
4: Hai fatto la passeggiata per cui contapassi?
3: No, non ho bisogno. Ho bruciato 185.000 calorie, 126 piani saliti certificati dal mio telefono.
2: TG0. Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone, dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital, solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
18: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
22: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Biglietto da visita incredibile, perché questo era il primo disco di Frankie Goes to Hollywood e questa era la canzone che, se ben ricordo, occupava quasi l'intera facciata, forse addirittura una suite, no? Una roba del genere.
1: Sì, perché era un album doppio, sì. Pleasure Dome,
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: qui è la versione lunga.
0: Album d'esordio doppio, bomba proprio. Tra l'altro
1: questa era la canzone che abbiamo usato venerdì scorso come brano di apertura di Capital Jam al Castello Sforzesco,
0: ecco.
1: Eseguita dalla band di Vittorio.
0: Ah, beh, certo, sì. Certo. Tra l'altro l'espressione Welcome to the Pleasure Dome, che significa benvenuti nella cupola del

0: piacere, ha un riferimento al poema, poema Kubla Khan del 1797 di Samuel Taylor Coleridge, dove si descrive nel testo un palazzo esotico meraviglioso dedicato allo svago, al godimento dei sensi, costruito dal sovrano mongolo. Sì.
1: Niente di meno. A proposito di pleasure dome, di posti dove di cupole del piacere, quella più evidente di cui si è parlato negli ultimi anni è naturalmente la sfera di Las Vegas, sì. No? Questa è proposta.
0: Sì.
1: Beh, stamattina ho detto che la prossima cosa che succederà alla sfera di Las Vegas sarà la proiezione del film Rocky Horror Picture Show in versione immersiva. Quindi tutti quanti ci ricordano l'immagine. E immagino si metteranno la pioggia, le cose.
0: Sì,
1: eccetera,
0: deve essere un'esperienza cose. Pazzesca quella.
1: Sì, bello. Rocky Horror Picture Show alla sfera non è niente male.
0: Bene.
1: Questo è il brano che dà il titolo al nuovo album di Jack Savoretti, l'amico di Radio Capital. Si chiama We Will Always Be the Way We Were.

0: Hai capito? Che mega successo? Quanti anni fa è?
1: Allora, questa qui è del 2018. 18, sì, infatti ha vinto l'Oscar come migliore canzone del 2019. Ma non solo, ma questa qui è la canzone più premiata di sempre.
0: Addirittura.
1: Perché praticamente, sì, ha avuto più di 60 premi, tra cui l'Oscar, il Grammy Award come migliore canzone, Golden Globe, il BAFTA, che sarebbe l'Oscar inglese,
0: sì, ho capito,
1: British Academy, Critics' Choice, insomma, praticamente è la canzone premiatissima.
0: Ma in più, un po' too much, no?
1: Sì, anche secondo me, se devo dire la verità. Quando però io mi ricordo la serie in cui Lady Gaga e Bradley Cooper, perché questi sono i due protagonisti del film A Star Is Born, da cui questa canzone è tratta, l'hanno cantata la notte degli Oscar, si guardavano negli occhi in maniera talmente convincente che pare che la sera stessa la moglie di Bradley Cooper ha detto: secondo me dobbiamo parlare, perché tu a quella non ti fai guardare in quella
0: caliccia,
1: ne facciamo i conti a casa, perché Lady Gaga va bene tutto, però vabbè, per regà,
0: vabbè. Era invece una coppia sia artistica che di fatto proprio una coppia, Susie, la mia amatissima Susie dei Banshees, con il suo batterista Budgie, sono stati anche sposati, l'avevo incontrati, erano tutti cipe, poi si sono mollati, come spesso succede, capita, esatto. A un certo punto, oltre ai Susie and the Banshees, tirarono fuori un progetto un po' esotico che si chiamava The Creatures. Erano solo loro due e rifecero questo classico di musica jazz. Senti.

0: Mamma mia, che botta! Che pigna! Pigna tremenda, tremenda.
1: Ui, che pigna!
0: Esatto, Kerala Dust che saranno in concerto a Grottaglie in Puglia.
2: Esatto, il 25 luglio sarà la serata inaugurale del Cinzella Festival, che la sera dopo vedrà Blu Vertigo e Niccolò Fabi protagonisti. Tra l'altro, sì, in un posto bellissimo, le cave di Fantiani, in mezzo a una cava proprio nella foresta a Grottaglie. Tra l'altro, gli organizzatori del Festival Cinzella sono gli stessi che ci ospitano in questi giorni a Taranto, cioè lo Spazio Porto.
0: Grazie.
2: Il nostro amico John Wayne e tutti gli altri.
0: Bene.
2: Che tra l'altro complici di averci fatto conoscere i Kerala Dust, perché è da loro che l'abbiamo sentito la prima volta.
0: Tu dici?
2: E poi li vediamo.
0: Sì, io l'ho scoperti per i fatti miei, lo rivendico pure. L'ho scoperti io. Ci sentiamo le news, a dopo.
2: Ah,
0: è vero.
2: Dobbiamo dire chi ha vinto?
0: Chi ha vinto?
2: Ok, ha stravinto Mina.
0: No, vabbè.
2: Ok, quindi Mina passa al turno della Battle of the Bands. Adesso possiamo annunciare
0: le news. For the heart of the sun.
3: Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize.
4: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
5: Cécile mi parla sempre di te.
4: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
4: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Le notizie delle 15 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuli. Piccolo giallo sulla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il primo ministro del Pakistan, Sharif, ha inizialmente confermato in un post su X che la cerimonia per la firma è prevista domani in Svizzera, ma successivamente ha cancellato il post sull'intesa e l'ha ripubblicato senza alcun riferimento alla cerimonia. Intanto per gli analisti quella di Trump è una vittoria di Pirro. Andrea Lucatello.
10: Hormuz, nucleare e potere. Ora che i dettagli dell'intesa sono noti, la domanda è che cosa concretamente ha ottenuto l'Iran. E la risposta è tutt'altro che marginale. Il memorandum dichiara la fine della guerra, includendo anche il Libano. Inserire quel fronte nel perimetro dell'accordo significa una cosa precisa: se Israele colpirà Hezbollah invocando la propria sicurezza, rischierà di trovarsi davanti le minacce iraniane di far saltare l'intesa. Poi c'è la clausola di non interferenza negli affari interni iraniani, la presa d'atto che Washington non punta più al cambio di regime. Il capitolo economico è ancora più delicato. È previsto un fondo privato da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Iran. Per Teheran una straordinaria boccata d'ossigeno.
9: Arrestato per istigazione al terrorismo jihadista un trentenne in provincia di Brindisi, l'uomo, secondo le indagini, ha mostrato nella sua attività online sul conflitto israelo-palestinese un processo di radicalizzazione profonda, arrivando a glorificare il martirio e gli attentati contro i civili. Perquisito anche un 25enne. Porte aperte in Federcalcio per Giovanni Malagò, l'ex numero uno del CONI, potrà concorrere alla presidenza. L'autorità anticorruzione ha escluso l'ineleggibilità per le norme sul pantouflage nelle cariche apicali del sistema sportivo. Lunedì prossimo la votazione, con Malagò nettamente favorito su Giancarlo Abete. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
15: Passa a Cop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
16: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
17: Capital. Solo bella musica.

0: Mega successo del 1983 che arrivò al primo posto da noi in Italia, questa canzone State of a Nation. Erano gli Industry, un brano che era come tema la guerra, l'antimilitarismo, insomma siamo rimasti lì purtroppo. Primo posto in classifica in Italia nell'83.
1: Pensa che mi ricordo che gli Industry li ebbi anche ospiti in un programma di Radio Rai che facevo tanti anni fa, ma quando noi eravamo proprio all'inizio, diciamo, sì, della nostra vita radiofonica. Allora, a proposito degli anni in cui eravamo all'inizio della nostra vita radiofonica, tra le varie frequentazioni romane della mia gioventù c'era anche il giovane Sergio Caputo, che poi è diventato un cantautore di grande successo, ha fatto un sacco di strada e continua a farla, perché Sergio continua a essere sulla strada e sui palchi italiani con ben due spettacoli, uno un po', diciamo, nostalgico, che parla, insomma, dei suoi primi album, si chiama Ne approfitto per fare un po' di musica, uh-huh, e un altro invece si chiama Sergio Caputo Trio, un po' più in versione intima, jazz, eccetera. Le prossime date già annunciate per autunno e inverno sono il 24 ottobre a Napoli al Teatro Acacia, poi il 21 gennaio dell'anno prossimo al Teatro Dusa di Bologna e il 30 gennaio dell'anno prossimo al Pallatour di Bari, ma intanto lo troverete sicuramente in giro quest'estate. Ha fatto un nuovo singolo, perché l'ultimo album è un album del 2024, però questo è il singolo nuovo in tipico stile swing jazz pop di Sergio Caputo, si chiama Mi chiamo Gatsby e lo ascoltiamo per la prima volta a Radio Capital. Novità.
0: C'entra qualcosa col grande Gatsby? Ma probabilmente.
1: Sicuramente.
0: Certo, riferimento.
1: Mi chiamo Gatsby.
0: Certamente.
1: Ascoltiamo il testo e vediamo cosa ci dice Sergio Caputo a proposito di Mi chiamo Gatsby.

0: dentro di Matt Bianco, dentro i quali c'era Mark Reilly, che ho conosciuto perché è molto amico di Linda, Linda Di Franco, e quindi quando va a Londra va sempre ospite da lui, un simpatico, veramente simpatico. Questo...
1: Tra l'altro, atmosfera molto simile alla canzone nuova di Sergio Caputo,
0: quella roba lì, no?
1: Sì, e poi anche Sergio ha avuto successo in quegli anni lì, se ci pensi, proprio all'inizio degli anni '80.
0: Tra l'altro,
1: la cosa bella di Mark Reilly, dei Matt Bianco, che avevo sempre notato sia nelle sue apparizioni televisive che nei video, è che lui ballava fuori tempo.
0: Lo faceva apposta.
1: Forse sì, ballava proprio fuori ritmo.
0: Non so cosa stia facendo ultimamente, ma abita a Londra e si muove con la metropolitana tranquillamente, non è più riconosciuto da nessuno, quindi va bene così.
1: Lì abbiamo capito che a Londra si muovono con la metropolitana anche Paul McCartney e David
0: Noel Gallagher, che ha tipo 18 macchine ma non ha la patente, per cui non le guida.
1: Prende la metro.
0: E vabbè. A proposito di bei pezzi, 1974, quindi 10 anni prima, un pezzo R&B che poi diventerà famoso nella versione dei Whitesnake, che però oggi ascoltiamo nella sua versione originale di Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Hearts of Cities. Senti che stile. Solo su Radio Capital questa bella musica. Buon pomeriggio amici e amici, se avete qualcosa da dire il nostro numero di WhatsApp è 342 342 2190.

0: giochiamo a nascondino, non giochiamo a come si chiamava quell'altro che si doveva stare sulle piattaforme lì, su rialzo lì, come cavolo si chiamava quel gioco lì? Vabbè,
1: non mi ricordo, rialzo, non giochiamo a rialzo, non giochiamo a figurine, non giochiamo a soldatini,
0: no,
1: ma giochiamo a Porto Rubino,
0: esatto,
1: insomma Capital Game, per avere in regalo degli ingressi, degli accrediti, vi inviti, chiamateli come volete, per la serata del 18 luglio a Otranto, che è la serata finale del Festival Porto Rubino, che ha le altre due tappe, a Savelletri e a Taranto.
0: Ma tu la conosci Otranto? Sei stato?
1: Sono stato, non la conosco bene come Taranto e altri posti della Puglia, però sono stato diverse volte ed è una città deliziosa, ma non solo è bella la città, diciamo, da visitare, è una città molto turistica, diciamo la verità, sì. Otranto ha un bellissimo castello.
0: Ecco, quello volevo sapere.
1: Ah, il castello è splendido.
0: Perché c'è un romanzo neogotico De paura, scritto nel fine Settecento, se ne ricordo, di Walpole forse era, che si chiama Il Castello di Otranto. Sono sempre stato curioso di vederlo.
1: Pensa che addirittura qualche anno fa dentro il castello di Otranto ci suonò Iggy Pop. Dentro il castello, nel cortile del castello. No, Otranto è bellissima. E poi i dintorni di Otranto sono fantastici. C'è un mare meraviglioso. Consiglio a tutti di andare a visitare Otranto e dintorni, ma addirittura di partecipare al Capital Game per poter avere in regalo due accrediti per Porto Rubino, serata del 18 luglio al Molo San Nicola, perché ricordiamo che Porto Rubino si chiama così perché nei porti.
0: È un'occasione per visitare anche Otranto, quindi esatto. 18 luglio, adesso vi facciamo la domanda, vediamo come al solito.
1: Diciamo anche se su chi suonerà,
0: sì, certo.
1: Insieme a Renzo Rubino, Dito nella Piaga, Nico Arezzo, occhio a questo nome perché è uno molto bravo, Vale LP e Venerus, quindi insomma, bella serata finale di Otranto. Se risponderete a questa domanda che adesso vi fa il nostro amico Mix.
0: Ok, allora la domanda è la seguente, attenzione, qual è il titolo del singolo pubblicato l'estate scorsa da Venerus dedicato a una famiglia di animali? Vogliamo sapere il titolo di questo singolo di Venerus dedicato a una famiglia di animali. Tre opzioni come al solito, la prima delle quali è
1: Rettili,
0: la seconda è
1: Felini,
0: la terza
1: Volatili.
0: Ok, Rettili, felini
1: o volatili,
0: come si titola?
1: Il brano di Venerus dedicato a una famiglia di animali. 342-342-2190 per il Capital Game, per andare insieme a noi a Porto Rubino a Otranto.
2: Funky Town, only the best funk, disco and rare groove on Radio Capital. Radio Capital, Funky Town.
3: Funky Town.
4: Funky Town.
2: Let's funk.
3: Funky Town, tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella, ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
12: Sconti folli solo questo weekend sono Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi

0: già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ali Shuffle, niente. Disco Inferno.
1: Gnacchina.
0: Qualcosa di Cerrone.
1: Gnacchina.
0: Oppure Boney M. Gnacchina. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin.
2: Niente.
0: Disco Duck.
1: Gnacchina.
0: No. Gimme Some. Qualcosa degli Oliver Onions.
2: Che matti.
3: Gnacchisna, è vero che le rispondono gnacchisna, che vuol dire no grazie,
2: ah,
3: fantastico,
2: sì,
3: il coro delle voci, il coro delle voci bulgare, sarei in bulgaro probabilmente.
2: Gnacchisna.
3: Questo era un capolavoro del 1992 di Elio e le storie tese, il Pippero, l'album era lo splendido Italian Room Casusu Cicti, veramente incredibile. Sai che io ogni volta che sento questo brano mi ricordo di averlo ascoltato alla radio a Los Angeles,
2: ero
3: in viaggio di nozze e mi chiedevo come mai,
2: a
3: e
2: Los
3: poi
2: Angeles.
3: Ho scoperto che era una radio che trasmetteva world music.
2: Ah, ecco.
3: Bene, la radio che trasmetteva musica africana, indiana, eccetera, e il coro delle voci bulgare con questi italiani.
2: Beh,
3: che
2: comunque
3: è
2: mica di una discriminazione. World music significa la musica del mondo, no? E quindi,
3: altro che, è bellissimo essere considerati world music dagli americani del 92.
2: Ma scherzi.
3: Allora, abbiamo riproposto Pippero non solo perché è una bellissima canzone, ma anche perché Elio e le storie tese stanno facendo le prove per il loro concertozzo, questo evento di due giorni, 26 e 27 giugno, che ci sarà a Biella in piazza Duomo il 26, in piazza Falcone il 27, con un sacco di ospiti, dibattiti, stand informativi, tutto in beneficenza, per cui tutta una, diciamo, un evento che loro fanno ogni anno, appunto, benefico, che si chiama il concertozzo, seguitelo sui loro social e se avete voglia e se potete andate 27 giugno a Biella per il concertozzo di Elio e le storie tese. Ma adesso chi abbiamo in linea?
2: Ah, abbiamo in linea qualcuno che stiamo aspettando perché purtroppo è caduta la linea, quindi stiamo tentando di riconnetterci. Secondo me è caduta la linea perché ormai i nostri amici che partecipano al Capital Game hanno paura che io chieda qualche favore.
4: Sono io.
2: Eccolo,
4: è
2: Sandro.
4: Sandro.
2: Ciao Sandro, come stai?
4: Sto benissimo.
2: Quando sento
4: sono ancora più contento.
2: Grazie.
4: Io ho avuto il piacere di sentirti il 12 di marzo.
2: A chi?
4: A Milano.
3: Alla Capital Jam, giusto?
4: Al Capital Jam.
2: Oh. Ah, c'eri anche tu?
4: Certo.
3: Da Gallipoli, sei arrivato da Gallipoli apposta, all the way to Gallipoli.
4: Ebbene sì.
2: Bravo, grazie mille.

0: Sandro, se mi può essere utile.
1: È stato nella... uno spettacolo straordinario.
0: Ah, bene, siamo contenti.
1: Dovete Sandro... farlo, tu che frequenti Salento, devi venire a organizzarlo qui in Salento.
2: Sì, ma io infatti... mica organizzo niente, però. Il punto è che non è che faccio parte come mix, come tutti gli altri capita dello spettacolo, ma l'organizzazione è un'altra cosa. Però, certo, insomma, magari ci becchiamo in Salento. Tu sei di Gallipoli, mi dicono, giusto?
1: Sì.
2: Bene. Bella Gallipoli. Che fai a Gallipoli? Che
0: esatto.
1: E lavoro in comune.
0: Ah, non mi sei utile, non mi servi a niente, mi spiace.
2: No, non si sa mai, non si sa mai, potrebbe sempre essere utile qualcuno che lavora al comune di Gallipoli.
1: Ma posso sempre consigliarvi un ottimo ristorante.
0: Ah, vedi,
2: ad esempio quello.
1: Per mangiare l'ottimo pesce di Gallipoli.
0: Ma non dirlo due volte che ci vengo subito, che il pesce adoro, va bene. Senti, magari. Sandro, diamo la risposta così ti mandiamo appunto a Porto Rubino a Otranto il 18 luglio. Qual è il titolo di questa canzone di Venerus dedicata a una famiglia di animali? Rettili, felini o volatili?
1: Felini.
0: Esatto, è proprio così. E il singolo era del 2025.
2: Sì, e Venerus l'aveva fatto insieme a Marco Castello, siciliano, bravissimo cantautore, insomma. Allora, noi ci vediamo a Porto Rubino, caro mio.
1: Sarà un vero piacere.
0: Ecco.
2: Fatti riconoscere, io ci sono sicuramente perché faccio tutte e tre le date.
0: E io sicuramente
2: Rubino.
0: No.
2: Vieni, Mix.
1: Ma
2: diglielo tu.
0: Io con sto caldo non ho autonomia, faccio due metri e svengo.
1: Venire,
0: io svengo come le contesse dell'Ottocento, è così. Va bene.
2: Dovevi venire a Porto Rubino, stavano tutti, stava Dito nella piaga, stava bene.
1: È sempre un venticello spettacolare.
0: Ah, quello sì, è gradevole.
1: È sempre fresco.
0: Bene, benissimo. Certo. Ti salutiamo, ciao. Sandro, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, caro.
1: Fatto un bel regalo.
0: Sì, grazie, grazie anche a
2: te. Purtroppo, Sandro, non ci siamo riusciti a convincere Mix.
0: Ragazzi, io
2: ci abbiamo provato, Sandro.
0: C'ho un po' le chiappe di piombo, che ti devo dire. Poi d'estate peggio mi sento. Vado a casa, accendo la ricondizionata e mi metto su una tremenda pigna.
3: Capital Game. Everybody play the game.
0: Tremendissima pigna!
4: Lui che pigna! Fuertissima pigna! Señoras y señores!
0: È partita la pigna di Mix!

0: Ma ti rendi conto che chi comprava Led Zeppelin 4 metteva sulla puntina, perché c'erano soltanto i dischi vinile, quindi non c'era alternativa, track, e si beccava subito questa Black Dog, che chiaramente è stata di ispirazione per il pezzo che abbiamo ascoltato prima dei Whitesnake, certo, In the Still, certo, of the Night. Pensa che la rivista Guitar World, che si occupa evidentemente di chitarre e di chitarristi, ha considerato Still of a Night dei Whitesnake the best song that Led Zeppelin never wrote, cioè la canzone che Led Zeppelin non ha mai scritto, perché è troppo uguale.
1: A proposito di hard rock, due cose vanno dette: una, che ieri sera allo stadio di San Siro ci sono stati gli Iron Maiden,
0: sì,
1: e pare che sia
0: successo,
1: stato un successone enorme, un concerto epico, prima volta di una band metal allo, sì, stadio di San Siro, sì, per, sì, cui insomma, e poi che forse, se sotto la mia voce in questo momento sentite dei suoni di batteria,
0: c'è qualcuno che sta provando?
1: Esattamente, perché qui allo Spazio Porto, da cui stiamo trasmettendo in diretta, ci sono, da adesso stanno cominciando i soundcheck degli showcase delle band emergenti sempre per Spazio Porto, per il Medimex, che ci saranno stasera, e stasera, ieri sera ci sono state quelle jazz, e stasera quelle rock, per cui stasera tutta una roba di batterie, chitarre elettriche,
0: rumble la batteria, certo,
1: che cominciano adesso, però adesso noi tra un po' ce ne andiamo, per cui gli facciamo fare tranquillamente
0: le prove,
1: il loro soundcheck. Questa è la nuova canzone di Michael Stipe degli R.E.M. insieme a Andrew Watts,
0: riascolto volentieri, perché al primo ascolto mi è piaciuta, ma devo averla conferma. I Play the Fool, Michael Stipe. And

0: Tumbling Down,
1: che stilosone di Paul Weller con i suoi Style Council. L'anno era il 1985, l'album era lo splendido Our Favorite Shop, il brano era Walls Come Tumbling Down, per chiudere il nostro appuntamento con la prima parte di Capital Records. Ma adesso c'è la seconda parte di Capital Records con Marco Biondi, per cui rimanete lì all'ascolto di Radio Capital, perché c'è solo buona musica, solo bella musica.
0: Se volete domani saremo qui a accontentare le vostre richieste, sarà Power to the People e poi quegli ospiti che abbiamo già annunciato, gli eredi di Ennio Morricone, volentieri parleremo con loro del nuovo progetto. Grazie a tutti,
1: buona serata a tutti, ci sentiamo domani, continuate ad ascoltare Radio Capital. Ciao Mixo.
0: Ciao Gianluca.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Mans. Valigie e accessori da

0: Mans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine.

0: 60 negozi. Sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
1: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
2: Le notizie delle 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Fa discutere la scelta delle tracce per la prima prova della maturità 2026 con Pavese e Brancati, ma gli studenti e le studentesse hanno sensazioni positive. La vera sfida, dicono, sarà domani con la seconda prova. Elisa Matte è andata al liceo Socrate di Roma per sentire le loro impressioni all'uscita da scuola.
3: Non mi va di dire se è andata bene o no, ma sicuramente sono soddisfatto.
4: È appena finita la prima prova, sensazioni all'uscita, come ti senti, come ti è sembrato?
5: Le tracce che avevo previsto non ce n'era nessuna, sono un po' stanca, però tutto bene.
4: In generale le tracce come ti sono sembrate?
5: Sicuramente difficili.
6: Sono molto contento, penso sia andato abbastanza bene. Io ho scelto quella che prendeva spunto dal discorso di Sara, che parlava di democrazia, che ritengo un tema molto importante.
7: Mi aspettavo una traccia sull'intelligenza artificiale.
8: Io ho scelto la traccia 1, che era una poesia di Cesare Pavese. Non l'avevamo fatto in classe, ma un pochettino lo conoscevo.
9: Mi aspettavo un po' meglio le tracce e nessunamente si è smalto, diciamo.
2: È stato trovato un fermaglio rosso su un sentiero vicino alla casa famiglia di Civitella Alfedena. Secondo gli investigatori appartiene a Sara, la più piccola delle sorelle di 12-16 anni, scomparse 11 giorni fa in provincia dell'Aquila. Un elicottero dei vigili del fuoco sta volando a bassa quota su tutta l'area. Esce dalla porta del Ministero della Giustizia, rientra dalla finestra del Ministero degli Affari Europei. Giusy Bartolozzi torna al governo a soli 3 mesi dalle dimissioni forzate. Simone Di Gregorio.
10: Aveva paragonato i magistrati a un plotone d'esecuzione poco prima della sconfitta referendaria. Andrà a processo con l'accusa di aver fornito false informazioni al Tribunale dei Ministri sul caso del rimpatrio del generale libico al-Masri. Giusy Bartolozzi, giudice ex capo di gabinetto di Nordio alla giustizia, costretta a lasciare l'incarico a fine marzo, ora è richiesta come collaboratrice, consigliera giuridica per la precisione, a titolo gratuito del ministro Foti. In realtà il suo stipendio rimane quello da magistrato, anche se lei formalmente non indossa la toga. È stato il ministero a bloccare il suo rientro in ruolo, altrimenti non avrebbe potuto ottenere l'incarico al governo, per il quale manca soltanto il via libera del CSM.
2: E siamo ai mondiali di calcio. La giornata mondiale inizia alle 18 con la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 il match tutto europeo tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore serali e notturne andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento e isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare di moderata intensità in estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Buona altrove, clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su Bertolotto.it.

Continua Capital Records, esatto, eccoci qua amici, sono Marco Biondi, iniziamo con Prince, abbiamo iniziato oggi con Let's Go Crazy, questa seconda parte di Capital Records, Maurino in regia, subito facciamo le presentazioni, Elisa in redazione, ciao Eli, bentornata, dove sei stata? Ci sei mancata tanto. Eccoci qua, tutti e tre pronti per questa seconda parte di Capital Records, Prince con l'apertura di un album passato alla storia che era Purple Rain, si apriva proprio con questa canzone chiamata Let's Go Crazy, che è la stessa canzone che ha iniziato la sua partecipazione all'Halftime Show del Super Bowl nel 2007. Sapete che durante la finale del Super Bowl c'è sempre l'Halftime Show, cioè la parte centrale dove c'è un artista che si esibisce ogni anno, uno o più artisti, insomma lui era stato protagonista nel 2007, introdotto dalle note di We Will Rock You e poi ha attaccato Let's Go Crazy, da lì ha fatto una performance veramente incredibile, andatevela a rivedere. Ma perché vi parlo di Halftime Show e perché vi parlo di Super Bowl? Perché questa moda di inserire la musica dal vivo negli eventi sportivi si sta allargando e va ormai ben oltre il Super Bowl. Tanti eventi sportivi si affidano ormai alla musica e ad artisti anche molto affermati, no? le Olimpiadi invernali, il Gran Premio di Formula 1. Nel Gran Premio di Formula 1 dello scorso anno ad Abu Dhabi e nel Qatar c'erano i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League che c'è stata fra Arsenal e Paris Saint Germain quest'anno, c'erano i Killers. Per quanto riguarda la finale dei mondiali, il prossimo 19 di luglio si esibiranno durante la finale Madonna, Shakira e i BTS con la direzione artistica tutta curata da Chris Martin dei Coldplay. Insomma, questo miscuglio di musica dal vivo e sport e grandi eventi sportivi sta facendo un po' discutere tante persone in giro per il mondo. C'è chi è molto felice di questo, c'è chi dice no, ma perché mischiare le cose? Lo stesso Noel Gallagher, per esempio, si è sbilanciato e ha detto io vado allo stadio e voglio vedere la partita, non mi interessa niente di chi suona e se c'è musica. Altri sono molto favorevoli invece, perché è bello portare lo spettacolo musicale all'interno di un evento sportivo. Volevo oggi confrontarmi un po' con voi, perché siamo sotto mondiali, no? Il mondiale è cominciato. Ciao Italia, vabbè, questo ormai si sa, però volevo confrontarmi con voi su questa cosa: come vivete questa commistione fra gli eventi musicali dal vivo all'interno di uno stadio, di una grossa struttura per un grande evento sportivo? Li state a guardare o non ve ne frega nulla? Perché io, che sono un grande amante della musica e anche della musica dal vivo, mi accorgo che tante volte guardo la TV e dico boh, vabbè, dopo lo guardo, e poi mi dimentico regolarmente perché forse non ho un interesse così elevato. Ma vorrei confrontarmi con voi, perché probabilmente mi sbaglio io. Siete interessati a queste cose? Cosa ne pensate? 342-342-2190 per i vostri messaggi, confrontiamoci un attimo. Intanto io oggi, con la doppietta di questo giovedì, vi porto nel 1996. Senti qua.

La pietra di oggi ci ha portato al 1996, prima c'erano le Spice Girls con Wanna Be e poi Notorious B.I.G. con Hypnotize. Perché poi, ragionando un attimo sul discorso grandi eventi con musica dal vivo all'interno, la storia ci insegna anche che a volte un evento sportivo come il Super Bowl, per esempio, può essere in calo di ascolti. Il Super Bowl è uno degli eventi sportivi più famosi in America, quelli che incassano di più a livello monetario e quelli che fanno più numeri a livello di grandi ascolti, no? Ma nei primi anni 90 il Super Bowl è un calo di ascolti, e nel 93 cosa ha fatto la NBC per parare il calo di ascolti? Ha chiamato Michael Jackson per l'Halftime Show e da lì boom, 133 milioni di spettatori.

ancora oggi è uno dei momenti più visti della storia della televisione americana. Quindi c'è chiaramente lo sport aiuta la musica aiuta lo sport. Voi cosa ne pensate? Stavo leggendo i vostri messaggi. Marco, è la classica americanata che ci hanno appioppato e che da buoni sudditi dobbiamo sorbirci. Beh, Marco, è appioppata a tutto il mondo, non solo all'Italia. L'evento è mondiale, comunque stiamo parlando di eventi che vanno in diretta in tutto il mondo. Flavio, il mio pensiero è che il

0: per la finale, prezzi sbalorditivi, incredibili, vergognosi secondo me, almeno uno si vede anche Madonna, Shakira e BTS. Il discorso ci sta. Sentiamo un vocale di un Fabio.
1: Ciao, sono Fabio da Roma, assolutamente non c'entrano niente, la musica è musica, lo sport è sport, io inizio a guardare lo sport quando è finita la musica, o guardo lo sport, guardo la musica se non c'è lo sport.
0: Ecco, quindi vanno tenuti separati, come dice Andrea, amo profondamente sia il calcio che la musica e proprio per questo motivo non mi piace mischiarli. Chiudiamo con un altro Fabio.
2: Personalmente la connessione la vedo giusta, perché per me che non seguo molto lo sport potrebbe la musica avvicinarmi a seguire lo sport, e allo stesso modo potrebbe anche avvicinare lo sportivo che non segue la musica a interessarsi di più a qualche genere musicale, a qualche artista.
0: Certo, quindi tu dici uno aiuta l'altro praticamente, può essere, può starci chiaramente. Allora andiamo avanti a sentire i vostri pareri al 342 342 2190 e 20 live all'interno di eventi sportivi. Siete a favore o siete contro? Io sono a favore adesso del nuovo di Willy Peyote che mi piace tantissimo.

0: Movie All Night, questo è Bruce Springsteen su Radio Capital. Ci dà l'occasione anche di ricordare un grande personaggio che ha avuto un'importanza incredibile all'interno della E Street Band di Springsteen, cioè Clarence Clemons, il grande Clarence Clemons, che ci lasciava oggi nel 2011. Aveva solo 69 anni, ha lasciato un vuoto veramente grande in tutti i fan di Springsteen e nella stessa E Street Band, chiaramente. Noi intanto su Capital ci stiamo confrontando sulla musica dal vivo all'interno di eventi sportivi. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? Un vocale ancora che ci pone però l'obiettivo su un altro punto di vista. Sentiamo Domenico.
1: Ma io non farei tanto un distinguo tra sport e musica, perché sono eventi comunque culturali, sportivi, culturali. Il problema è che ho paura che stia diventando tutto per ricchi, non per tutti, sia i concerti in generale, sia gli eventi sportivi. Ciao Domenico da Rimini.
0: Beh, ha ragione Domenico, la penso esattamente come te, però è anche un po' colpa nostra, perché se io vado a vedere una partita di calcio in vento e oggi costa 100 euro e poi fra un anno costa 200 e poi costa 500 e poi compra 1000 e lo stadio va sempre tutto esaurito, la società va sempre tutto esaurito, il promoter va sempre tutto esaurito, aumenterà sempre di più. Dovremmo cominciare noi a dire stop, basta, troppo caro, non vado, punto. Se no non se ne esce da sto giro.

0: Amici, tra poco su Radio Capital festeggeremo, celebreremo l'anniversario, il 50esimo anniversario, 50 anni Tondi Tondi, per un album uscito oggi, quindi il 18 giugno del 1976.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con loro scopri cose nuove.
2: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones. Ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni, alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude. Erasmus.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Fiat 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione, One Podcast.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la

0: tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Colorize the Night, questa è una canzone di Rod Stewart che fa parte di un album chiamato A Night on the Town, e questo l'album che oggi festeggia 50 anni. Un album che è sempre stato considerato un po' da tutti uno dei lavori migliori di Rod Stewart, no? Una volta era uno dei must di Rod Stewart da avere assolutamente, poi negli anni si è un po' perso l'interesse verso questo album, come purtroppo devo dire si è un po' perso forse l'interesse verso la musica di Rod Stewart, no? Lui oggi fa il crooner a livello musicale, è sempre un grande personaggio, popolarissimo, che ha il record di affluenze sul concerto a Copacabana al Capodanno di qualche anno fa, insomma è comunque un grande personaggio, però a volte i suoi album, che sono veramente tutti in tanti casi molto belli, vengono un po' dimenticati. Oggi volevo attirare l'attenzione, sfruttando anche questo anniversario, proprio su A Night on the Town. Due canzoni anche oggi, una era Tonight's the Night, ma sullo stesso album c'è anche questa.

0: First Cut is the Deepest. Questa è un'altra delle canzoni contenute in questo album di Rod Stewart. L'album è Night on the Town, che oggi compie 50 anni. Usciva proprio il 18 giugno del 1976. Tanti bei messaggi sono arrivati, eh? Ciao Marco, ma questa canzone non l'ha cantata anche Cat Stevens? Sì, caro Tiziano, sì. Questa è una cover che ne ha fatto poi Rod Stewart per questo album. Poi che regalo, Rod Stewart fa bene al cuore, dice Isabella. Vero, vero, vero. Il mio secondo concerto della vita, questo è Fabio, fu proprio quello di Rod Stewart all'autodromo di Misano Adriatico 3 luglio 1983. A proposito di concerti, Rod Stewart sta per arrivare in Italia, ricordiamolo.
1: Ma grazie, ma che dimenticato, io sto facendo il conto alla rovescia perché il 2 luglio vado a sentirlo a Bassano del Grappa e non vedo l'ora. Ciao da Udine.
0: Ciao da Udine, ciao, grazie. Isabella, ho passato la mia gioventù dalla parrucchiera con la sua foto perché volevo i suoi capelli. Questo è meraviglioso. Beh, aveva una bella capigliatura Rod Stewart, questo è vero, molto particolare. Amici, era un omaggio che abbiamo voluto fare per celebrare appunto i 50 anni di questo album, ripeto, A Night on the Town, l'album di Rod Stewart. Allora andiamo avanti, tante cose devono ancora accadere oggi in Capital Records insieme fino alle 18. Sono Marco Biondi, Maurino in regia, Elisa è in redazione e adesso arriva Carmen Consoli. Questa si chiama Una domenica al mare.

Questa canzone è un gioiello, secondo me. Cosa dite? Una domenica al mare. Carmen Consoli su Radio Capital. Tra poco arriveranno le news, le ultimissime news. E poi ci sarà chiaramente un'altra ora di Capital Record. Saremo insieme fino alle 18. Ma prima, amici, sta per arrivare il domandone. Attenzione, prendete il vostro cellulare, tenetevelo vicino, perché tra poco vi farò il domandone di oggi, che ci permetterà di entrare nel dettaglio e anche raccontare una piccola storia che riguarda una grande canzone di una grande band americana che si chiama Bon Jovi, e la canzone è questa. Shout to-

0: You Give Love a Bad Name, questi sono i Bon Jovi su Radio Capital, amici. Allora, domandone, cosa si vince al domandone? Magari uno si è appena sintonizzato, dice domandone, magari vinco qualcosa. No, non si vince niente, amici. Io faccio il domandone, voi date il rispostone, giochiamo, è un modo per comunicarci informazioni sulla musica, anche quelle magari un po' più curiose, ed è curiosa quella di oggi. Qualcuno di voi la saprà già probabilmente, ma magari altri no. Allora, a volte le canzoni, magari qualcuno non ci crede, ma vengono riciclate, no? Magari tu scrivi una canzone per quell'artista, la canzone l'artista la canta, non funziona, e però dici, però quella canzone mi piaceva, aspetta un attimo, aspetta, la ripropongo a questo artista, magari la cambiamo un attimo e vediamo cosa succede, e magari poi con le modifiche fatte con l'artista diverso, quella canzone funziona. Ed è successo questo a You Give Love a Bad Name, amici, che ci crediate o no, è successo a You Give Love a Bad Name. Prima che la registrasse Bon Jovi, questa canzone in realtà era già stata lavorata come scrittura con una melodia diversa ma simile, con alcune parti di melodiche molto molto simili, è stata utilizzata per la canzone, per una canzone di una grande cantante, ok? Una grande cantante conosciuta. Il pezzo non ha funzionato e allora questo produttore, che poi ha prodotto anche Bon Jovi, l'ha riproposta a Bon Jovi, e da lì è stata poi rimessa a posto e ne è uscita You Give Love a Bad Name. Ma chi è che aveva inciso, diciamo, la versione in embrione di You Give Love a Bad Name, che aveva un altro titolo e aveva un'altra interpretazione? Qual è la cantante che l'aveva interpretata? Amici, che l'aveva proprio incisa anche? Risposta A era Cher, risposta B era Tina Turner, risposta C era Bonnie Tyler. Se anche non lo sapete, buttateli, dite una delle tre e tra poco vi racconto la storia. 342 342 2190.
1: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
2: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
3: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
2: Quello che

0: Ciao Televenti, programma che vi svolta il fine settimana.
1: Fabio Arboà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio.

0: presidente iraniano saluta l'accordo con gli Stati Uniti come un documento storico. Intanto Teheran frena sulla presenza di un contingente internazionale a Hormuz. La riapertura dello stretto spetta a noi, spiegano dal Ministero degli Esteri iraniano, mentre le forze di sicurezza israeliane uccidono 3 persone in Libano, altre 3 a Gaza. A poche ore dalla firma in Svizzera del memorandum si registra una recrudescenza della guerra tra Russia e Ucraina. Pioggia di droni contro la Russia, traffico aereo chiuso a Mosca e le dichiarazioni delle opposte fazioni sono tutt'altro che concilianti. Roberto Ciuti.
1: Da una parte Zelensky, ringalluzzito dall'appoggio confermato da parte dell'Occidente durante la sua visita al G7 di Evian, che lancia un'offensiva tra le più massicce contro la Russia. 555 droni intercettati, quasi 200 nella sola zona di Mosca e traffico aereo paralizzato nella capitale. 16 feriti, un morto a Rostov e il presidente ucraino che dichiara la Russia perde 30.000 soldati al mese. Dall'altra parte la rappresaglia preannunciata per le prossime ore con il ministro degli esteri russo Lavrov che parla di imminenti attacchi massicci coordinati dal Cremlino. Poi sono chiari: se gli ucraini vogliono un incontro Putin-Zelensky, questi raid certo non lo favoriscono.
0: Un ragazzino di 11 anni è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella la sua bicicletta a Reggio Emilia. È in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto nella periferia della città. La polizia locale è al lavoro per ricostruirne la dinamica dell'incidente. 2 salvataggi in elicottero sul Monte Bianco nel giro di poche ore. Il soccorso alpino valdostano ha recuperato un gruppo di alpinisti sulla cresta di Rochefort, sono illesi. Poi un altro intervento sul picco Guglielmina, salvando un gruppo di alpinisti, anche questi sono rimasti illesi dopo essere rimasti bloccati su una parete. Il Politecnico di Milano primo tra gli Atenei italiani, l'Università Milanese con il suo 87esimo posto ha raggiunto il miglior piazzamento di sempre secondo una classifica internazionale pubblicata dalla società Quacquarelli Simons. Emma Bacelliere.
2: Non era mai successo prima un Ateneo italiano tra i primi 90 al mondo. Il Politecnico di Milano è stato premiato nell'ultima classifica internazionale del QS World University Rankings. Salendo di 11 posizioni conquista nel 2026 l'87esimo posto. Dopo il Politecnico di Milano i risultati migliori sono stati raggiunti dalla Sapienza di Roma al 111esimo e dall'Alma Mater di Bologna al 123esimo posto. La classifica assegna un punteggio in base a diversi fattori, dalle pubblicazioni accademiche alla percentuale di studenti occupati dopo la laurea. L'Italia è il paese dell'Unione Europea con più università in crescita nel 2026. In vetta restano gli istituti statunitensi, primo il MIT, terzo Stanford, al secondo posto l'Imperial College di Londra.
0: E domani la seconda prova scritta della maturità si basa sulle materie di indirizzo, ad esempio latino al classico, matematica allo scientifico, vale 20 punti sul voto finale. In mattinata le 7 tracce della prima prova, tra queste una poesia di Pavese, un brano di Vitaliano Brancati per l'analisi del testo. Tra poco torna Marco Biondi con Capital Records, prossimo appuntamento con Capital News alle 18.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sunshine Hotel, questo si chiama Richard T. Beer, che era un personaggio che mischiava il country con la disco music dell'epoca e faceva cose di questo tipo. Questo è un brano che aveva anche funzionato piuttosto bene, stiamo parlando di fine anni 70 chiaramente, quando la disco era all'apice, era il 1978 per l'esattezza. E pensate che Richard T. Beer, questa cosa l'ho scoperta anche io oggi, è uno dei musicisti che ha suonato nei brani della colonna sonora del film The Blues Brothers. Se voi andate sulla scheda del film The Blues Brothers, guardate, fra i musicisti c'è la band Blues Brothers, c'è un'altra band che appare nel film, ci sono gli special guest e poi ci sono i musicisti in aggiunta. Lui è uno dei tastieristi in aggiunta che ha suonato nei brani della colonna sonora del film The Blues Brothers. Si chiama Richard T. Beer e questo è stato il suo successo più grande all'epoca della disco music, era Sunshine Hotel. Ma noi adesso dobbiamo tornare al domandone. È curioso il domandone di oggi, attenzione, perché io vi ho chiesto, parlando di You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi, vi ho detto attenzione perché questa melodia dei Bon Jovi era già stata usata, seppur diversa, per un'altra canzone di un'altra cantante che aveva fatto una canzone con un titolo diverso. Chi era questa cantante? Era Cher, era Tina Turner o era Bonnie Tyler? Intanto sentiamo la risposta che ci dà Alessandro.
1: Ovviamente Bonnie Tyler, il titolo era completamente diverso, che ora non mi ricordo, ma ricordo benissimo che fu cantata da Bonnie Tyler.
0: Bonnie Tyler, è vero Alessandro, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, la canzone si chiamava If You Were a Woman and I Was a Man. Quindi tutt'altra cosa. Come cominciava questa canzone? Tenetevi in mente l'attacco di You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi, ok? Questa canzone di Bonnie Tyler cominciava così.

poi parte la canzone. Com'è l'inizio di Bon Jovi invece di You Give Love a Bad Name? Lo ascoltiamo un secondo ancora. Ok, poi parte la legnata. Riascoltiamo ancora l'inizio di Bonnie Tyler, come fa?

If you were a woman and there was a man. Poi purtroppo questa canzone di Bonnie Tyler non ha fatto niente, ma fra gli autori di questa canzone c'era Desmond Child. Desmond Child era anche il produttore dell'album dei Bon Jovi e quindi ha detto: caro John, vieni qua che ti faccio ascoltare una canzone. Gli ha fatto ascoltare questa canzone già pubblicata da Bonnie Tyler, ci hanno lavorato insieme, l'hanno chiaramente trasformata e da lì è uscita You Give Love a Bad Name. Devo dire, hanno fatto un gran bel lavoro insieme. Peraltro, spendo due secondi ancora su Bonnie Tyler. Bonnie Tyler sta meglio, è stata operata con un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino a inizio maggio, è stata poi messa in coma farmacologico per un tot di tempo. La notizia che è arrivata ieri è che sta meglio, è uscita dal coma farmacologico, chiaramente adesso ci sarà una lunga degenza di recupero. Comunque la notizia bella è che Bonnie Tyler sta meglio e quando arrivano queste notizie siamo sicuramente molto contenti. Amici, è iniziata, se ve ne siete accorti o no, la quarta ora di Capitol Records, e quando parte la quarta ora di Capitol Records vuol dire che arriva il gioco dei cinque elementi. Siete pronti? Oggi ne abbiamo uno memorabile, ve lo dico. Ascoltiamo il primo elemento sonoro. Allora, io non li ho ascoltati gli elementi sonori preparati da Morino, so cos'è chiaramente. L'avete riconosciuto qualcosa da questo primo elemento? Io non lo riconoscerei, sai Morino, però riascoltiamolo ancora. 342 342 2190, qual è la canzone? Di chi è questa?

Era il 2005 quando Francesco De Gregori cantava Vai in Africa Celestino, trovata oggi su Radio Capital. Prima c'erano invece gli U2 con Sunday Bloody Sunday. Io ve lo dico,

sul web girano strane voci riguardo al nuovo brano degli U2 che si chiamerà Street of Dreams, questo lo sappiamo, girano voci che possa uscire questa notte. Io non ho detto niente, magari poi non è vero, attenzione, sul web girano tante fregnacce, però io ve la butto lì, metti caso che è vero, almeno siete avvisati, domani mattina magari diamo un'occhiata ai portali di streaming e vediamo se c'è, insomma. Street of Dreams è sicuro che si chiamerà così. Allora,

qualcuno ha beccato anche il titolo, altri no. Ma risentiamo il primo un attimo. Allora, da questo elemento sonoro avete detto Supertramp, Mina, Anna Oxa, Ivan Graziani, Blondie, Bennato, Marcella Bella, Loredana Bertè. Eliminateli, via tutti questi. Via tutti. Allora, Mina non è, però diciamo che, insomma, qualcosa in comune avevano. Ok, e qua mi fermo. Sentiamo il secondo elemento sonoro. Risentiamo il secondo elemento sonoro. Risentiamo il secondo elemento sonoro. Dai, su, non è difficile, amici, non è difficile, è anche molto divertente. Sarà il brano che chiude Capital Records di oggi. Se volete già fare il vostro annuncio per presentare il brano, fatelo in maniera un po' viva, perché il brano è coinvolgente, poi stasera si balla anche oltre che lo si ascolta. E 342-342-2190, e quello è sempre il nostro numero. Amici, andiamo avanti invece, adesso arriva uno dei brani più ascoltati nel mondo, è il caso di dire, Tame Impala, il brano si chiama Dracula.

0: In una giornata come quella di oggi, del 18 giugno, non poteva mancare un brano di Paul McCartney che oggi compie 84 anni. Questo bello metto, 84 anni, sempre attivissimo sul fronte musicale, ci ha regalato un album nuovo, meraviglioso, non mi stancherò mai di dirlo e non mi sto stancando mai di ascoltarlo a casa. Ascoltatelo se non l'avete ancora fatto, perché a 84 anni fare un album così vuol dire che sei veramente un fenomeno. E stava progettando il nuovo tour, oltretutto, quindi c'ha voglia di andare ancora in giro. Bravo Paul, così si fa, tanti auguri a Paul McCartney. Questo era un suo classico chiamato Silly Love Songs. Amici, è tempo invece su Radio Capital di dire ancora qualche errore. No, grazie, non è Giorgia che canterà oggi l'ultimo di Capital Records, non è neanche Loretta Goggi come dice qualcun altro, e non è Ivan Graziani. In tanti dite Ivan Graziani, ma no, non c'è, non è Ivan Graziani. Sentiamo il terzo elemento sonoro, dai.
1: Batti il cuore.
0: Vabbè, Maurino, ma sei buono con questo terzo elemento, basta, le errori non ne arrivano più. Cos'è che diceva?
1: Batti il cuore.
0: Batti cuore, ma devo darvi qualche indicazione adesso, come faccio sempre a quest'ora? Ma dai, non posso dare indicazioni, basta, indicazioni non ne diamo, vi dico solo, ma sì, dai, è stata una grande cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, autrice italiana, un'icona incredibile, non solo in Italia, ma in tanti paesi anche all'estero. Di chi sto parlando? 342-342-2190, fate un vocale, ditemi il nome di questa artista italiana, donna, e fateci già un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Conti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: In collaborazione con Radio Capital.

0: degli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24.

0: su paypal.it/pagarate.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali

0: Il caro Terrestre and Darby con If You Let Me Stay, dal suo primo album capolavorissimo, ritrovato su Radio Capital. Allora amici, è tempo di scoprire, tanto ormai l'abbiamo scoperto tutti, chi canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Allora, vogliamo svelarlo subito? C'è Maurino, c'è qualcuno che ci dice chi è che canta l'ultimo di oggi di Capital Records?
1: Ciao Marco, ma questa è Raffaella Carrà. Ciao Cesare da Cagliari.
0: Bravo Cesare, mi piace sentire gente così allegra. Sì, è Raffaella Carrà, certo, è Raffaella Carrà che canta l'ultimo di oggi di Capital Records, anche perché oggi è il compleanno di Raffaella Carrà. Non a caso chiudiamo con lei, perché oggi Raffaella Carrà avrebbe compiuto 83 anni e quindi vogliamo omaggiarla, festeggiarla, ricordarla in un modo divertente come era divertente lei, grande professionista e grande con una

0: grande leggerezza che ha sempre avuto. Allora, a questo punto vogliamo riascoltare, facciamo lo stesso, è prassi riascoltare i primi tre elementi sonori, perché bisogna capire qual è la canzone. Questo era il primo elemento sonoro. Questo è il secondo. Questo è il terzo.
1: Batti cuore.
0: Sentiamo il maestro Maurino cosa ci fa ascoltare nel quarto. Ed è Nana, è il ritornello, giusto? È il tormentone, riascoltiamo. Allora, non ci sono più dubbi, amici, adesso vince e va in onda chi fa il vocale più particolare, più caratteristico, e spetta solo a voi. Allora, un vocale col vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Raffaella Carrà, dite il titolo esatto della canzone che, amici, non si chiama Furore. In tantissimi ci state scrivendo o dicendo nei vocali titolo Furore. No, non è questo il titolo, è sbagliato. 342 342 2190.

0: Questo è The Weeknd, uno dei grandi fenomeni degli ultimi anni. Il pezzo si chiama Save Your Tears, trovato su Radio Capital. Allora, siamo quasi alla fine ormai di Capital Records, amici. Tutti abbiamo capito tutto, sappiamo che l'ultimo brano di oggi lo canta Raffaella Carrà. È un omaggio che vogliamo fare a Raffaella, che oggi avrebbe compiuto gli anni. Ne approfitto anche per dire un'altra cosa: oggi è anche il compleanno di un'altra donna strepitosa, molto famosa da noi, e si chiama Amanda Lear. Amanda Lear oggi compie 87 anni, meraviglioso. Pensa a quella donna quando la vedi in TV con tutta la verve che ancora ha 87 anni oggi, quindi auguri anche a lei. Parliamo di due donne veramente incredibili. Ma noi torniamo sul discorso Raffaella Carrà, perché la prassi a questo punto vuole che vi facciamo ascoltare il quinto elemento sonoro, eccolo qua, che non dice tantissimo, ma in realtà ormai abbiamo capito tutto. Riascoltiamolo, dai. E allora io andrei subito al dunque. Vogliamo ascoltare la Carrà? Vogliamo fare in modo che qualcuno fra voi annunci il brano? Chi tocca oggi?
1: Buon pomeriggio a tutti, sono Raffaella, chiamo da Forlì e ricordo benissimo questo incredibile pezzo cantato da Raffaella Carrà, si intitola Rumore, e mi ricorda tantissimo la mia infanzia, la televisione in bianco e nero, la TV guardata con i miei e l'incredibile balletto insieme a Adriano Celentano. Grazie, buon pomeriggio a tutti da Raffaella.

0: quella canzone che non invecchia mai, che viene tramandata da generazione in generazione in generazione. Era del 1974, era Raffaella Carrà con Rumore, l'ultimo di oggi di Capital Records. Quando pensiamo alla Carrà pensiamo sempre a una grande showgirl, una grande artista, presentatrice, soubrette, ballerina, eccetera eccetera, anche cantante, però si pensa sempre anche cantante, no? Non viene mai subito questa professionalità di cantante quando pensi a Raffaella Carrà in primis. In realtà lei ha pubblicato 25 album, che sono tantissimi, in 46 paesi diversi nel mondo, quindi i suoi album sono stati pubblicati veramente in tanti paesi in giro per il mondo e ha venduto, pensate, oltre 60 milioni di dischi. Questa è Raffaella Carrà sotto l'aspetto musicale. Era Rumore, l'ultimo di oggi. Io vi saluto, amici, termina qui Capital Records. Grazie a Maurino che è in regia, grazie a Elisa che è in redazione, grazie a voi per essere stati anche oggi tutti presenti e belli, vivi e partecipi. Vi lascio adesso con le news, a seguire il TG0. Noi ci ritroviamo domani, chiaramente domani, ricordate, dalle 4 alle 5 del pomeriggio, speciale Disco Music anni 70. Prenderemo in considerazione il periodo 75-80 grosso modo, va bene? Domani vi aspetto, ore 16, sempre solo Radio Capital. Da Marco Biondi è tutto, ciao!
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito!

0: Romans. Il viaggio inizia dallo stile.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
5: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
6: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
4: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
7: Chi è quel tizio?
6: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
8: Cécile mi parla sempre di te.
7: A me di te non ha mai parlato.
4: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
7: Se ci fosse un problema me lo diresti.
4: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
13: Foxtown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 €. Scopri di più su Conad.it.
17: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. In apertura la cronaca, perché è morto il ragazzino di 11 anni che era stato investito da un camion dei rifiuti mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia. Era arrivato in condizioni disperate all'ospedale. Secondo le prime notizie, al momento dell'incidente un operatore sanitario fuori servizio ha provato a fargli il massaggio cardiaco e alcune manovre di rianimazione, ma è stato tutto inutile. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta a

0: dell'asile Frugiumache, il vigilante 33enne che ha confessato l'omicidio di due sue connazionali rumene, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27enne, e Maria Denisa Paun, 30enne, la prima uccisa a Monte Catini Terme nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. Prima prova della maturità per 500.000 di studenti. Tra le tracce Pavese, l'Assemblea Costituente e il tema delle frontiere. Antonio Cristiano.
1: È la quinta volta che l'autore piemontese trova spazio nella prova di italiano. Le opzioni per l'analisi del testo sono una sua poesia o un passo di Vitaliano Brancati con una riflessione sul tema della memoria. Per il testo argomentativo, il discorso all'Assemblea Costituente del presidente Saragat, un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, o per il tema delle frontiere, un passaggio di un'opera del sociologo Frank Furedi. Per i due temi di attualità, infine, i maturandi sono chiamati a riflettere sui concetti di incanto e fatica. Per il primo, un articolo della giornalista tedesca Wenche Hussmann, per il secondo, un brano di Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, che ricorda: il libro è nato da un incontro con un gruppo di maturandi.
0: Le borse europee concludono contrastate la seduta. Debole Londra, meno 1,1% dopo che la Bank of England ha lasciato i tassi invariati. La piazza migliore è Parigi, che ha chiuso con un aumento dello 0,4%, seguita da Francoforte in rialzo dello 0,3%, Milano anche in lieve rialzo più 0,2%. Siamo allo sport, ai mondiali la prima dei tecnici italiani non è buona. Riccardo Quadrano.
2: Aspettative deluse, Carlo Ancelotti, Vincenzo Montella e Fabio Cannavaro sognavano un debutto diverso e per i primi due i pronostici recitavano ben altro. Ancelotti ha già fatto storcere il naso ai brasiliani perché il pari in affanno col Marocco non è andato giù a chi con quel ben di Dio a disposizione si vede già in finale al New Jersey Stadium di New York il 19 luglio. C'è tutto il tempo per rimediare e già il match con Haiti somiglia ad un bell'assist. Esordio shock anche per Montella. La Turchia strapazzata dall'Australia fotografa il primo vero momento di crisi di una nazionale che negli ultimi due anni aveva fatto benissimo. La prossima col Paraguay è già da dentro fuori. Non può coltivare chissà quali ambizioni l'Uzbekistan e le tre sberle prese dalla Colombia parlano chiaro. Ma in ogni caso Fabio Cannavaro è già nella storia con il primo mondiale uzbeko che porta la sua firma.
0: Ed è appena iniziata Repubblica Ceca contro Sudafrica. Le due nazionali si affrontano alla Atlanta Stadium, sono chiamate entrambe a vincere dopo la doppia sconfitta all'esordio contro Messico e Corea del Sud. Poi Svizzera-Bosnia-Erzegovina alle 21, a mezzanotte Canada-Qatar, a seguire Messico-Corea del Sud. Tra poco il TG0 Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento con isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare anche di moderata intensità e in estensione parziale le pianure piemontesi e lombarde. Buon altro dove clima caldo ovunque, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Si parte con l'energia di Diana Ross al TG0 di Radio Capital, 18 e 8 minuti, è il momento della sigla.
1: I gay qua in Italia hanno tutti i diritti, se vanno all'ospedale li curano.
2: Ero talmente incredulo che ho chiesto al mio capo di ripetere.
1: Possono tranquillamente guidare.
3: Dimostrano qual è il livello di questo signore.
4: Non è la Repubblica delle Banane.
5: Ho vergogna, ho tantissima vergogna.
6: TG0 lo tavolo!
7: TG0
8: questa trasmissione che è vecchia come il cucù.
0: Questa trasmissione è il TG0 di Radio Capital, che insomma è arrivata al giovedì pomeriggio inoltrato. Tra l'altro stavo pensando, Simone, so che tu, Simone Girasole, caro regista nostro, sei anche tu appassionato di fenomeni astronomici, no? E cosa oggi è il 18, 19, 20, 21, cosa accade il 21 giugno? Ci stiamo avvicinando? Del 21 giugno c'è il solstizio d'estate, quindi dal 22 giugno le giornate si accorciano e si scivola verso Natale un attimo. Vabbè, comunque sono i giorni dell'anno con questa giornata così lunga, mi fanno impazzire, mi piacciono tantissimo. Questi tramonti che non tramontano mai, questa luce che va giù. Possiamo dirlo che giugno è il mese più bello, cioè dai, il giugno, ragazzi, che vogliamo dire a giugno, no? Lo so, anche settembre, anche in gennaio, per carità, tutti i mesi, però questo con le giornate lunghe lunghe così, specialmente con questi giorni di bel tempo, sono molto belli. Lo so, fa molto caldo e ne parleremo, ci avviciniamo a picchi del Niño nel fine settimana, 37-38 gradi. Nel caldo stanno anche affrontando le prime prove gli studenti della maturità, questa mattina le prime tracce di italiano, quelle uguali per tutti, sono uscite le tracce ovviamente contro tutti i pronostici, intanto scusa però, Pirandello, Svevo e D'Annunzio, Svevo e Pirandello, non escono e sono uscite, invece è uscito Cesare Pavese, una poesia di Cesare Pavese innamoratissimo di questa attrice statunitense Constance Dowling, a cui dedicò delle poesie meravigliose. Questa si intitola Passerò per Piazza di Spagna ed è una poesia di un uomo innamorato matto, no? Cioè, perché dice: sarà un cielo chiaro, s'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra, che sarebbe Trinità dei Monti nel centro di Roma, e finisce le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina.

0: aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara. Il poeta si immagina di incontrare la sua amata a Piazza di Spagna, invece a quanto pare non, perché fu un amore non corrisposto. Comunque, questa è la traccia di letteratura e molti ragazzi sono rimasti un po' così, perché ma Pavese non l'abbiamo fatto, perché c'è il problema dei programmi di letteratura che non arrivano magari fino a Pavese, che pur essendo comunque un autore morto nel 1950, non è che è proprio recentissimo. E infatti, secondo un sondaggio di scuola.net, uno su due non ha apprezzato nemmeno una traccia. C'era la traccia di Pavese, c'era la traccia su un altro autore contemporaneo del 64, Vitaliano Brancati, never covered dai programmi, ovviamente, no? Giulia Pesola, e tu che stai lì insieme a Emanuele Denina, l'avete fatto voi, tu pochi anni fa hai fatto la modulare. Vitaliano Brancati l'avete fatto, Pavese niente, vedi? Cioè, è così. Danno sulle tracce degli autori del Novecento che i professori non fanno, è assurdo. Poi c'è un testo lunghissimo di Giuseppe Saragat da presidente dell'Assemblea Costituente, quindi lì un po' un anniversario c'è, no? Perché è del 46 questo discorso, e lì si va un po' sulla storia, poi ci sono delle tracce un po' più morbide che ti permettono anche di dire un po' la tua, no? Per esempio c'è un discorso sulla scienza, sulla meraviglia della scoperta. C'è una traccia molto interessante sul confine tra tra l'età dell'essere ragazzi e l'età adulta. Insomma, tracce che danno anche modo di parlare un po' di se stessi senza saperne poi tanto. E poi c'è un'altra traccia su quanto è importante il sentimento, il senso della meraviglia anche nella scienza, che è molto, molto, molto bella. E poi l'ultima, la C2, un testo tratto da Mario Calabresi, giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo Alzarsi all'alba. È in qualche modo un ricordo di sua nonna e una riflessione sul concetto di fatica nelle generazioni. Un tempo fatica era, diciamo, una parola che voleva dire dedizione, costanza, pazienza e tenacia. Rigenerazioni costruite sulla fatica è forse un concetto che riflette Mario Calabresi, si sta un po' perdendo. E comunque la traccia più scelta, arrivano ora le informazioni dal Ministero dell'Istruzione, è quella del brano di Mario Calabresi, perché secondo me è una traccia che ti permette anche di poter sviluppare un tuo pensiero autonomo. Nel caso tu non sapessi niente di Pavese, di Saragat e di Brancati, secondo me ci sta. Abbiamo anche noi fatto una specie di sondaggino qua nel liceo più vicino a Radio Capital, la redazione di Roma, che è il liceo Socrate. Elisa Matta ha raccolto alcune riflessioni o comunque commenti a caldo dei ragazzi.
1: Non mi va di dire se è andata bene o no, ma sicuramente sono soddisfatto.
2: Che traccia hai scelto?
1: La traccia che parlava della meraviglia e della meraviglia in età adulta e in età bambina.
2: È appena finita la prima prova, sensazione all'uscita, come ti senti, come ti è sembrato?
3: La concentrazione è difficile da mantenere, soprattutto con questo caldo. La paura più grande però è quella di domani.
4: Sono molto contento, penso sia andato abbastanza bene. Io ho scelto quella che prendeva spunto dal discorso di Saragat durante l'insediamento dell'Assemblea Costituente, parlava di democrazia, che ritengo un tema molto importante.
5: Le tracce che avevo previsto non ce n'era nessuna, sono un po' stanca, però tutto bene.
2: In generale le tracce come ti sono sembrate?
5: Considerando che ci avevano preparato a un altro tipo di contenuto all'interno delle tracce, mi sono sembrate sicuramente difficili.
6: Le tracce sugli autori, trattavano entrambi autori che noi non avevamo studiato. Mi aspettavo una traccia C sull'intelligenza artificiale, argomenti del genere, ma non c'è stata.
7: Io ho scelto la traccia 1, che era una poesia di Cesare Pavese. Non l'avevamo fatto in classe, ma un pochettino lo conoscevo. Comunque era piuttosto facile anche per una persona che non aveva fatto Pavese, quindi okay. Insomma, abbastanza abbordabili.
8: Mi aspettavo un po' meglio le tracce, nessuna mente si è smalto, diciamo.
0: Non ne so di tutti sbatte, ma voi le tracce del vostro esame ve le ricordate? Io me la ricordo quella della maturità del 91, la mia. Un rapporto fra scienza e fantascienza, insomma, fu abbastanza divertente, faticoso ma divertente. Voi ve le ricordate?

0: Cadabra al TG0 di Radio Capital. Sono le 18:18, tanti messaggi stanno arrivando sulla prima prova di maturità. Allora, Alessandro, nel 90, frase di Lorenz sulla scienza accusata di avere troppo potere sulla natura, molto bello, e 35 anni dopo sempre attuale. Infatti ci sono alcune tracce che reggono di brutto, no? E nel 2001 l'ha fatta Paolo, era sulla genetica artificiale, era passato poco dalla famosa pecora Dolly, il primo animale clonato al mondo, ci scrive Paolo da Lecce. E la questione meridionale, anno 84, beh, si potrebbe fare una storia, diciamo, dell'attualità attraverso le tracce della maturità. Però qualcuno, qualcuna di voi ci segnala una cosa che io non avevo notato nelle tracce di quest'anno. Sentiamo.
1: Ciao, come ha scritto Chiara Valerio, i maturandi e le maturande quest'anno hanno capito che il mondo è un mondo maschile, prettamente maschile. Ciao.
0: Allora, ciao. Allora, non abbiamo letto il commento di Chiara Valerio, della nostra amica Chiara Valerio, però immaginiamo cosa voglia dire. In effetti sto riscorrendo le tracce di quest'anno, appunto la poesia di Cesare Pavese, un testo di Vitaliano Brancati, il discorso all'assemblea costituente del presidente dell'assemblea Giuseppe Saragat, un testo di Piero Bianucci sulla scienza di scrivere per farsi capire, un testo di Frank Furedi, I confini contano, un testo di Wenck Huisman, Funziona a meraviglia, e il testo di Mario Calabresi, questo è, mi sembra che, a parte Wenck Huisman, che è un'autrice, gli altri siano tutti uomini. Quindi immagino sia questa la critica. È vero che gli autori che si studiano nella storia della letteratura sono per la maggior parte maschili, perché la storia della letteratura è una storia che è una storia di autori maschili, perché la stessa storia della letteratura ovviamente è stata una storia della letteratura maschile. Però in effetti è un aspetto che non avevo notato e che è giusto ribadire. Continuate a scriverci al nostro WhatsApp di Radio Capital, 342 342 21 90. Fa molto caldo e quindi la maturità insomma si sta svolgendo anche con magliette incollate e ascelle pezzate, non solo noi. Ora ci sono i Rolling Stones con la nuova canzone In the Stars.

0: Quanto è potente questo nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars?
1: Papa, bro.
0: Mamma mia, l'età non si sente. 18:24, questa è TG0, questa è Radio Capital. Giustamente, Giulia mi fa notare che la partita è in corso, Repubblica Ceca, Sudafrica, mi sembra sia 1-0 per i cechi. Per la prima volta è arbitrata non tanto da una terna arbitrale femminile, perché già c'è stata questa occasione, ma per la prima volta non solo la terna arbitrale tutta di donne, ma anche una donna al VAR. Per cui pieno controllo della situazione. È un altro passo anche questo. Allora, si parlava in particolare di tracce della prima prova della maturità. Ricordiamo, la più utilizzata è stata la traccia sulla fatica di Mario Calabresi, da un testo di Mario Calabresi. Parlavamo del fatto che sono esami che si stanno svolgendo non solo nelle scuole superiori, ma anche gli esami orali, per esempio, di terza media, che sono in corso in questi giorni, stanno forse quasi finendo, ma siamo lì. Simone, il tuo, quando lo deve fare? Lunedì, però c'è ancora un weekend di mezzo. Si fanno in sedi scolastiche caldissime. Sappiamo che nei prossimi giorni addirittura il termometro potrebbe andare oltre 38 gradi in alcune città italiane. Secondo Cittadinanza Attiva, che ha monitorato 60.000 sedi scolastiche di ogni ordine e grado, solo un irrisorio 7,42% è dotato di impianti di climatizzazione o di ventilazione. Quindi non è uno scherzo, ma nel regolamento ufficiale della maturità del ministero non esiste alcun divieto che impedisca agli studenti di posizionare sul banco un ventilatore portatile o un ventaglio. E questo è possibile farlo. Vabbè, diciamo, è così. State con noi, questo è TG0.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
4: Ma sono tutti argomenti, sono

0: Molti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
2: Il mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 € al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
12: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
13: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa. E neanche tempo per pagare il parcheggio.
14: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
15: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 € al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 €. Valore di riscatto 18.199 €, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con Fluoro Calcexilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Ci sono partner pronti a darti una mano.
21: Vai!
20: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 € al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 € al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 €. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 €. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
22: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: grande Samuele Bersani, nostro amico Samuele Bersani con Enexanax, un classicone alle 18.36 qui al TG0 di Radio Capital, dove ci è venuta a trovare qui nei nostri studi Annalisa Cuzzocrea, editorialista inviata di Repubblica.
1: Buonasera.
0: E con un passato radiofonico e anche un presente.
1: Un presente.
0: Come stai Annalisa?
1: Bene, benissimo, quando sono a Radio Capital sempre benissimo.
0: Grazie per essere venuta, dobbiamo parlare anche del tuo podcast. Ogni giorno esce una puntata del podcast di Annalisa Cuzzocrea su tutte le piattaforme, che si chiama Controvento.
1: Perché qualcosa l'avrò imparata a Radio Capital.
0: Qualcosa l'avrò imparata, esatto, con un podcast di attualità, anche di politica. E qualche giorno fa hai fatto una puntata che mi ha particolarmente interessato.

0: che riguarda la politica, ma soprattutto i programmi della politica. Spesso e volentieri ci si sofferma magari su polemiche di giornata e poi non sulla ciccia, come
1: sì,
0: si dice.
1: Soprattutto io mi sono molto spaventata, perché a un certo punto mi sono vista da qui alle elezioni del 2027, quandunque saranno, aprile, maggio, non lo so, a parlare di donne che devono stare a casa, ragazzi che devono lavorare già a 14 anni, cos'è questa cosa dell'obbligo fino a 16 anni, ma perché? Ma mandiamoli subito a lavorare. E non so, le altre cose che ha tirato fuori
0: Roberto Vannacci. Però se insomma... vogliamo, Annalisa, anche no, ci sono polemiche, no, in questi giorni. Faccio un esempio, il patentino antifascista, il non patentino antifascista, al di là di come uno la pensa, sono comunque delle notizie e delle polemiche che sicuramente vanno seguite, che però non possono essere il centro della politica, no?
1: L'idea, cioè la paura è proprio quella, perché sai, quello che ha fatto Donald Trump e che hanno fatto i MAGA negli Stati Uniti, hanno saturato proprio il discorso pubblico con i loro temi e tu devi rispondere alle enormità che dicono, quindi anch'io mi sento di rispondere, perfino Giorgia Meloni ha risposto a Vannacci e gli ha spiegato.
0: Certo.
1: Cos'è la legge sul femminicidio? Tu devi rispondere, gli devi dire: guarda, una donna non può essere uccisa perché vuole essere libera. Però se tu continui a giocare a palla col fascismo, saturi l'aria di fascismo. Questo, diciamo, dobbiamo cercare di evitarlo. Allora ho fatto un gioco che ti devo dire ha funzionato col podcast, perché mi hanno scritto un sacco di persone, e ho lanciato lì delle idee, visto che a sinistra, nel centro-sinistra, si stanno facendo le foto per ora.
0: Sì, no? Abbiamo visto in una trattoria di Roma con Schlein,
1: tutti.
0: Bonelli e Fratoianni.
1: Sì. Si sono fatti la foto che stanno parlando di programmi, però un'idea ancora.
0: Cioè, ci incontreremo per dirvi quali idee stiamo pensando, però ancora una non ce n'è.
1: Allora io, tu lo sai, faccio il podcast e lo scrivo la notte, no? Quindi io mi sono messa lì la notte a pensare delle idee. Ho detto va bene, scriverò 3-4, me ne sono venute fuori 12. E vabbè, erano delle idee così, ho detto ai miei ascoltatori: cancellatele, discutiamone, però sono delle idee che nascono da problemi nel paese, il problema del caporalato, il problema del non potersi permettere una casa nelle città, soprattutto nelle città universitarie o nelle città d'arte, ma più o meno ovunque.
0: Beh,
1: con
0: sì.
1: Un reddito normale, il problema dell'immigrazione come va realmente risolto, i giovani, i ragazzi, parliamo di vietargli i telefonini, però un'idea per fargli fare qualcosa, cioè oltre al divieto non riusciamo ad andare mai, quindi avevo lanciato un'idea di centri artistico, culturali, sportivi in ogni quartiere, finanziati magari anche col privato, perché no?
0: Certo,
1: no,
0: certo, certo.
1: Diamo
0: certo.
1: Uno spazio a chi ha tra 12 e 18 anni per fare qualcosa, non diciamogli solo che non devono stare davanti al telefonino. Insomma, ho lanciato delle idee così e ti devo dire che le persone hanno risposto, quindi mi sono immaginata che magari se lo facesse un politico di quelli che deve costruire l'alternativa, qualcosa verrebbe fuori e soprattutto non continueremmo a giocare a palla con idee del secolo scorso.
0: Esatto, e questo è. Allora, anche noi, se volete, 342-342-2190, se volete dirci qual è un tema o una cosa, diciamo una soluzione, un argomento su cui voi vorreste che la politica intervenisse con una proposta concreta. Badate, non dovete essere per forza elettori del fantomatico campo largo, potete essere anche di centrodestra, però è tornare un po' al concreto della situazione. Per esempio, Annalisa Cuzzocrea si è parlato nelle scorse settimane, e comunque è un argomento che esiste, no? Questo famoso argomento della patrimoniale.
1: Uh-huh.
0: E che, cioè, allora, qualcuno dice, compreso anche Romano Prodi, chi tocca questo argomento dice, sembra sempre che appunto poi alla fine il messaggio che esce è: vuoi mettere una tassa in più. Però forse articolato in un modo più semplice, chiaro a tutti gli elettori,
1: no, già articolato.
0: Già articolato, esatto.
1: Perché,
0: potrebbe essere un argomento.
1: È stata,
0: no?
1: Lanciata lì la parola, poi è stata messa da parte perché non funziona, fa paura. Poi sai che Riccardo Stagliano ha scritto un bellissimo libro per Inaudi,
0: certo,
1: Tassare i milionari, in cui lui spiega esattamente di che cosa stiamo parlando. Cioè lui pensa a una tassa per quante saranno? Pochissime persone che guadagnano più di
0: 10 milioni,
1: sì. ma proprio di più, ancora di più. Però comunque se fosse stata articolata forse se ne poteva anche parlare, capire chi riguarda. In Italia tutte le volte che tu usi la parola tasso patrimoniale, le persone del ceto medio in realtà,
0: sì,
1: si sentono subito minacciate. Ma perché si sentono minacciate le persone del ceto medio? Perché di solito sono solo loro che pagano le tasse.
0: Esatto. E quindi,
1: perché noi sappiamo benissimo, no, che il carico fiscale sta tutto sul ceto medio, sui dipendenti, e invece c'è un'evasione fiscale assurda. Quindi c'è un sistema talmente iniquo che tutti hanno paura e non concepiscono l'idea che le tasse possano colpire qualcun altro.

0: almeno quelli che le pagano.
1: Allora Annalisa, stai con noi ancora per 5 minuti, perché intanto guarda, Eleonora ci scrive stipendiare le casalinghe o casalinghi. Vabbè, questa anche Berlusconi la disse.
0: Questa è di Vannacci però.
1: E questa è anche di Vannacci, quello è il reddito di maternità. Vabbè,
0: vedi come è.
1: Ecco, che poi c'è Silvia che dice nessuno parla mai di recupero dell'evasione fiscale per sanare i bilanci, Loredana riforma fiscale per controllo ed equità, qui c'è il grande tema di come recuperare dall'evasione.
0: Dall'evasione.
1: State giocando insieme a noi, continuate a farlo, tra poco sempre con Annalisa Cuzzocrea.

0: I Simple Minds con Mandela Day, ecco una bella canzone impegnata dei grandi Simple Minds. Siamo con Annelisa Cuzzocrea, editorialista inviata di Repubblica qua in studio con il TG0 di Radio Capital. Attraverso il WhatsApp 342-342-2190 stiamo facendo un po' a voi che proposte vorreste che la politica facesse di concreto per cambiare, migliorare la vostra vita, la vita dei vostri figli, dei vostri genitori, no? Allora stanno arrivando una serie di messaggi, Annelisa, molti riguardano l'evasione fiscale, il recupero di evasione fiscale, questo
1: moloch
0: da 100 miliardi che non riusciamo a intaccare, no? E poi c'è qualcuno, per esempio, come Giuseppe, che però ci scrive perché si parlava appunto della denatalità, che è un grande argomento, è un grande tema, no? Diciamo
1: sì.
0: Così. Credo, ci scrive Giuseppe, credo che se qualcuno abbia detto che la donna dovrebbe stare un po' di più a casa, è per trovare una soluzione alla denatalità. Tutto qui, è una delle tante soluzioni da poter proporre, scrive Giuseppe.
1: Sì, ce ne sono tante altre per la denatalità. Ad esempio, una delle cose è che la denatalità è maggiore adesso al sud, dove le donne non lavorano, che al nord, dove lavorano, perché il problema è che i figli è difficile poterseli permettere, perché c'è una questione enorme di salari e c'è una questione enorme di tempo di vita. Tu devi avere tutta una serie di servizi per poter lavorare e fare dei figli. Al nord ci sono di più, al sud ci sono di meno, quindi da noi è tutto invertito, cioè al nord si fanno più figli, al sud si rispetto a un tempo, quindi quest'idea che le donne stanno a casa e fanno figli è un po' contraddetta.
0: Vanno letti un po'
1: di libri degli ultimi sociologi come Rosina, e spiega che non è così, a parte che una donna ha il diritto di fare quello che vuole e quindi di scegliere di avere o non avere figli, di lavorare o di non lavorare. Quello che lui avrebbe diritto è che se vuole lavorare deve poter lavorare e contemporaneamente avere una famiglia, cioè che vengano rimossi gli ostacoli, lo dice la Costituzione, che vengano rimossi gli ostacoli per avere entrambe le cose, ed è questo che non si fa, sono queste le riforme che mancano per la denatalità.
0: Sentiamo qualche messaggio in arrivo, sentiamo.
2: Ciao Radio Capital, buonasera, Marinella.
0: Ciao.
2: Io mi occupo di minori lavorando nel carcere minorile di Nisida e penso che una delle priorità siano i minori, i giovani, quindi iniziative e attività sul territorio, possibilità di finanziare la scuola per fare sì che tutte le scuole d'Italia siano aperte tutti i giorni fino al pomeriggio inoltrato, con attività, sport e soprattutto anche educazione civica.
0: Ecco, allora
1: io sono d'accordo. Io sposo
0: in alcune
1: il
0: regioni si fa, le scuole rimangono aperte al pomeriggio.
1: In alcune regioni si fa, però appunto parlavamo prima del sud, tu lo sai che al sud non ci sono le mense, non c'è il tempo pieno.
0: Non ci sono gli asili.
1: Sia una cosa scontata l'elementare. Non è che non ci sono gli asili, non c'è neanche il tempo pieno alle elementari, cioè le elementari a Reggio Calabria la scuola finisce alle 13, non è che finisce alle 16.
0: Cioè non è una scelta, non c'è il servizio.
1: No, non c'è la mensa, non ci sono. Cioè è molto minoritaria lì. Però ha ragione Marinella, perché guarda che a questa cosa non ci si pensa, cioè si pensa davvero in ottica di divieti, di paura, di disciplina, ma nell'ottica di fornire per i ragazzi qualcosa che riempia il loro tempo, che non lo renda vuoto. Non ci si pensa abbastanza.
0: Non ci si pensa abbastanza. Ancora un altro messaggio in arrivo.
3: Ciao, tra le cose da discutere io direi che c'è sicuramente la sanità. Io sono un medico e lavoro in pronto soccorso. Ci sono pochi medici, soprattutto pochi medici giovani, a poco appeal, si guadagna il giusto chiaramente per un lavoro che ovviamente è un lavoro, può essere un lavoro stressante. Io mi diverto tanto e per me è un lavoro bellissimo, però chiaramente c'è un bel impegno. Ambirei a che questo argomento fosse affrontato. Ciao.
1: Anche lì devono arrivare le proposte concrete da parte della politica. Il centro-sinistra, bisogna dire che ha messo molto la sanità, però ancora molto in chiave di critica di quello che
0: di
1: è
0: reazione.
1: Stato tolto, di reazione alla destra. Sai, io anche conosco tantissime persone che lavorano nei pronto soccorso, c'è una situazione drammatica di turni, di carichi di lavoro e quindi poi dell'impossibilità di assistere il cittadino che arriva nel modo giusto. Quindi magari nel mio mini programma dei 12 punti avevo messo gli eurobond per finanziare la sanità italiana appunto e compensare a tutti questi
0: eurobond, quindi con l'Europa insomma non è che dobbiamo sempre litigarci, ma dobbiamo anche farci trattare.
1: Sono stati proposti per tante cose e mi sembra che sarebbe un ottimo fine.
0: Allora, il commento finale è Annelisa Cuzzo, che era al posto della Meloni, e torniamo a vincere anche i mondiali. Festa che grazie.

0: Che meraviglia dei Sleeper dei Rem, che ho avuto il piacere di vedere un'estate di qualche anno fa allo Stadio Olimpico. A proposito di Stadio Olimpico, Vasco Rossi ha annunciato l'anno prossimo, per celebrare i suoi 50 anni di carriera, farà 10 concerti consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma. 6 giugno, il 7, il 10, l'11, il 15, il 16, il 19, il 20, il 24 e il 25. E quindi siete allerti, 10 concerti di seguito allo Stadio Olimpico, Vasco Rossi. Grandissimo. Tra poco tutti gli aggiornamenti sullo stretto di Hormuz. È riaperto, stanno ripassando le navi. State con noi.
1: Con questa fai colazione. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Ci scrivono che il boom delle vendite dei romanzi di Montalbano è dovuto al fatto che le fiction finiscono così tardi che per sapere chi è il colpevole bisogna andare a leggere il libro.
3: Non è una brutta idea. Poi Andrea, in realtà lo sappiamo che non è così.
2: Ve lo ricordate quando io e Lucatella eravamo giovani? Il lunedì sera c'era la sigla di Lucio Dalla e il film del lunedì sera che iniziava in modo puntualissimo.
1: The Breakfast Club. Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Estate, sì, ma con più di un'idea di vacanza. Caletta al mattino, scoperta nel pomeriggio e la sera si esce. La vacanza completa quest'estate è l'Istria, un mare di cose da fare. Istria croata, più vicina di quanto pensi. Scopri di più su istriavicina.it.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
18: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Lo stretto di Hormuz è riaperto, lo ha annunciato il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha aggiunto ad almeno 12 navi iraniane è già stato consentito di passare attraverso il blocco americano dopo la firma del memorandum d'intesa. Esce dalla porta del Ministero della Giustizia, rientra dalla finestra del Ministero degli Affari Europei. Giusy Bartolozzi torna al governo a 3 mesi dalle dimissioni forzate. Simone Di Gregorio.
19: Aveva paragonato i magistrati a un plotone d'esecuzione poco prima della sconfitta referendaria. Andrà a processo con l'accusa di aver fornito false informazioni al Tribunale dei Ministri sul caso del rimpatrio del generale libico al-Masri. Giusy Bartolozzi, giudice ex capo di gabinetto di Nordio alla giustizia, costretta a lasciare l'incarico a fine marzo, ora è richiesta come collaboratrice, consigliera giuridica per la precisione, a titolo gratuito del ministro Foti. In realtà il suo stipendio rimane quello da magistrato, anche se lei formalmente non indossa la toga. È stato il ministero a bloccare il suo rientro in ruolo, altrimenti non avrebbe potuto.

0: ottenere l'incarico al governo, per il quale manca soltanto il via libera del CSM.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Firenze a Vasile Frumuzace, il vigilante 33enne reo confesso dell'omicidio di due donne di 27 e 30 anni, uccise a Montecatini nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio del 2025. Il giubileo di Vasco Rossi nel 2027 festeggerà 50 anni di carriera con quella che lui chiama una grande festa diffusa, 10 concerti all'Olimpico di Roma, e poco fa sono state ufficializzate le date che sono inserite nel periodo che va dal 6 al 25 giugno. Repubblica Ceca in vantaggio 1-0 sul Sudafrica nella prima delle partite serali dei mondiali di calcio. Siamo nell'intervallo alle 21, Svizzera-Bosnia. Capital News torna alle 20.
2: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Con l'energia dei Van Halen partiamo con la seconda ora del TG0 di Radio Capital, 19:07, Edoardo Buffoni al microfono. E ovviamente abbiamo sentite, no? Sempre anche in questo giovedì l'assenza della mia cara compagna Doris Zaccone. Io non avete ricevuto voi WhatsApp da Doris? Emanuele, Giulia, no? Simone? Niente, cioè, allora veramente sta nel monastero. Veramente le hanno sequestrato il telefonino, come in Australia, gli under 16 praticamente così. Diceva vado a fare una settimana di meditazione in un monastero. Ma come ci torna Doris lunedì? Beh, lunedì non so se rientra nella vita, ce la siamo giocata? No, vabbè. Comunque Doris, ovunque tu sia, non pensare a noi, ora et labora e andiamo avanti. Nel frattempo noi invece qui a seguire le notizie, e ce ne sono oggi, ce ne sono. Allora, la famosa pace tra Stati Uniti e Iran è stata fatta? Sì. Allora, fermi tutti perché c'è la firma. Cioè, nel senso, avete visto che c'è stata una firma a distanza. Da una parte Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, ha firmato in Iran, e poi Donald Trump ieri sera nella reggia di Versailles ha firmato a Parigi, perché era la coda del G7 ospite di Macron. Ok, quindi, e alla fine hanno detto ma che dobbiamo fare? Ci vediamo poi in Svizzera per un incontro fisico per fare la firma? Ho detto ma ormai cioè, con la speed, con la PEC va bene anche così. E quindi sembra che domani non ci sarà poi l'incontro fisico tra i rappresentanti dell'Iran e il vicepresidente J.D. Vance in Svizzera, e quindi va bene così. Comunque J.D. Vance, il vicepresidente, poco fa ha fatto una conferenza stampa a Washington, quindi non è partito, dicendo è da oggi che iniziano i famosi 60 giorni, che sono, sapete, i 60 giorni di tregua, durante i quali poi devono essere definiti tanti dettagli dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo del nucleare, no? Perché l'accordo prevede che l'Iran rinunci a sviluppare la bomba atomica e ad arricchire l'uranio, e quindi consenta anche delle ispezioni internazionali. Al tempo stesso, in questi 60 giorni dovranno anche essere definite tutta una serie di agevolazioni economiche per l'Iran, quindi sanzioni tolte, scongelamento dei beni all'estero e questo famoso piano per l'Iran con 300 miliardi di dollari in parte finanziati dagli Stati Uniti. Cioè Stati Uniti che dovevano abbattere il regime degli Ayatollah, ora lo stanno finanziando, mi viene da ridere, non ce n'è da ridere, perché in realtà poi il regime in questo modo ne esce rafforzato. Però ci sono poi le notizie positive, stanno ripartendo le navi che erano ormai da 3 mesi alla fonda, o comunque nello stretto di Hormuz, o comunque nel Golfo Persico, in attesa di passare quello stretto, che evidentemente in parte non è stato minato, perché oggi sono passate un bel po' di navi già, sia navi iraniane che quindi ricominciano a esportare petrolio nel mondo, sia petroliere e altri mercantili di tutto il mondo. Il primo, mi sembra in particolare essere passato, è un mercantile italiano, e quindi noi abbiamo l'audio di questo comandante italiano che parla con la torre di controllo, insomma, e dice si passa e via, sentite.
1: Grande Torino reply.
0: Grande Torino.
2: Captain, your permission is granted. Have a good watch.
1: So I can pass, thank you very much, good watch to you.
0: Sembra un classico inglese partenopeo, sembrerebbe, come da tradizione marinara. So I can pass, dice, oh, io passo. Vabbè, al di là di questo comunque è una buona notizia, e questo si riflette anche sui mercati che sono in crescita, e anche sul prezzo del petrolio greggio che scende sotto gli 80 dollari, quindi siamo a 77-78 dollari al barile, e per cui noi ci aspettiamo, vero Simone? Ovviamente nei prossimi giorni un crollo dei prezzi ai distributori di benzina. È vero, ci sta il crollo dei prezzi, non mi sembra attualmente, perché ricordate l'effetto dei carburanti, no? Ce l'ha spiegato l'esperto Tabarelli. Per i carburanti funziona così: salgono a razzo quando c'è un problema, una crisi, poi la crisi in qualche modo si risolve e scendono come delle piume, lentamente ondeggiando, fino a quando forse nell'arco di qualche mese torneremo a prezzi accettabili come da prima della guerra. Questo è l'aggiornamento sulle notizie internazionali, questo è il TG0,

or another, cioè in un modo o nell'altro questa pace la facciamo, no? Dai, dai che la sfanghiamo. Questo è il TG0, questa è Radio Capital, 19:14 minuti. Allora, stavamo parlando prima degli accordi di pace Iran-Stati Uniti, l'ultima coda degli incontri internazionali del G7 che si sono svolti a Evian, località della Savoia francese sul lago di Ginevra. Poi però per la cena finale in onore di Donald Trump si sono spostati Macron e Trump a Versailles, nella reggia di Versailles, quindi siamo appunto a sud, poco a sud di Parigi. Ci siete stati la reggia di Versailles? Io ci sono stato, però ancora mi ricordo quanto fila ho fatto per entrare. Stavo a un certo punto, anche te Giulia, a un certo punto ero pronta a rinunciare. Lo so, è Versailles, lo so, i giochi d'acqua, però io non ce la faccio. C'era pure un sole in quel cortile, in quella spianata delle parate militari. Allora, quindi, perché Macron, così come anche Re Carlo d'Inghilterra, così come anche la nostra Giorgia Meloni e anche Sergio Mattarella, hanno capito che Donald Trump, se lo prendi un po' per lo stucco, l'oro, il barocco, il fronzolo e anche la pomposità del luogo, lui si addomestica meglio, è contento e quindi magari sgancia qualche concessione. Quindi questo l'ha capito anche Macron e ti faccio una cena a Versailles. Ora non sia mai che Donald Trump vuole riprodurre Versailles, perché sapete che c'ha questo progetto a Washington dove sta praticamente riproducendo quasi tale e quale l'Arc de Triomphe di Parigi. Quindi non sia mai che gli viene in mente di buttar giù la Casa Bianca e rifare tipo la reggia di Versailles, ma non avrebbe non ci sarebbe lo spazio nel centro di Washington, sapete, però della sala da ballo dove sta buttando varie centinaia di milioni di dollari per fare questa sala da ballo di cui parla praticamente ogni giorno. Vabbè, è per dire cosa hanno mangiato Trump e Macron e tutti gli invitati a questa cena di gala. Cena di gala perché? Perché a Versailles furono firmati vari trattati nella storia.

Nella storia europea. Uno di questi trattati è proprio quello che mi sembra attorno al 1783 poi sancì la definitiva, diciamo, il trattato di pace tra Inghilterra e i nuovi Stati Uniti indipendenti del Nord America, no? Avevano fatto una guerra di indipendenza. A fare da paciere fu la Francia. Ricordate che la Francia prima era la vera potenza coloniale in Nord America, poi soppiantata in parte dall'Inghilterra e poi arrivò l'indipendenza con George Washington. Quindi, siccome quest'anno si festeggiano i 250 anni dall'indipendenza americana, era anche un modo per celebrare questo momento storico. Ma andiamo alla ciccia, che si sono mangiati? Allora, sotto la supervisione del grande chef Alain Ducasse, Macron ha offerto questo banchetto che si è aperto con asparagi bianchi serviti con aragosta e caviale. Io dico, mettici un'altra cosa cara. Che ci mancava il tartufo, infatti, poi seguiti da pollo arrosto al tartufo, quindi abbiamo nello stesso aragosta, caviale e tartufo. Mancano le ostriche, mi sembra, da questa roba. In realtà questo pollo sarebbe faraona, pare che sia faraona, accompagnato da patate al formaggio comté. Lo conoscete il formaggio comté? È uno dei formaggi francesi più rinomati al mondo. Poi il contorno, è uno dei piatti simbolo della cucina francese, è il gratin dauphinois. Questo potete fare anche a casa, sottili fette di patate cotte al forno con aglio, latte e panna in una pirofila imburrata. Questo, Simone, hai preso nota, questo si può fare, generalmente arricchite con formaggi come Gruyère o Emmental. Poi c'è stato per dessert un tortino caldo al cioccolato accompagnato da gelato alla vaniglia. Vabbè, non c'è la panna cotta che piace a Simone Girasole, però mi sembra buono come banchetto, no? Mi sembra che ci siamo abbastanza, no? Va bene, allora, a proposito di cibo e di in qualche modo usanze alimentari, ora fra poco vi parlo di questo rapporto dell'Eurispes che ha fatto un sondaggio molto serio tra gli italiani per capire come stanno andando, se aumentano i vegetariani, i vegani, insomma, diteci la vostra. Voi, per esempio, nell'ultimo anno siete per caso

Che bella, che tenera questa nuova canzone di Max Gazzè, Intermezzo Bianco, a fare da intermezzo anche per noi, con le nostre parole del TG0. Allora, stiamo parlando di questo sondaggio del

Rapporto Italia 2026 di Eurispes, che è un serissimo istituto di rilevazione di sondaggi in Italia. Allora, nell'ultimo anno la quota di vegetariani, quindi intendiamo chi rinuncia alla carne ma continua a consumare

0: del 3,2%, però nel complesso vegetariani e vegani rappresentano oggi l'8,5% della popolazione italiana adulta. Si tratta però di una percentuale inferiore rispetto al 9,5% del 2025. Diciamo che loro però, gli esperti dicono, la crescita delle diete alternative alla carne non procede mai in modo lineare, come spesso si immagina. Non è un trend che segue una curva comprensibile, ma certe volte fa degli alti e bassi. Però c'è un altro dato che invece è proprio forse più solido in qualche modo rispetto a questa minoranza pur rispettabile di vegetariani o vegani. Ci sono dei cambiamenti nelle abitudini che non passano attraverso necessariamente proprio l'essere vegetariano o vegano, ma sempre più persone, il 23%, e qui quindi parliamo di un quarto della popolazione, quindi è già una bella fetta di noi, scelgono di ridurre il consumo di carne e prodotti animali senza però eliminarli del tutto. È il fenomeno dei cosiddetti, si chiama flexitariani. Mi sembra una gran bella parola, flessibilità. Siamo flexitariani, consumatori che mantengono quindi una dieta onnivora ma con una maggiore attenzione alla componente vegetale, perché il 20% degli italiani afferma che prenderebbe in considerazione una dieta vegetariana ma teme di non riuscire a seguirla nella vita quotidiana. Quindi diciamo che però questo è un qualcosa di significativo, che si accompagna anche con la crescita della diffusione di hamburger vegetali, bevande a base di avena o soia, altri prodotti plant-based sugli scaffali dei supermercati. Ne vediamo sempre di più e magari incominciamo a consumarli. Però è interessante questo trend comunque della diminuzione, che poi in effetti è quello che dicono anche molte persone che hanno scritto saggi, no, sull'essere vegetariani o vegani. Possono esserci ovviamente delle considerazioni di carattere etico, di carattere di salute, di carattere in qualche modo ecologico. Però comunque dal punto di vista del diciamo in qualche modo ecologico, quindi della diminuzione degli allevamenti di carne, è in effetti il flexitarianesimo, se considerate che mettete che il 25% di noi incomincia a dimezzare il consumo di carne, stiamo parlando di tanti allevamenti in meno, tante cose in meno che hanno impatto poi sul nostro ambiente, oltre che l'orrore degli allevamenti intensivi. Vogliamo sentire qualche messaggio anche vocale in arrivo? Sentiamo.
1: Bolognese che ha rinunciato a tutto, carne, pesce, crescentine, anche le tigelle, ma quelle non perché sono vegana e che c'è lo struzzo, semplicemente perché non ne posso più.
0: Non ne puoi più se ti sente Doris, però con le tigelle, però le sono venute a noi anche un po' anche le tigelle evidentemente. Altro messaggio.
2: Ciao Edo, ciao Capital, sì, anch'io nell'ultimo 2 anni diciamo sono diventato vegetariano. Motivi etici, per come vengono trattati gli animali in allevamento, trasporto e poi la macellazione. Ciao a tutti, buona serata.
0: E ci sta, infatti le motivazioni poi sono tante, no? Allora, Paola, vegetariana pressoché vegana, salvo qualche strappo alla regola con formaggi e uova, da 14 anni. La salute e la coscienza ci hanno decisamente guadagnato. Ci scrive anche Loredana, vegetariana da 14 anni, mai avuto scivoloni, non mangio neppure formaggi e pesce. Quindi sei una vegetariana, perché poi il pesce, cioè nel senso, il pesce fa parte dell'essere vegetariani? O il vegetariano riguarda solo la carne? Comunque sono solo questioni di nomi. Fatto sta che Loredana comunque non mangia la carne, non mangia neppure il pesce e neppure il formaggio, quindi comunque anche di prodotti derivati dagli animali lei ha escluso comunque il formaggio in generale. Magari invece le uova le consuma. Marco ci scrive: consiglio vivamente di mangiare bene, di qualità, con rispetto e consapevolezza, ogni tanto la carne, non tutti i giorni, che non serve a nulla. E infatti qui si introduce anche il tema di salutismo, no? Sempre più studi ci dicono che un eccessivo, diciamo, consumo di carne rossa specialmente non ci fa bene, insomma, non ci fa avere poi un'età di mezzo, una terza età salutare, e quindi anche per quello ovviamente la diminuiamo. Quindi diciamo che dai vostri messaggi mi sembra più o meno che siete in linea con quelli dell'Eurispes. Chiudiamo con Alessandra che ci scrive: flessibile, carne solo una volta a settimana e bianca, ma non pollo. Capito? Questa è la dieta di Alessandra. Vedi, carne solo una volta a settimana. Mi ricordo che Jonathan Safran Foer, il grande scrittore americano che ha scritto un saggio sul vegetarianesimo, ha detto, rivolto molto agli americani che consumano tantissima carne, basterebbe mangiare carne dopo pranzo. Cioè, perché loro mangiano magari carne a pranzo, a cena, magari certe volte anche a colazione. Io certe volte sono andato negli Stati Uniti, si mangiavano bistecche a colazione. Questa è Radio Capital, questo è il TG0.
3: Con questa viaggi.

0: Con loro non sei solo.
1: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
2: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in cartellone rock.
3: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
0: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
12: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
11: E la mia ha fino a 7 posti.
12: Anche la mia.
11: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli Manz. Valigie e accessori dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo e con stile. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
17: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
20: Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda.auto.

0: Lenny Kravitz con American Woman al TG0 di Radio Capital. Noi abbiamo un Italian Woman al telefono con noi, la nostra amica, collega, inviata di sport della stampa, Giulia Zonca. Ciao Giulia.
1: Ciao, ecco. In assenza dell'Italia vi accontentato di un'italiana.
0: Esatto, però parliamo di America visto che c'è Lenny Kravitz e ovviamente ti voglio chiedere, ne scrivi oggi anche sulla stampa, no? Tu scrivi magie da Mbappé e Messi, la risposta dei superlativi, è il titolo del tuo articolo a commento dei mondiali, e vorrei fare un punto con te appunto visto che è finita ieri, diciamo, il primo giro, hanno giocato tutte 48 le squadre, no? La prima giornata è finita e volevo sapere da te cosa ti aveva colpito, no, di queste prime partite dei mondiali in Nord America.
1: Beh, le abbiamo viste tutte adesso giocare. Intanto mi colpisce il fatto che i mondiali siano sempre mondiali e siano bellissimi. E quindi il non esserci ci dà ancora

0: ancora più fastidio, ecco. Sì. Poi pure con tutti i problemi che ci sono, e ci sono, ma lo stesso poi quello spirito fantastico dei mondiali lo abbiamo visto. E se c'è una cosa meravigliosa che abbiamo visto dopo l'Inghilterra, che ha appena giocato l'ultima ad avervi, che abbiamo visto passare, vederli con gli occhi lucidi cantare tutti gli Oasis nello stadio pieno, che cantava insieme a loro, è proprio il mondiale quella roba lì.
1: Sì, sì, peraltro ho visto, ci sono partite in cui c'è, mi sembra, l'ho visto l'Olanda, non vorrei sbagliare, proprio, c'è proprio un tifo, cioè si sentono proprio i cori, quindi ci sono, c'è un tifo organizzato di alcune nazionali.
0: Ma addirittura gira questa leggenda in cui la Tartan Army, il tifo scozzese di certo organizzato, che avrebbe riempito un piccolo stadio di una partita alternativa di football americano, non ovviamente super professionistico, certo, ma comunque una partita di una qualche lega, e pare che gli spettatori abituali di questo stadio abbiano detto che mai avevano visto una cosa così bella, per cui anni e anni a dire no, ma bisogna imitare il tifo americano e la Kiss Cam e tutte queste cose, e poi però quando arriva questa roba qui che è il pallone, insomma, piace.
1: Alla fine, dai, che noi non ci siamo, però dobbiamo ammettere che comunque è un bello spettacolo quello che c'è. Senti, allora invece più dal punto di vista del campo, tu ne scrivi oggi, no? Cioè abbiamo avuto, certo, Messi, Mbappé e Haaland che hanno confermato, insomma, di essere dei grandi già nella prima partita.
0: Sì, è stupefacente che debbano confermarsi, perché sì, stiamo parlando di tre fenomeni assoluti, di cui due hanno già vinto pure un mondiale. Messi ha fatto qualsiasi cosa nella vita, Mbappé ha soli 27 anni, ne sentiamo parlare come un genio del pallone da quando ne ha 14, ed è vero, eppure vengono da stagioni in cui Messi gli si diceva che era già pensionato, che vabbè, tanto il mondiale l'aveva vinto, che stava lì perché gioca in America ed era una questione così di totem, e invece c'è tre gol, una partita in cui ha deciso tutto lui, nel bene e nel male, persino con quel cartellino un po' mancato, diciamo, in una situazione piuttosto aggressiva, perché si chiama Messi, probabilmente, però ci ha incantato, ha mostrato una forma che probabilmente e immotivatamente non gli davamo o non gli davano. E Mbappé ancora di più, un anno a Real Madrid a sentir parlare del fatto che sia un tiranno e che voglia soltanto comandare e che voglia le cose come le vuole lui, con il filmato di Luis Enrique che gli gira intorno e tutte le volte in cui lui gli spiega che deve giocare per la squadra. Ma Mbappé, cioè, non puoi chiedere a Mbappé di essere diverso da sé, perché è un fenomeno assoluto e devi fidarti di lui a un certo punto. Poi ci sono mille strade per vincere, e ognuno legittimamente sceglie quale prendere, e il PSG, certo, ha dimostrato di saperlo fare, per cui nessuno sta denigrando le scelte, però le critiche sì, perché è difficile criticare un giocatore così.
1: Mamma mia.
0: E l'abbiamo visto,
1: sì.
0: L'abbiamo visto.
1: Anche il vichingo comunque ha fatto due gol, che gli vuoi dire al vichingone?
0: Che gli vuoi dire? Tra l'altro, avete visto quelle scene meravigliose del tifo vichingo,
1: sì,
0: con la Viking Row?
1: Ma è quello, cioè, tu dici, è il gesto tipo da canottaggio?
0: Sì, quello è.
1: Perché
0: quello
1: cosa sarebbe? Tipo la nave vichinga che arrivano loro, cioè, ma vabbè,
0: esatto,
1: è un
0: gesto. È un gesto, loro la fanno in curva, ma poi i tifosi quando si muovono anche in metropolitana, quando escono dall'ascensore, oramai è praticamente una modalità.
1: Senti, e invece parlando in generale, allora, questi vabbè sono delle grandi conferme, l'abbiamo detto, sappiamo anche che il Brasile ha pareggiato, il Portogallo ha pareggiato, anche la Spagna ha pareggiato con Capoverde, quella forse è stata il punteggio più strano, no? Ecco, c'è una squadra, diciamo, outsider, parlando in positivo, qualche squadra in parte non outsider o comunque di seconda fascia che ti ha colpito nella prima partita come gioco?
0: Allora, faccio fatica a definirla outsider, perché mi arrivava già da protagonista, ma il Marocco continua ad avere un posto molto rilevante e ce l'ha come una squadra molto particolare, che ha fatto anche scelte di identità, di richiamare tutti i giocatori che in qualche modo hanno un legame, ormai noto che hanno giocato la prima partita con tutti i giocatori titolari che non sono nati in Marocco, hanno Bouadi che sembra veramente destinato a essere uno dei prossimi nomi che lascia il segno, cioè che sia già un talento è del tutto evidente, ma pure qualche cosa di più e qualche cosa sopra. Devo dire che banalmente, se devo dire il giocatore che a me continua a impressionare di più di questo periodo, è Olise della Francia, certamente. Mi sembra uno proprio alla Zidane, per dire una cosa enorme, dirla.
1: No,
0: però,
1: è sulla strada, è sulla strada del grande giocatore, quello che quando tocca palla godi comunque a vederlo, è così. Hai detto il Marocco,

0: Che siamo vicini alla, alla solita frase, sarà l'anno dell'Afri, di un'africana. Però il Marocco è arrivato in semifinale 4 anni fa.
1: Sì, perché poi questa panafricana, panaraba, riunisce una serie di stanze ovviamente infinite. Ricordiamo, nel precedente mondiale ha proprio raccolto tutto il tifo che c'era in giro, tutto il tifo neutrale che c'era in giro, appunto arrivando dove nessuno era mai arrivato, e ora si chiede persino qualcosa di più. Francia e Inghilterra hanno un po' rimesso a posto l'Europa, che stava abbastanza faticando, come sempre accade quando i mondiali sono da un'altra parte.
0: È così. Vedremo poi il Brasile di Ancelotti cosa farà. Ora inizia il secondo giro, e insomma lì il gioco incomincia a diventare un po' più stretto. Insomma, le squadre che hanno pareggiato a questo punto devono comunque vincere. E quindi, in attesa del secondo giro, magari ci sentiamo alla fine del secondo giro, Giulia? Per cui, diciamo, tienti pronta qua per Radio Capital.
1: Diamoci questo appuntamento. Dai. Alla fine del secondo giro possiamo anche cercare di vedere qualche incrocio.
0: Esatto.
1: Che all'orizzonte, ma possiamo già dire che molto molto molto probabilmente sia Francia che Argentina saranno prime del loro girone, e quindi Mbappé e Messi si potrebbero rincontrare solo in finale.
0: Già si sogna la replica, è già così. Grazie Giulia Zorca, ti leggiamo sulla stampa, un abbraccio,
1: a presto.
2: TG0

E quindi ci sono i Toto con Africa, giustamente si parlava, sarà l'edizione della, in cui un'africana vincerà, e ne parlavamo del Marocco e vedremo. Intanto Capoverde comunque è riuscito a pareggiare con la Spagna, eh? E le africane comunque avanzano. Allora, ora volevo invece raccontarvi di qualcosa che è successo ai caselli di un paio di auto, di tratti autostradali in Sicilia, perché c'è una buona notizia. Dall'inizio di giugno, da un giorno all'altro, gli incassi dei pedaggi pagati in contanti su alcune autostrade, parliamo dell'A20 Palermo-Messina e l'A18 Messina-Catania, sono aumentati di oltre il 50%, in alcuni casi raddoppiati, ma senza particolari aumenti di traffico, però questo è il punto. Cioè, come fanno a raddoppiare gli incassi se il traffico resta simile? E questa è la buona notizia, ovviamente, per la società delle autostrade che hanno aumentato gli incassi. Però dietro questa buona notizia, l'avete già intuito, c'è uno scandalo, è perché non è stato un caso o un errore tecnico, è stata piuttosto la conferma dei sospetti che gli investigatori della procura di Termini Imerese avevano da mesi, cioè da quando avevano iniziato a indagare sull'ammanco da oltre 1 milione di euro di cui sono accusati, ufficialmente ora indagati, 5 casellanti siciliani. La procura è arrivata a stimare questa somma attraverso un'inchiesta. Allora, questa inchiesta sulle ruberie nei caselli delle autostrade siciliane è partita da un esposto del consorzio per le autostrade siciliane che gestiscono appunto la A20 Palermo-Messina e la A18 Messina-Catania, perché si erano accorti che ai caselli di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono i passaggi delle automobili non corrispondevano ai soldi incassati. Dici, ma com'è questa roba? Procura, indaga tu per favore, perché io non capisco com'è possibile. E gli investigatori hanno incominciato a indagare e hanno scoperto che questi casellanti avevano trovato il modo di far figurare nei sistemi informatici della società delle autostrade che il pedaggio da riscuotere fosse inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto. Spiego meglio, cioè gli automobilisti pagavano regolarmente quanto previsto dalla tratta percorsa, ma nel sistema il viaggio risultava iniziato più avanti, cioè tu hai pagato 10 euro, ma faccio figurare che hai fatto una tratta da 7, quindi il sistema pensa che sia 7 e i 3 euro di differenza in contanti in quel casello se li prende il casellante, no? Cioè fa la cresta, fa una differenza. Apparentemente il sistema informatico è tutto a posto, il casellante prende i soldi. 3 euro oggi, 3 euro dopo, 3 euro domani, 3 euro dopodomani, alla fine siamo arrivati a 1 milione di euro diviso per 5 impiegati. Avete capito? Inoltre, come facevano loro a convogliare un sacco di automobilisti nel loro casello di modo che fossero invogliati a pagare in contanti? Perché questo gioco lo puoi fare se paghi in contanti. Abbassando la sbarra e mettendo il semaforo rosso in altre corsie, di modo che tutti quanti dovevano capitare da loro. A quel punto tu spicci due cose e quindi aumentavano così la possibilità di fare questa super cresta, capito? Il reato contestato a questi 5 dipendenti è il peculato, cioè l'appropriazione di un bene pubblico, denaro in questo caso. Come hanno fatto a scoprire tutto questo? Perché le prove erano difficili da ottenere, eh? In realtà poi dovresti fare le foto delle targhe che passano, però la procura di Termini Imerese ha fatto così. Ha detto ai 5 casellanti: voi siete indagati. E patapam, come per magia, dal giorno dopo gli incassi hanno incominciato a diventare normali. E quindi questa è la controprova che in effetti proprio in quei caselli gli incassi erano illegalmente inferiori. Per esempio, il 2 giugno del 2025 le circa corsie a pagamento avevano incassato 5.915 da 2.834 transiti. Lo stesso giorno dell'anno dopo, quindi ad inchiesta già avviata e a casellanti avvertiti, l'incasso è stato di 9.009, capite? E così hanno avuto una prova, diciamo in qualche modo, del fatto che prima le cose non andavano bene. Quindi, se per caso nell'ultimo anno siete passati da quel casello, sappiate che avete fatto un favore. Ora il punto ovviamente è recuperare quei soldi, ovviamente la società delle autostrade si è costituita parte civile e questo è stato. Vedremo il processo come andrà. Molto ingegnoso, anche se illegale. Ora ci ascoltiamo Pacifico con Gianna Nannini, Tu che sei parte di me, su Radio Capital. Le tue

0: E magari questo bel pezzo ve lo siete ascoltati viaggiando in autostrada al tramonto. Ma quanto sono belle queste giornate così lunghe. Così lunghe che è ora di finire. Ora la linea va a Massimo Oldani per Vibe, dalle 20 alle 22. Prima ovviamente alle notizie. Io ringrazio Simone, Emanuele e Giulia per avermi aiutato in questa puntata del TG0, che torna domani, come al solito, alle 18. Passate una buona serata.
1: TG0. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
7: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Stati Uniti eliminano il blocco marittimo dei porti iraniani, lo annuncia il comando centrale americano, spiegando che continuerà a presidiare l'area per assicurare il rispetto degli accordi contenuti nel memorandum, che è ufficialmente in vigore da oggi. 60 giorni per il negoziato, spiega il vicepresidente americano Vance, che annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre si inasprisce di nuovo il conflitto tra Russia e Ucraina. Pioggia di droni e traffico aereo chiuso a Mosca, e le dichiarazioni delle opposte fazioni sono tutt'altro che concilianti. Roberto Ciuti.
12: Da una parte Zelensky, ringalluzzito dall'appoggio confermato da parte dell'Occidente durante la sua visita al G7 di Evian, che lancia un'offensiva tra le più massicce contro la Russia: 555 droni intercettati, quasi 200 nella sola zona di Mosca, e traffico aereo paralizzato nella capitale. Il presidente ucraino dichiara: se Kiev brucia, brucerà anche Mosca. Dall'altra parte la rappresaglia preannunciata per le prossime ore, con il ministro degli esteri russo Lavrov che parla di imminenti attacchi massicci coordinati dal Cremlino. Poi sono chiari: se gli ucraini vogliono un incontro Putin-Zelensky, questi raid certo non lo favoriscono.
11: A Reggio Emilia un undicenne è morto dopo essere stato travolto da un camion dei rifiuti. Era in sella alla sua bicicletta. Al momento dell'impatto un operatore sanitario aveva provato a fargli il massaggio cardiaco, ma le condizioni del ragazzo erano apparse subito gravissime. È morto poco dopo all'ospedale. Domani la seconda prova scritta della maturità si basa sulle materie di indirizzo, ad esempio latino, al classico, matematica, lo scientifico, vale 20 punti sul voto finale. Siamo allo sport con la seconda giornata dei mondiali, appena terminata Repubblica Ceca-Sudafrica 1-1, poi Svizzera

0: Bosnia-Erzegovina alle 21, a mezzanotte Canada-Qatar, a seguire Messico, Corea del Sud. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore andranno esaurendosi anche fenomeni temporaleschi sui rilievi, asciutto su tutti i settori. Nella mattinata di domani cieli pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali e anche su buona parte del nord, salvo qualche addensamento con isolati piovaschi sulle Alpi, specie occidentali. In giornata aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino, con fenomeni che localmente potranno risultare anche di moderata intensità, e in estensione parziale le pianure piemontesi e lombarde. Buon altro trove, clima caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.

0: Band incredibile, davvero. Questa canzone ha ispirato una canzone di Nirvana, appunto, Smells Like Teen Spirit. Lo aveva ammesso candidamente Dave Grohl durante un podcast di Pharrell Williams. Ha detto appunto di aver rubato il giro di batteria iniziale di questa Burner Brother on Me, Why You Wanna Hurt Me di Gab Band, una canzone che peraltro parla appunto di una, che posso dire, di una sgommata che si sente, tra l'altro. Burn Braben, appunto, la sgommata dell'auto, avevano utilizzato un Newbito proprio come il mio, quello bianco, il maggiolino, però non aveva cavalli abbastanza potenti per poter fare quel suono, quindi unirono un'altra canzone nel parcheggio proprio dello studio della Gab Band, il Total Experience a Los Angeles. E questa metafora della macchina nasconde poi di fatto l'abbandono di una ragazza del suo compagno, appunto la fine di una relazione, questa ragazza che fugge e il ragazzo che cerca di capire perché si è meritato questa fine di relazione. Era Burn Rubber on Me, appunto Gab Band, l'Into the Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata in diretta dal Massena Building, studio grigio al primo piano, due ore di soul, di funk, di R&B fino alle 22. Con questo back to back tra passato e presente, con alcune novità, due artisti che si sono stimati prima: Charlie Wilson della Gab Band, Roger Troughton di Zapp, tra l'altro hanno collaborato spesso insieme. I Want to Be Your Man.

il leader appunto di Zapp, che era stato folgorato come me d'altra parte, anche se io non l'ho messo a frutto, dall'ascolto di un disco di Peter Frampton. Lui l'aveva visto dal vivo, Peter Frampton Comes Alive, quel doppio album invece io l'avevo ascoltato su vinile ed ero rimasto folgorato esattamente come lui dall'uso di questo talk box, da questo vocoder che modificava la voce. Lui ci ha costruito una carriera, io ho semplicemente ascoltato da ascoltatore, però rivendico anche lo status dell'ascoltatore come il primo anno delle radio libere dal 75 al 76, quando poi ho iniziato a settembre di quel lontano 1976 evocato nell'intervista su Rock Online di Marta Blumi, grazie ancora davvero, perché era formativo quello status di ascoltatore. Ora, Am I Brand

Needed Bad, il duetto appunto di Ama con Brent Faiyaz, che resiste nella programmazione della radio in Inghilterra, e sono felice di questo. È una, forse una delle novità più longeve di The Vibe, bellissima davvero. Ogni volta che l'ascolto mi viene in mente Aria, che abbiamo ospitato nel nostro Capital Live al Castello Sforzesco, e che tra le altre cose per la giornata di ieri ha pubblicato un reel in cui riassume un po' la sua esibizione, quelle tre canzoni che ha fatto sul palco per gli

Autori di Capital con un medley di Dan Channo, di Erykah Badu e poi una canzone di Frank Ocean, Thinking About You, bellissima davvero. E grazie anche per i ringraziamenti. Aria, me la ricordo davvero, Ama e Brent Faiyaz. Ora è Lia.

Lia appunto del film Romeo Must Die, Romeo deve morire, aveva recitato appunto accanto a un attore cinese molto bravo nelle arti marziali. Jet Li è stato il suo primo ruolo cinematografico, un inizio promettente per la sua carriera di attrice. Purtroppo Lia è apparsa in un solo film, La regina dei dannati è uscito postumo dopo la sua morte. Quella produzione di Timbaland che aveva inserito anche la frase "It's been a long time, we should have left you, che era un omaggio a una canzone dell'87 appunto di Eric B. and Rakim. Manterrei appunto questa atmosfera, questo paesaggio sonoro con la produzione di Timbaland. Qui c'era un ritornello al contrario pazzesco, molte speculazioni, si pensava nascondesse un messaggio, invece quando si riascolta al contrario è parte del, diciamo, è l'altra parte del ritornello. Stiamo parlando

0: birthday.
1: My ladies, poi lì c'è il campionamento di Bob James, Take Me to the Mardi Gras. In realtà prima c'è il campionamento felice di Heart of Glass di Blondie. Ma a proposito di Switch Fortunati, quel ritornello al contrario che poi nasce da un incidente, perché l'ingegnere del suono aveva premuto qualcosa per caso, è andata semplicemente al contrario ma a tempo la frase e Missy l'ha tenuta. Forse è anche parte della fortuna del brano Work It, la...

Anderson Paak, Alicia dal colossalo, il film K-Pops che trovate su Netflix. Questo è il nuovo singolo intitolato Can't Get Enough, novità su Capital.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Ufficio cosa smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli.

0: pizza a portafoglio in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
3: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
3: Una produzione, One Podcast.
4: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Ah! E se non carica lo streaming?
6: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

come direbbe Christian De Sica, delicatissima produzione di Babyface per i Boyz II Men, grandi armonie vocali. Wonder Runs Dry, un bellissimo video ambientato nel deserto, la magia di Stevie Wonder ora su Capital con i film.

La voce è l'armonica di Stevie Wonder, ma soprattutto l'arpa di Dorothy Ashby, che è diventata famosissima grazie proprio a questa canzone, If It's Magic, una delle migliori arpiste in circolazione appunto negli anni 70. Era Stevie Wonder qui su Capital. Non vedo l'ora di ascoltare il nuovo singolo di Masego domani, intitolato Breathe. Ho già ascoltato uno snippet, una porzione sul suo profilo Instagram, qui con Taik da Marsiglia, Francia. Il nuovo singolo intitolato Masterpiece è la prima collaborazione tra Masego e Tide.

Masterpiece, un piccolo capolavoro davvero per Taika dalla Francia e Masego qui su Capital. Avevo pubblicato su Facebook perché ogni sera a partire dalle 22 trovate la playlist sulla pagina di Vibe, Massimo Dani trattino Vibe appunto su Facebook, la playlist, e poi naturalmente la copertina del giorno. E qualche giorno fa avevo pubblicato la copertina di questo singolo in attesa appunto di vedere cosa succede in futuro tra i due. Domani il nuovo singolo di Masego, come dicevo, Breathe, senza se e senza ma. Non è detto che questa sera possa pubblicare invece questa copertina di un album del 1978, una quindicina di anni prima della, diciamo, della creazione da parte sempre della Motown del gruppo dei DeBarge, che aveva un successo pazzesco con El DeBarge. Qui c'era il fratello più grande Bobby DeBarge a cantare, tra l'altro con Philip Ingram, che è stato un altro grande cantante. Il progetto era Switch, era prodotto da Jermaine Jackson, ovviamente Motown, casa Motown, 1978. Questa è la mia preferita, There Will Never Be Switch.

1978 per gli Switch, There'll Never Be, questo Capital. Vorrei chiudere la prima ora di The Vibe con una canzone bellissima nella versione studio, forse la versione live di Stompin' and Savoy, live per l'appunto dei Rufus, forse è migliore, però questa è un... cioè non voglio aprire questo file come ho aperto spesso per la canzone Devotion degli Hurt in Affair, che forse dal vivo è leggermente meglio, e forse anche Do You Love, What You Feel. Però in ogni caso la Chicago di Tony Maiden, che era il chitarrista che peraltro qui canta con Shaq Khan, credo che all'epoca fossero anche fidanzati, stando alle dichiarazioni di Shaq Khan, pare che Sweet Things sia dedicata a lui. Voglio chiudere la prima

Want You Feel, Rufus and Shank Khan, la voce di Tony Maiden, il chitarrista e anche frontman del gruppo, e poi la stella, appunto Shank Khan, che di lì a poco avrebbe abbandonato il gruppo. Era la canzone di Rufus and Shank a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: diavolo.
1: Alla voce Donna Summer. Alla chitarra Keith Richards. Ai cori America. Al piano Stevie Wonder. Over time I've been building my castle of love. Alla batteria Jeff Porcaro.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: In collaborazione con Radio Capital.

0: Mentre viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.

0: una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
5: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
4: E la mia ha fino a 7 posti.
5: Anche la mia.
4: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

Solo poche settimane fa avevo programmato Bad Days per Naomi Sharon, questo è il nuovo intitolato Wick, per lei che viene da Rotterdam, anche se il successo vero l'ha ottenuto in America, anzi in Canada, grazie a Drake e alla sua Ovo Sound. Aprirà, diciamo, la parte europea del tour di Doja Cat, Tour Mavi, appunto il World Tour di Doja Cat. Era Wick per Naomi Sharon qui su Capital. Questo invece è, diciamo, un ulteriore spin-off dello spin-off. Esisteva un gruppo che si chiamava Slave, bellissimo, bravissimi. Poi è nato un altro gruppo che si chiamava Aura, che se non sbaglio era un duo, e poi per problemi credo legati al brand, al nome depositato, hanno cambiato nome e si sono chiamati Deja, prodotti dai Time, prodotti da Monte Moir dei The Time, quindi un suono che è vagamente di Minneapolis. 1987, un album che ho consumato, Serious. Questa You and Me Tonight, Deja.

Night Long, You and Me Tonight per i Deja, che sono figli appunto di Yora e quindi figli del gruppo degli Slave degli anni 70, uno dei migliori album degli anni 80. It's Serious, Deja, qui su Capital. Certo, nulla in confronto a questo doppio intitolato Sign of the Times per Prince, con tutti i suoi cambi di identità artistiche, da Christopher Tracy a Victor, a Symbol, a Jamie Starr, Alexander Nevermind, a Joy Coco, solo per Kenny Rogers. Poi Tough Cup, l'artista solitamente conosciuto come Prince, un po' per necessità, un po' per protesta nei confronti dei contratti.

Funk di Prince in Hot Think. Mi ricordo perfettamente su quel palco in cui alle spalle c'era la copertina di Sign of the Times. Il Funk di Prince aveva acceso il Palazzo Sardi il 7, l'8, il 9 e l'11 di giugno del 1987. Come poter dimenticare? È impossibile davvero. Hot Thing appunto per Prince qui su Capital. Questo invece è il neo soul di una ragazza newyorkese del Queens,

anche se di origini per metà giapponese, per metà portoricana. Lei si chiama Mei Anna. Io l'ho, diciamo, condivisa per la prima volta con questo nuovo singolo intitolato Baby Blue. Novità su Capital, Mei Anna. Io.

Non passa certo inosservata May Anna, appunto soulful, in pieno controllo della sua voce, il neo soul intitolato Baby Blue, soulful, in pieno controllo della sua voce anche Paul Simon, che qualcosina in più ha realizzato nella sua carriera. Qui è arrangiato da Quincy Jones, soprattutto gli archi alla fine sono spettacolari davvero. Something So Wrong, Paul Simon, 1973.

Something is alright, ogni volta che l'ascolto, ogni volta che la condivido, quindi l'ascolto anche nelle cuffie, mi commuovo e ho la pelle d'oco, goosebumps proprio per Paul Simon. Something is alright, con quell'arrangiamento di Quincy Jones, soprattutto degli archi che lo ha riportato secondo me in una dimensione più soulful, come dicevo in apertura. Quincy Jones naturalmente quegli arrangiamenti li aveva realizzati per moltissimi film negli anni 60, negli anni 70 e nel mondo jazz, quindi è stato un connubio perfetto. L'album era There Goes Rhyming Simon del 73, non credo sia stato mai un singolo, onestamente, però leggevo poco fa appunto in rete che è stata la facciata B di Sleep Sliding Away, che è un altro capolavoro assoluto di Paul Simon. Questa è una canzone intitolata Something So Right, ripresa anche da Annie Lennox e da molti altri artisti. Ora Stanley Clarke è Over Hewitt.

Il groove era garantito con la vigore da Jeff Beck, alla chitarra poi c'era Stanley Clark al basso, poi la voce angelica degli Shalamar. How Are You It con Heaven Sent You era il 1984, con questa piacevole atmosfera jazzy che naturalmente mantengo, perché tra pochissimo ci sarà una novità di una ragazza giapponese di Osaka, anche se ormai vive a New York, e poi vedremo di continuare almeno per un paio di brani sempre nell'ambito di questo paesaggio fusion soul jazz qui su Capital in Vibe. Music. Future.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica. Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
11: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.

Nao Yoshioka, ragazza di Osaka in Giappone, che a 20 anni è andata a New York, è entrata alla Polo Theater, è rimasta folgorata dal soul. Questo è il nuovo singolo intitolato Safe Place con Jamila Woods, folgorata come io sono stato folgorato da Radio Luxembourg, dagli ascolti notturni, dal primo ascolto della prima radio americana durante il primo viaggio, WBLS appunto, e forse anche da bambino, quando avevo 8 anni ho visto il Festival di Sanremo con Wilson Pickett, Dionne Warwick, Lionel Hampton che suonava il vibrafono, e lì probabilmente mi sono incuriosito. Ora Ronnie Lost

Running Lows, il mercato americano chiedeva fusion, soul, jazz commerciale appunto all'inizio degli anni 80, fine agli anni 70, questo era l'81. Running Lows con Stay Awake, Running Lows della famiglia Lows con Hubert, altro grande musicista, Debra, cantante Debra Lows, è stato membro degli Earth, Wind & Fire nella formazione originale. Running Lows, mi piaceva moltissimo anche la copertina che sembrava fatta al graphic computer, però l'81, onestamente non so che cosa abbiano usato, c'era Ronnie Lowes seduto appunto su un deserto arido e un cielo nuvoloso. A proposito di fusion, di soul jazz, George Benson, Breezin'.

1976, un brano strumentale molto suggestivo per George Benson, Breezin', che era anche il titolo dell'album, un album che conquista il grande pubblico, un album che consacra una stella, la transizione diciamo dal jazz al mainstream, con questa chitarra, lo strumento appunto che aveva imparato a suonare da autodidatta, che è il suo inconfondibile marchio di fabbrica. Voce invece molto profonda, voce vellutata, una visione artistica molto interessante, quella dell'Afrobeat da parte di Tems, la prima nigeriana ad arrivare al numero uno americano.

Tems, dalla Nigeria, la prima artista africana ad arrivare al numero uno della classifica Hot 100 di Billboard, in coabitazione naturalmente con Drake. Per il duetto poi ha camminato con le proprie gambe e ogni singolo è un successo, compreso l'ultimo What You Need, che non è recentissimo e che volevo recuperare perché mi piace moltissimo, come mi piace moltissimo l'inizio degli Earth, Wind & Fire, anche se diciamo il pubblico non lo ha seguito. All'interno di questo album del 72 di Earth, Wind & Fire c'era un paio di cover, una dei Bread bellissima intitolata Make It With You, Earth, Wind & Fire.

La canzone dei Brad, ripresa dagli Ordinary Fire nell'album del 72, Maurice White aveva deciso di cambiare casa discografica su spinta del discografico Clive Davis della Columbia e del manager soprattutto Cavallo, che poi sarebbe diventato il manager di Prince, confermata la presenza del fratello Verdine White, ovviamente al basso, e poi una decina di musicisti nuovi, tra cui Larry Dunn alle tastiere, Ronnie Lowes, come dicevo poco fa, al sax, Ralph Johnson alle percussioni e, perché no, Philly Bailey è entrato proprio in quel momento nel gruppo e ha cambiato le sorti degli Earth, Wind & Fire. Nel documentario di Quest Love, appunto, di Earth, Wind & Fire, di cui sto parlando spesso in questi giorni, quando intervistano Philly Bailey e Maurice White sul loro album solisti, chiedono a Philly: cosa pensi del fatto che Maurice White finalmente sia solista? E lui dice: è sempre stato solista, solo che dietro aveva altri musicisti, appunto gli Earth, Wind & Fire. Ora, Easy Lover.

0: She's a Nice Lover, Philip Bailey e Phil Collins, una collaborazione pop che abbatteva le barriere di genere rock e funk, un esperimento creativo particolarmente riuscito tra Philip Bailey e Phil Collins, che già usava la sezione fiati degli Earth, Wind & Fire, appunto i famosi Phoenix Horns. Abbiamo chiuso con Easy Lover, grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, vi lascio con B-Side.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai, vai, vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Fandango, in collaborazione con MyMovies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
6: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
7: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
5: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
8: Chi è quel tizio?
7: Raphaël, un vecchio amico di scuola.
9: Cécile mi parla sempre di te.
8: A me di te non ha mai parlato.
5: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
8: Se ci fosse un problema me lo diresti.
5: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scop-

0: le sale su mymovies.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: Foxdown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
4: Foxdown Mendrisio, in Svizzera a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: bella musica.
1: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
2: B-Side, altri suoni.

0: contenuti correlati a mano. Welcome to
1: Bizarre. Sabato scorso ero a Capital Jam, a Castello Sforzesco, al live di Capital con la band di Vittorio Cosma, e mi sono goduto un po' da dietro le quinte, sbirciavo, una versione che Paola Turci ha fatto benissimo di una canzone che conosciamo tutti molto bene, ma sapete, quando la sentite interpretata da altri musicisti scopri dei lati, insomma, che te la rivelano di nuovo per certi aspetti. Così ho pensato di raccontarvi un po' quello che sono state le mie sensazioni riscoprendo questa canzone. Ma cominciamo dalla fine degli anni 70, però.

Dunque, vi dice niente questa voce che avete sentito? Dovrebbe dirvi qualcosa, perché in realtà la conoscete molto bene, anche se non è facilissimo riconoscerla. Allora, la storia è questa qui. Siamo nel 1975, un ristorante di Londra, un bar, non ricordo più. C'è questa cameriera che lavora lì per sbarcare il lunario, che conosce un frequentatore del locale che si chiama Dave, lei si chiama Annie, ok? Si conoscono, decidono di fare un gruppo insieme perché entrambi sono appassionati di musica, sono molto giovani, e il primo gruppo che fanno si chiama The Catch, che poi diventa The Tourist, e pubblicano questa cover di un pezzo di Dusty Springfield che avete appena sentito. Lui si chiama Dave Stewart e lei è Annie Lennox, e ovviamente, come avrete capito, insomma, questo è l'inizio della storia dei Eurythmics, che pochi anni dopo, 1981, pubblicano un disco, un primo disco che si chiama In the Garden, devo dire però già piuttosto ben messo a fuoco.

Così nascono gli Eurythmics con un primo album che ottiene già un certo successo, per cui è la chance di fare un secondo disco. Infatti nella melodia di questa Never Gonna Cry Again riconoscerete qualche cosa di un singolo del secondo disco che fanno, che sarà un disco con un successo pazzesco. Il pezzo è questo esattamente.

Here Comes the Rain Again è Rhythmics, ovviamente è lo stesso album che contiene anche Sweet Dreams. Non so se rendo l'idea, no? Una canzone che tuttora viene ascoltata, citata, rifatta in mille salse. Sono andato a fare a sbirciare anche gli ascolti su una piattaforma di streaming musicale e ho provato a fare il conto di quanto ha guadagnato Sweet Dreams, solo quel pezzo lì, degli Eurythmics, di quell'album, da quando è online per gli ascolti, diciamo, digitali, così, per lo streaming, ecco. E se ho fatto il calcolo giusto, perché è sempre molto difficile, quella canzone ha fruttato, da quando è stata pubblicata digitalmente soltanto su una piattaforma, che poi è Spotify, dovrebbe aver fruttato circa 10 milioni di euro. Non so se rendo l'idea, ok? Poi magari i calcoli che ho fatto sono sbagliati, perché sono sempre molto più complessi di quelli che si possono fare così normalmente, però si parla comunque sicuramente di milioni di euro. Moltiplicatelo per le altre piattaforme, per quello che ha venduto negli anni fisicamente, insomma, stiamo parlando di un pezzo che è diventato uno delle colonne portanti del pop internazionale di sempre. Era

contenute in quell'album insieme a questa Here Comes the Rain Again. Quindi immaginatevi questi due ragazzi, Dave e Annie, soprattutto lei, che diventano improvvisamente al centro del mondo, con l'attenzione di tutti, con le aspettative delle case discografiche, dei fan, di quelli che si aspettano di una seconda Sweet Dreams, eccetera eccetera, insomma una pressione pazzesca, poi tra l'altro aumentata dal fatto che Annie Lennox diventa una diva, no? Con questa sua faccia androgina, molto efficace, molto telegenica, molto fotogenica, poi sicuramente anche un artista di valore, per cui tutta l'attenzione è concentrata su questi due ragazzi che alla fine esplodono, perché sostanzialmente poi il sodalizio dura poco rispetto a quello che dura per altri gruppi piuttosto importanti, una decina di anni. Infatti già verso l'88 si sentono crepe nel sodalizio. Annie Lennox fa un'esperienza solista, condivide un pezzo con All Green.

0: Siamo nel 1988 qui, collaborazione fra All Green e Annie Lennox, che fa questo primo singolo da sola, in realtà poi con All Green ma senza gli Eurythmics. Insomma, la canzone non è neanche sto granché, bisogna dire la verità, però comunque insomma sono due star insieme, quindi fa successo e soprattutto poi apre le porte all'esperienza solista di Annie Lennox, che non era proprio sicurissima di essere capace di fare da sola, però lei sceglie, o la casa discografica sceglie per lei, un produttore che precedentemente aveva lavorato questo pezzo.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

non solo a questo, devo dirvi la verità, e non solo lui a lavorare a questo pezzo. Allora, lui si chiama Stephen Lipson, musicista che ha lavorato, sta lavorando tuttora, ha fatto anche delle collaborazioni con Adele, secondo me, se ricordo bene, con Billie Eilish. Qui invece collaborava con Trevor Horn per questo disco storico di Grace Jones.

Ne abbiamo parlato di questo disco di Grace Jones, che poi in realtà è il disco dei produttori, perché lei andò in studio 2 o 3 volte così, perché c'aveva voglia, cantò questa frase così, un po' di altre, e poi se no non si fece più vedere. Il disco lo dovettero fare Trevor Horn appunto e Stephen Lipson, e fecero un capolavoro. Comunque una diva come l'altra diva, Annie Lennox, infatti non a caso intitolerà il suo primo album solista Diva, un po' anche prendendosi in giro, un po' anche facendo riferimento a questa condizione di diva in cui l'avevano infilata i media, ovviamente, dato il successo degli Eurythmics. E scrive, però non è una diva controvoglia, scrive un po' di canzoni belle, fra cui una dove lei parla proprio di se stessa, anzi fa questa sorta di dialogo con se stessa, un dialogo irrisolto, un po', non so se avete presente Smeagol nel Signore degli Anelli, quando ha questo soliloquio schizofrenico con se stesso, la sua parte buona contro la sua parte cattiva, no? Ecco, più o meno una cosa del genere. Lei si fa delle domande nella strofa che non hanno risposta, e infatti il ritornello non è una risposta, è una domanda bellissima. Una domanda che sembra una bandiera che sventola al vento. Sono sue 3 voci armonizzate, ce n'è una che fa la parte, diciamo, con i melismi, fantastica, bellissima questa cosa, e quindi è un ritornello quasi gospel, no? Che lascia questa domanda sospesa. Poi però la canzone si evolve, e la parte interessante arriva anche alla fine, perché lei stessa a raccontare che alla fine dalla farsi la domanda lei passa ad un, dice, feroce

Voce ed emotivo grido di battaglia, cioè una grande sfuriata sostanzialmente contro queste etichette che le avevano messo negli anni, no? Per cui dice: This is the book I never read. Questo è il libro che non ho mai letto, le parole che non ho mai detto, i sogni al posto dei sogni che avrei dovuto fare. Questo è quello che ho interiorizzato. Questi gli anni che sono passati. Questo è il modo in cui mi hanno raccontata. E la canta così.

esclamazione, è proprio una sfuriata, no? Lei sale in alto e grida, quasi parla, non sta neanche più cantando. E quindi, come dire, è nato una specie di capolavoro che inizia così. Bellissime queste tastiere, il basso, poi la batteria. Tutte le canzoni belle hanno qualcosa di vero o di autobiografico, sotto sotto.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

un bel remix che Kruder e Dorfmeister fecero di un pezzo dei Depeche Mode intitolato Useless, che ha il pregio secondo me di trasportare direttamente i Depeche Mode da quel sound un po' 80s a quello degli anni 90 completamente. Ma tutto parte in realtà da un altro momento ritmico che provo a mixarvi

un pezzo degli anni 70 intitolato Hit or Miss, molto bello. Poi vi svelerò anche delle altre cose, tra l'altro con la curiosità di sapere che c'è una cantante, insomma un'autrice famosissima al pianoforte che si chiama Carole King, fra gli altri musicisti illustri. Poi c'è anche un batterista pazzesco, insomma, che ha fatto questo groove che ritroviamo qui.

Sto seguendo questo filo ritmico che, come sentite, insomma, mi consente anche di mixare un pezzo con l'altro, e fra le tante cose ho pescato anche questo remix di un pezzo famosissimo dei Jackson 5, che ha avuto infinite versioni, infiniti remix, fra cui anche questo, però direi molto groovy, che mi consente di proseguire facendo un salto temporale, arrivando a un pezzo di Flying Lotus.

come al solito tutti i pezzi di Flying Lotus sono diversi, sono strani, sono inaspettati. Adesso questo lo accelero un po', mantenendo sempre lo stesso ritmo ma semplicemente accelerando. Piombo su un disco dei Junkie XL.

Così siamo arrivati fino ai Chemical Brothers, seguendo un unico filo conduttore che poi fondamentalmente è stato un groove di batteria, esattamente questo. Anche se è variato di velocità, però questo è l'elemento, il DNA, insomma, che ho seguito dal punto di vista ritmico per tutti questi pezzi che avete sentito. Adesso lo riporto alla velocità più o meno giusta, eccolo qua. E questo era il famoso pezzo di Odetta con cui abbiamo praticamente iniziato, ma che poi è stato campionato centinaia di volte. Io ho semplicemente identificato alcuni musicisti che lo hanno trasportato nei loro remix, perché poi fondamentalmente erano i remix. Ci sono stati i Depeche Mode remixati dai Cruderhead of Meister, i Propeller Heads, un remix dei Jackson 5, Flying Lotus, Junkie XL, e poi fino ad arrivare a questi Chemical Brothers, che hanno fatto tra l'altro questo pezzo piuttosto famoso, insomma. Però la cosa interessante, che magari è anche corretto raccontare, no, è che questo groove di batteria, così utile per tanti musicisti con la tecnica del campionamento, è stato registrato, è stato realizzato da un batterista che si chiama Roger Hawkins, che suonava in quel famoso disco di Odetta, e che fra le tante cose che ha fatto, perché era un bravissimo batterista, c'è stata anche questa.

0: B-side. Altri suoni.
1: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta il film di apertura del Festival di Cannes 2025.
2: Sei tu quella che ha vinto Top Chef?
3: Eh sì, ho un ristorante a Parigi, lo sai?
1: Oltre 1 milione di spettatori in Francia.
4: Chi è quel tizio?
3: Raphael, un vecchio amico di scuola.
5: Cécile mi parla sempre di te.
4: A me di te non ha mai parlato.
1: La critica lo ha definito una delizia. Vi divertirà.
4: Se ci fosse un problema me lo diresti.
1: Allora balliamo, dal 18 giugno al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.
8: A tribute to the Birdman, the father of Birdland, a masterpiece of release, the horns, words and the musical great salute the late. Mentor, inventor of a sound that dates back from bebop to pop and pop to hip hop. We fuse the times of jazz and rhymes and got Kumo D and Big Daddy Kane to bring on the legends. Kane hit the name.
9: I kick a rap too, which

0: to D. Now who could forget the MC on the set, the emulant voice of Pee Wee Marquette.
1: Allora, non c'è molto da spiegare perché hanno già spiegato tutto i due rapper Kool Moe Dee e Big Daddy Kane, che all'interno di un disco del 1989 di Quincy Jones molto illuminato fanno questa presentazione di interventi molto brevi, probabilmente anche campionati in parte, di tutti i grandi jazz della storia, jazz men e ladies, anche Sarah Vaughan avete sentito, insomma. Questa è un'invenzione che Quincy Jones ebbe nell'89, fine degli anni 80, momento storico cruciale in cui ci fu come una dichiarazione di amore fra la cultura jazz e la cultura nuova, quella dell'hip hop, che era nata molti anni prima, insomma non tantissimi, una decina praticamente, ma che non era mai stata stigmatizzata anche su questa nuova frontiera. Non è stato Quincy Jones il primo, risalire alle origini dell'incontro fra rap e jazz in America è difficile, un po' come risalire alle origini delle fonti del Nilo, ecco. Generalmente diciamo che l'osmosi sociale, culturale fra le comunità afroamericane, soprattutto che facevano riferimento al jazz prima o successivamente, le comunità culturalmente più urbane o urbanizzate, però che erano, facevano riferimento alla cultura hip hop, anche se di momenti e generazioni diverse, sentivano un'attrazione reciproca, dovuta sicuramente a una, come dire, affinità elettiva, no? Quindi a un certo punto questa attrazione fatale sboccia, e questo è uno dei momenti in cui è sbocciata negli Stati Uniti. La domanda è: in Italia cos'è successo? Non c'è stato mai un sostrato sociale sufficiente, forse, a generare una comunicazione continua fra questi due mondi, e quindi è avvenuta soltanto in maniera sporadica, sicuramente un po' anche di riflesso dall'esempio americano. Premetto, le cose che vi racconto adesso, da questo momento in poi, non sono prese da un libro o da qualche articolo di giornale o da qualche intervista, ma sono tutte nella mia memoria, perché c'è stato un momento storico che io ho vissuto profondamente, dell'esplosione del rap in Italia, cioè dell'avvento dall'underground all'overground, quindi si sta parlando dei primi anni 90, in cui in parte ho vissuto anche questi sporadici momenti o sono stato testimone di incontro fra rap e jazz. Siamo nel 93.

Beh, anche in questo caso la voce di Neffa spiega tutto. L'etichetta è la Century Vox, il progetto è quello dei Sangue Misto. E sotto c'è una tromba.

0: giusto?
1: Allora, se ricordo bene, poi questo trio Neffa Deda DJ Graff l'anno dopo poi diventò Sangue Misto. Questa è un po' l'origine, diciamo, di quel disco seminale della storia del rap italiano. Ma come vi dicevo, non essendoci in Italia mai stata una reale contaminazione fra una comunità di rapper o produttori di rap, di hip hop e musicisti jazz, i rapper di quegli anni e relativi produttori e interessati comunque a sperimentare anche nella direzione del jazz hanno fatto la cosa più semplice e più vicina alla loro cultura, cioè non potendo, diciamo così, non avendo contiguità con i musicisti jazz, cosa hanno fatto? Sono andati a pescare i sample, i campionamenti dai dischi jazz.

E quella tromba che sentivate prima sotto la voce di Neffa è presa da un disco del 1982 di Miles Davis. Dopo molti anni che Davis non si faceva più neanche vedere, a un certo punto appare questo disco con alcune registrazioni live e un pezzo intitolato Jean-Pierre, Miles Davis.

0: E mi fermo qui con questo ascolto, che poi è soltanto una citazione doverosa, no? Perché il disco è lunghissimo, il pezzo è molto lungo, tra l'altro con dei musicisti pazzeschi. C'è Bill Evans che suona il sax, c'è Marcus Miller al basso, che poi sarà l'inizio di una lunga collaborazione con Davis, e poi c'è anche il percussionista Mino Cinelu. Insomma, qui c'è un'altra storia da raccontare. Ma torno in Italia. Questo ve l'ho dato un po' come primo esempio, diciamo, di una reale contaminazione, anche se fatta mediata attraverso la tecnica del campionamento, fra rap e jazz, fra rap italiano e il jazz. Ma ce ne sono anche altre che vi posso citare, una è questa.
1: La situazione è tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop.

0: casa faccio questa.
1: Dunque, era il 1992 o 93, forse più 92. C'era stata una grande esplosione del rap in Italia, al punto tale che io con la mia band, gli Aeroplani Italiani, riuscimmo a arrivare addirittura al Festival di Sanremo portando un pezzo rap intitolato Zitti Zitti. Insomma, questo fa parte della nostra storia. E era esploso un grandissimo interesse nel paese per questa nuova cosa che si chiamava rap. Frank A. Energy stava realizzando il suo primo album e ci chiese un aiuto, una parte del gruppo Aeroplani Italiani lo raggiunse in studio di registrazione e poi insieme fecero questo pezzo intitolato Faccio la mia cosa, che se non sbaglio è stato anche il primo singolo dell'album di Frank A. Energy. Ecco, allora c'è stata una probabilmente con partecipazione di idee, poi non ricordo chi dei due, se fu qualcuno del mio gruppo, se fu Frank A. Energy, che andò a cercare questo momento così jazz, che è così anche caratterizzante del pezzo di Frank A. Energy, e che lo andò a pescare da un disco, guarda caso, ancora di Miles Davis.

Anche di questo ve ne faccio soltanto una citazione, perché anche questo è un pezzo molto lungo di un album molto particolare di Miles Davis, intitolato In a Silent Way, disco molto sperimentale, quasi ambient per certi aspetti, disco che non ha mai perso il valore e l'interesse nonostante gli anni passati, perché tutto quello che è sperimentale, che è fatto da musicisti così bravi, difficilmente non ha dei buoni fondamenti, che poi radici buone, no? Che fanno sì che l'albero sopravviva lungo nel tempo. Ecco perché forse è così caratterizzante questo frammento preso dal pianoforte elettrico e trasferito nel pezzo di Frankie High Energy, 1993. Siamo sempre in quel periodo storico lì, perdonatemi se parlo di una cosa che abbiamo fatto noi Aeroplani Italiani, ma in questo pezzo che sto per farvi sentire, particolare dal punto di vista, diciamo,

della scrittura, perlomeno diciamo nell'estetica del jazz, perché è un pezzo dove il rap è pensato in tre quarti sostanzialmente, quindi è una cosa che in quegli anni era totalmente inedita, ma in italiano, per questioni tecniche, questo trucchetto consente di essere un po' più morbidi nel mettere le rime sopra la ritmica, ok? Quindi scelsi io questa tecnica, ne nacque un'idea, insomma, di provare a fare un esperimento anche con dei musicisti jazz. E il vibrafonista che sentite in questo pezzo di Aeroplani Italiani è un bravissimo vibrafonista e suonatore di marimba che si chiama Daniele Di Gregorio.

0: lentamente, semplicemente vado meravigliandomi di questo eterno, profondo mondo interno che vado attraversando.
1: Beh, posso dire che questo è un upgrade, no? Rispetto alla semplice tecnica di avere un disco jazz, intuire che un frammento può servirti e usarlo come mattone per la tua canzone rap. Qui in questo caso c'è stato deliberatamente da parte nostra l'intenzione di andare a cercare proprio la maestria di un bravissimo musicista come Daniele Di Gregorio. Questa è una strada, è la strada, secondo me, contemporanea dell'incontro fra il rap e il jazz, che io vorrei fosse molto più frequentata, molto più percorsa. Però questo, insomma, è un esempio che ancora adesso, una delle poche cose che ho fatto negli anni passati che riascolto, perché poi alla fine ti vuoi sempre sbarazzare delle cose che hai fatto e farne di nuove. Ma questa, devo dirvi così, era una bella idea, una strada tracciata che però in Italia non è stata tantissimo percorsa, vi dicevo. Più o meno nello stesso periodo storico, un'altra cosa interessante: a Milano la fecero i Radical Stuff.

Sempre nella prima metà degli anni 90 siamo qui con i Radical Stuff. Anche loro avevano utilizzato la tecnica che è alla base della cultura hip hop, cioè quella di andare a prendere un frammento da un disco jazz, e in questo caso individuarono Dizzy Gillespie insieme a Lalo Schifrin per questa Unicorn.

Qual è lo stato dell'arte dopo questi esempi che vi ho fatto di origini dell'incontro fra il rap e il jazz in Italia, di cui perlomeno io posso dire di essere stato quasi testimone oculare? Lo stato dell'arte è che mentre in America o in Inghilterra, soprattutto negli Stati Uniti, insomma, è diventato un genere quasi autonomo, cioè ci sono queste due culture ormai, stanno sviluppando una loro linea, tra l'altro molto interessante, sicuramente più interessante di tutto il rap che sentite oggi, che ha preso la strada del pop, e in questo si sta compromettendo tutta la credibilità e la bellezza. In Italia però questa cosa non sembra attecchire, non c'è ancora questo storiale comunicazione fra i due mondi, eppure sarebbe un modo intelligente di allungare la vita sia al rap italiano che al jazz italiano, per quello che vale, insomma, il mio parere. Io esorterei le due comunità a frequentarsi creativamente e a fare più episodi come quello che vi faccio sentire adesso, che è frutto della collaborazione fra un sassofonista italiano che si chiama Raffaele Casarano e un rapper che si chiama Danno. Questa è Oltremare.

0: mano.
1: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
2: In collaborazione con Radio Capital,

0: Guarda gli appuntamenti extra viva con me e Luca De Gennaro.
1: Viva Festival, dal 31 luglio al 2 agosto in Valle d'Itria. Tutte le info su capital.it.
0: The Valley is beating.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

C'è da chiedersi perché certi artisti che riescono ad arrivare a delle vette eccelse, no? Come è successo sicuramente a Erykah Badu per i suoi perlomeno primi due, se non addirittura tre album, poi invece non riescono più a concretizzare delle cose di questo genere. Forse un po' un insieme di ragioni, da un lato magari un certo esaurimento di una carica artistica, di una necessità anche di esprimersi artisticamente dopo che si sono raggiunti.

successi magari non si sente più quella disperazione che un po' ti costringe a essere creativo per certi aspetti. Poi anche il mondo che cambia, no? Intorno, non ci sono più gli stessi musicisti, non ci sono più le stesse relazioni, il mondo è cambiato, bisogna cambiare i linguaggi delle volte. E quindi album come Mama's Gun di Erykah Badu rimangono delle pietre miliari che testimoniano anche il loro tempo. Poi Erykah Badu di fatto è ancora attiva, anche se in maniera molto caotica e disordinata. Qualche tempo fa ha annunciato per un paio di volte l'uscita di un nuovo album, sono usciti un paio di singoli secondo me non particolarmente significativi, non si capisce bene, insomma c'è il solito disordine che spesso popola, affolla diciamo i dintorni di questi grandi artisti, queste star che poi si perdono un po' nel loro bicchiere. Ma ce ne sono altri, magari non alla stessa altezza, ma interessanti. Questa è Yaya Bey.

Who Are You? Yaya Bay, una ipotetica continuazione di Erykah Badu, diciamo, come stile, come riferimenti culturali. Adesso mi concentro un po' su questo, una playlist, diciamo, di canzoni dove suonino anche certe semplicità, non troppo arrangiamento, una sorta di minimalismo positivo, descrittivo. Louis the Six.

Ecco un altro artista che dimostra una certa genialità e una certa incostanza contemporaneamente, cioè Frank Ocean con questa Slide on Me. E adesso Sophie Faith.

Un pezzo pazzesco questo di Lewis Taylor, ecco un altro artista incostante di cui ho raccontato la storia, insomma. È un artista che era partito con un successo incredibile, addirittura D'Angelo lo voleva come produttore, poi in realtà si è pentito, insomma non si è concretizzata la cosa. Forse Lewis Taylor si è un po' così risentito di un sistema musicale che non era quello che lui si immaginava, si è ritirato dalle scene, semplicemente sparito, così. Sparito tra l'altro in mezzo a un tour americano che doveva insomma consacrarlo anche per il pubblico americano, invece lui ha fatto la scelta opposta, si è tornato in Inghilterra, si è messo a fare poche cose, un po' di colonne sonore, poi soltanto recentemente ha tirato fuori un album di cover fatte in questo stile, ma diciamo che questo è un vero e proprio capolavoro, tra l'altro un pezzo partito minimo, come avete sentito, e poi finito grande. E noi finiamo. Ultimo pezzo di B-side con una outsider, si chiama Midori Jagger. Il suo ultimo singolo è Bones and Mirrors.

0: pezzo minimale che tra l'altro non va in nessuna direzione, sta qui, gravita intorno a queste idee e ci fa concludere B-Side. Vi do appuntamento domani dalle 22.
1: B-Side.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se non ne hai mai sentito parlare, non vuol dire che non sia mai accaduto. Omicidi imprevedibili, misteriosi serial killer, scomparse senza risposte. Io sono Elisa De Marco e questi sono i crimini della porta accanto, consumati nel silenzio di un'Italia avvolta dai segreti.
4: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Sembrano tutti posti tranquilli, finché il mistero non li avvolge.
4: Una produzione One Podcast.
5: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: chiamano Tammy Crest, hanno da poco pubblicato un disco che si chiama Assichel, la traccia con la quale siamo partiti stasera si chiama Tapsakin. Buonasera a tutti, questa è Radio Capital, questa è la musica di Extra.
1: Su Radio Capital, a minuit, tutto è extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Gonna play this music. Alex Paletta.
0: Tutti, buonasera, benvenuti su Radio Capital. Lo sapete oramai, questa settimana, da lunedì fino a questa sera, la dedichiamo alla scoperta di festival italiani. Ce ne sono ovviamente tantissimi in Italia, decine proprio. Ovviamente noi ne abbiamo presi in esame solamente qualcuno che appunto finisce stasera, un po' facendo un percorso tra nord e sud Italia, andando a scovare proprio le line-up nelle quali ci sono artisti che passiamo ogni sera qui su Radio Capital. Vi do subito le maniere per mettervi in contatto con il programma: 342 342 2190 è il numero di WhatsApp, altrimenti c'è la pagina Facebook Extra Radio Show oppure il mio profilo Instagram Alex Paletta, sempre disponibili per voi. Stasera nella seconda parte andremo ad esplorare un festival a cui sono molto molto legato, molto affezionato. Si chiama il Festivalle e si tiene ad Agrigento nella prima settimana di agosto. Poi insomma vi dico tutto bene, però volevo partire perché insomma la musica, come dire, continua ad uscire ed è appena uscito un disco di un grandissimo produttore di musica elettronica, mi sembra tedesco lui, o inglese, sai che non mi ricordo adesso di preciso, porca

miseria, che figuraccia. Comunque, si chiama Martin ed è uno dei DJ secondo me più bravi che ci sono in circolazione. Mi ricordo un suo DJ set in un festival in Francia parecchi anni fa, il Worldwide Festival, che si tiene a set ogni anno nelle prime settimane di luglio. Sto parlando di un festival, sto parlando, insomma, sì, quando lo vidi io erano una quindicina di anni fa, ma fece un set veramente pazzesco, molto lento, senza mai arrivare, no, ad una velocità, che ne so, 125-130 bpm, rimase sempre tra i 100-110, massimo 118-120 bpm, ma un set veramente super coinvolgente. È tornato con questo nuovo album che si chiama Music for Existing, e stasera volevo partire proprio con una traccia da questo nuovo album. Si chiama

Fa si chiama Lawyer per Julian Dine insieme a Mara Tikei, due dei protagonisti della musica neozelandese che intorno agli anni, ai primi anni 2000, insomma, impazzava anche un po' trainati dal successo dei Fat Freddy's Drop. A proposito, Fat Freddy's Drop torneranno in Italia a novembre per tre date: Milano, Bologna, Roma. Sì, una cosa del genere. Roma sicuro, perché ho già preso i biglietti ed è una delle band, insomma, che mi piacciono di più, quindi insomma non voglio perdermi il loro concerto. Comunque, andiamo avanti. Adesso vi metto in relazione due sassofonisti della nuova generazione che francamente mi piacciono molto. Mi piace molto il loro approccio alla musica. Parlo di Pietro Sant'Angelo, che insieme ai PS5 è tornato con un nuovo album che si chiama Baccanalia, e subito dopo vi suono Benjamin Herman, sassofonista olandese che ha registrato un disco a Tokyo che si chiama proprio Tokyo Sessions. Partiamo però con PS5. Questo pezzo su Radio Capital si chiama Pirrica.

musica di Benjamin Herman, registrata a Tokyo, album che è, come dire, didascalico, si chiama proprio Tokyo Sessions e che è uscito insomma da qualche mese. Un disco veramente super originale, super potente, con un bel sound, quello di Benjamin Herman. È tornata discograficamente anche Yasak Med con un nuovo EP che si chiama Shinrin Yoku. Il pezzo che stiamo sentendo in questi giorni si chiama

Yasak Med qui su Radio Capital in questa serata di giovedì sera. Chiudiamo la prima parte insieme agli Elite Beat, super band che arriva da Portland e che è un po', insomma, che non fa qualcosa di nuovo. Questo album, ad esempio, è del 2019 e dentro c'era questa traccia che si chiama Sports Radio, che sembra proprio una sigla, no? Non so se vi ricordate la sigla di tutto il calcio minuto per minuto, ma un pochino me la ricorda. Sports Radio, Elite Beat qui su Radio Capital.

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

arancioni con una fava, no? È proprio il caso di dirlo. Questo è un pezzo che fa parte dell'album realizzato da artisti internazionali per War Child, un'associazione benefica che si occupa appunto di ragazzi, di bambini in zone di guerra, e che ha pubblicato un album qualche mese fa che si chiama Help 2. Dentro c'è anche questa traccia realizzata dagli Ezra Collective e Green Tea Peng, che saranno protagonisti di Festivalle dal 7 al 10 di agosto nella Valle dei Templi di Agrigento. Adesso andiamo a spulciare un po' nella lineup e vediamo se ci sono degli artisti, insomma, che fanno parte dell'archivio di Extra, e ce ne sono veramente parecchi, perché questo, insomma, è un festival molto affine alle nostre sonorità. Una band incredibile, io li ho visti live a Roma, ma sono veramente tantissimi, si chiamano Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. Saranno protagonisti anche loro i primi di agosto nella lineup di Festivalle ad Agrigento. Eccoli qui, li sentiamo con Coagul.

Duchamp viaggiano in 12, la banda Maie di Peppe Maiellano insomma non scherza, perché anche loro si muovono in una decina di persone. Super band di Salerno, protagonisti anche loro della serata nella quale suoneranno gli Ezra Collective a Festivalle, festival siciliano che si tiene in una location incredibile nella Valle dei Templi di Agrigento, quindi insomma un posto magico. Il palco centrale è proprio nella cava di tufo dove gli schiavi fabbricavano le pietre per poi fare il tempio, quindi insomma una suggestione anche storica per questo festival incredibile che vedrà protagonisti tra gli altri anche Corin Ree, Octa One, Mind Enterprise, poi ci sarà Fabio Celenza, ci sarà Raffaele Costantino che chiuderà con un DJ set l'edizione numero 10 per Festivalle. Sì, insomma quest'anno festeggiano i 10 anni anche loro, e noi continuiamo ad esplorare la line up insieme forse a uno degli headliner proprio del festival, Apparat, che è tornato con un nuovo disco. Lo sentiamo qui con questa che si chiama Aniko Skips a Name insieme a Philip Johan Team.

grandissimo produttore italiano, sarà protagonista di Festival. Vi ricordo le date: dal 7 al 10 di agosto ad Agrigento. Quindi, insomma, se siete da quelle parti in vacanza, se siete in Sicilia, fateci un salto perché ne vale davvero la pena. Io per questa sera mi fermo qui e spero di aver stuzzicato la vostra curiosità con questa piccola panoramica di Festival che abbiamo iniziato da lunedì. Lunedì abbiamo parlato del Locus Festival, martedì del Jazz Refound, mercoledì di 4 festival addirittura: Porto Rubino, Viva, Gaeta Jazz Festival e Fano Jazz by DC. E questa sera chiudiamo il cerchio con Festival, uno dei festival più a sud d'Italia, molto probabilmente. Vi lascio con Yu Su, produttrice di musica elettronica cinese, anche lei protagonista della lineup di Festival. Buonanotte a tutti, ci sentiamo domani per l'ultimo

0: compri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Radio Capital.
2: One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Un uomo, un registratore, una storia che inizia dove finisce la notte. Poi scopri chi è davvero. Seduto in una stanza buia di San Francisco, c'è un ragazzo con un microfono e una curiosità che presto si trasformerà in terrore. Di fronte a lui, un uomo dallo sguardo che ha visto secoli, letteralmente. Non indossa abiti moderni, non sorride. Quando apre bocca dice una frase che cambierà tutto. Sono un vampiro e questa è la mia storia. Il ragazzo pensa a uno scherzo, poi l'uomo gli fa una domanda glaciale. Credi che se ti dicessi di uscire sul davanzale e buttarti giù, lo faresti? No, il ragazzo non lo farà. Ma per il resto della notte e per le due ore che state per passare davanti alla TV, voi sarete lì, inchiodati al divano, a bere ogni parola. Il film del 1994 di Neil Jordan si intitola Intervista col vampiro.
4: Che ne dice di cominciare?
5: E così vuole che le racconti la storia della mia vita. Gliela racconto. Gliela racconto tutta.
4: Accidenti!
5: Sono di carne e sangue, ma non sono umano. Non sono più umano da 200 anni.
2: Preparatevi a un film che mescola horror, dramma e un gotico romantico, ma soprattutto a una storia di solitudine, di eternità e di un amore talmente sbagliato da durare per sempre. Iniziamo dai personaggi, perché in questo film il volto è tutto. I vampiri qui non hanno zanne ridicole né mantelli di plastica. Hanno la bellezza fredda di chi ha smesso di invecchiare, ma non di soffrire. Louis de Pointe-du-Lac, cioè Brad Pitt, è il narratore. Un proprietario terriero della Louisiana, tormentato dalla morte della famiglia, che nel 1791 accetta la sanguinosa offerta di Lestat. Louis è il vampiro che non vuole uccidere. Si nutre di topi e ratti, piange i suoi morti e per due secoli cerca un senso in una vita che non può finire. Brad Pitt, che durante le riprese cadde quasi in depressione, odiava le lenti a contatto, le scene al buio e il freddo, regala un'interpretazione intensa, dolente. Voleva lasciare il set. Gli dissero che costava 40 milioni di dollari. Restò, e meno male. Poi c'è l'estate di Lioncourt, Tom Cruise. Lui è il male, cioè un vampiro francese, biondo, crudele, affascinante, che trasforma lui per noia e per compagnia. Lestat ama uccidere, ama la musica, ama essere al centro dell'attenzione. È il lato oscuro che lui vorrebbe rinnegare, ma da cui non può separarsi. Tom Cruise, all'epoca, fu una scelta controversa per questo ruolo. Molti fan del romanzo di Anne Rice, da cui è tratto il film, protestarono. Poi videro la pellicola e si ricredettero. Cruise è perfetto nel ruolo. Per farlo sembrare più alto gli misero piattaforme negli stivali e per non far vedere il dislivello con Brad Pitt, quest'ultimo dovette camminare in un fossato. Arriviamo poi a Claudia, una giovanissima Kirsten Dunst, che all'epoca aveva 11 anni. È una bambina orfana che Lestat trasforma in vampira per tenere lui legato a sé. Claudia è un mostro in un corpo di bambola. L'attrice diede il suo primo bacio in assoluto a Brad Pitt in una scena. Lei lo trovò disgustoso e, come disse, sarebbe stato preoccupante se una bambina di 11 anni l'avesse trovato fantastico. Sempre in compagnia di Louis e Lestat, Claudia impara a uccidere meglio di entrambi. Cresce in astuzia ma non in statura e quando capisce che non potrà mai diventare donna, inizia a odiare Lestat. Quello che succede dopo è un crescendo di tradimenti, sangue, fughe e un incendio che non si dimentica. Intervista col vampiro è disponibile a noleggio sulle principali piattaforme. Fazzoletti 3 su 5, Popcorn 3 su 5. Lo consiglio perché è il più bel film sui vampiri mai girato. Non ci sono crocifissi che funzionano, aglio che li tiene lontani, acqua santa che scotta. C'è solo la dannazione di vivere per sempre senza poter amare davvero. Buona visione! E come sempre, prima di salutarvi e augurarvi un buon weekend, vi ricordo che potete attivare le notifiche e seguire il podcast per ricevere ogni giorno un consiglio cinematografico per le vostre serate sul divano. Fatemi poi sapere che ne pensate. Aspetto i vostri commenti. Grazie e buon ascolto! Per questa settimana abbiamo terminato. Che film guardo stasera? Lo scrivo e lo conduco io, Betty Senatore. Montaggio, Lele Rastelletti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
0: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
3: This is
6: Gold, Gold, Gold,
3: Gold.
0: Da questo momento
6: Capital Gold.
0: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
3: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Rispondi al quiz.

0: diverse. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico. L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Capital Gold. She says real friends don't walk over real friends. She'd be your prize for being coolest.